0: donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Amen. Ave Maria, piena

0: di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria, Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo l'intenzione del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siamo alla 19ª domenica del tempo ordinario. In questo tempo così caldo, il Signore invita anche noi a salire su una barca e precederlo in mezzo al lago, in mezzo al mare. Sembrerebbe una scena serena, in realtà siamo davanti ad uno dei Vangeli più drammatici, probabilmente, che riguardano gli apostoli. In mezzo alla tempesta il Signore sembrerebbe lasciarli soli e quando finalmente li raggiunge si consuma quella scena così drammatica e così magnifica dell'incontro tra il Maestro e Pietro, che vuole anch'egli camminare sulle acque come Gesù per sperimentare quella stessa potenza. Questo Vangelo parla alla nostra vita. Lo ascoltiamo sapendo che quella barca è la barca della nostra vita, dove siamo anche noi costretti a salire. Non abbiamo chiesto noi di nascere, ma siamo stati gettati nella vita. E in questa vita noi stiamo vivendo l'avventura più bella, l'avventura magnifica di godere dell'amore di Dio che ha preparato per noi un posto magnifico. Allora ascoltiamo questo Vangelo sapendo che parla di noi. È un Vangelo che colpisce al cuore la nostra condizione esistenziale ed anche la nostra speranza.
1: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!»

dal capitolo 14 del Vangelo di Matteo e la pericope che ci riguarda inizia così. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca. Che cosa era successo prima? La moltiplicazione dei pani. Il Signore aveva dato da mangiare a una folla immensa, ciechi, zoppi, poveri, attratti dalla parola di Gesù e che erano stati nutriti dal pane che era il simbolo, l'anticipazione del vero pane che sarebbe stato poi Gesù stesso. Subito dopo questo evento, che voi capite quanto questo evento costituì per le folle presenti una cosa eccezionale, quindi in qualche modo Israele attendeva il Messia, il liberatore, quindi Gesù che dà da mangiare a migliaia di persone poteva far pensare abbiamo finalmente trovato colui che risolve ogni nostra necessità. E allora Gesù deve correggere il tiro in qualche modo, cioè deve aiutare queste folle ad uscire da una proiezione del Salvatore che non gli appartiene. Gesù è venuto a togliere la fame, ma la fame di vita, non la fame del cibo che perisce. E allora che cosa accade? Che Gesù, davanti a questo successo enorme, si ritira a pregare. Quindi sale sul monte a pregare. È caro agli evangelisti riportare queste notti, questi momenti nei quali il Signore predilige al successo la relazione intima con il Padre. E Gesù quindi si ritira in disparte a pregare e nel mentre però ha inviato i suoi amici su questa barca in mezzo al mare. Perché costrinse i discepoli a salire sulla barca? È interessante questo, perché gran parte dei suoi discepoli erano pescatori ed essendo pescatori conoscevano profondamente le leggi del mare di Galilea, sapevano bene quando quel mare prometteva tempesta. Tra l'altro le tempeste del mare di Galilea erano particolarmente violente a motivo proprio della configurazione, della conformazione geografica del lago stesso. E quindi evidentemente i pescatori erano restii a salire sulla barca, ad entrare in questa navigata notturna, proprio perché immaginavano che quelle acque avrebbero ben presto prodotto una sorpresa, cioè una tempesta. Ma Gesù li costringe, quindi i discepoli obbediscono al maestro e infatti quando Gesù è ancora solo sul monte a pregare ed è notte, ecco che si scatena la tempesta. Il vento era contrario. Quando sono ormai da molto tempo in navigazione, la barca distava molte miglia da terra. Ed ecco allora che noi possiamo immaginare lo sgomento, lo sconcerto di questi uomini. Possiamo immaginarli anche forse a recriminare sull'assenza del maestro. Costretti, vanno, ma lui non va con loro. Ecco, questa scena è un po' la metafora della nostra vita, a volte quando ci troviamo dentro le tempeste che inevitabilmente attraversano la nostra vita, possiamo anche recriminare sul fatto che siamo stati gettati nella vita senza il nostro permesso e forse a volte recriminiamo che ci sembra che il Signore non ci stia accanto quando ne abbiamo maggiormente bisogno. Chissà. Forse anche noi abbiamo questi sentimenti. Ma ecco il colpo di scena. Verso l'ultima parte della notte, diciamo dalle 3 alle 6 del mattino, quindi li lascia tribolare abbastanza in mezzo alle acque in tempesta, ecco che Gesù viene a loro, ma viene camminando sulle acque, una cosa impossibile, tanto che lo scambiano per un fantasma.
Nulla viene a caso, il Signore non fa un gesto per suscitare stupore in maniera gratuita. Colui che sa camminare sulle acque nel linguaggio biblico è colui che sa domare il caos, che sa domare la morte, perché le acque sono sì segno di vita, ma per Israele sono anche il simbolo della morte. Israele passò all'asciutto in mezzo al mare. Lì Dio seppe domare le acque ed aprire una strada all'asciutto. E così Gesù che cammina sulle acque si manifesta come il Creatore, come il Signore, come colui al quale gli elementi del mondo obbediscono. Ed ecco che lo stupore si trasforma in paura da parte degli apostoli. La notte, la tempesta, il vento, Gesù che cammina sulle acque è un fantasma. Sono protagonisti di una esperienza di grande angoscia e di grande terrore. Ma ecco che quando il terrore sembra avere la meglio, la parola di Dio ha il potere di rinfrancare e di placare la paura. Coraggio, sono io, non temete. Ecco, coraggio, io sono, non abbiate paura. Quante volte il Signore nella Sacra Scrittura viene a Israele, viene agli uomini, alle donne che vivono situazioni di paura con questa rassicurazione: non abbiate paura. Anche il risorto ai suoi dice: non temete, non abbiate paura. Ed ecco allora che abbiamo Pietro. Pietro è l'amico di Gesù, è l'uomo irruente che si fida del Maestro e si getta nelle avventure più incredibili come adesso. Cioè, noi avremmo detto: Signore, se sei tu, vieni con noi sulla barca. Invece Pietro esprime un pensiero irrazionale, se vogliamo. Fa che io venga dove sei tu. Ma non è così irrazionale come sembra. Cioè, Pietro sta dicendo a Gesù: dammi lo stesso tuo potere di camminare sulle acque, rendimi partecipe della tua vittoria sul caos e sulla morte. E Gesù lo invita, non nega questa possibilità a Pietro. Sarà la possibilità che è data dal risorto. Il risorto, con il dono dello Spirito Santo, con il dono della vita nuova, renderà sì Pietro e ogni battezzato capace di camminare sulle acque, capace di domare il caos e la morte. Intanto siamo ad un'anticipazione. Pietro, nella fede, compie il gesto dell'uscire dalla barca. Vedete, è un gesto pieno di coraggio, perché finché era sulla barca, è vero, una barca sempre a rischio di affondare, però sempre un pezzo di legno, una sicurezza c'è. Invece qui adesso si tratta proprio di non avere sicurezze se non la parola di Gesù. È sulla parola di Gesù, come era già accaduto quando il Signore dice a Pietro: gettate la rete dall'altra parte. E Pietro risponde: Signore, sulla tua parola abbiamo faticato tutta la notte, ma sulla tua parola getterò le reti. Anche qui è sulla parola di Gesù che Pietro abbandona la pur precaria sicurezza della barca per camminare sulle acque. E in questo atto di fede Pietro però ha bisogno di rinnovare continuamente la sua adesione al Maestro. Quando la tempesta infuria ancora più forte, gli occhi di Pietro cessano di guardare il Maestro e guardano la morte. Pietro abbassa gli occhi e fissa le acque, fissa la morte, e allora in quel momento comincia ad affondare. Sì, è così anche per noi. La fede, la risposta alla parola di Dio che si compie in un cammino che tiene gli occhi fissi su Gesù, come racconta la lettera agli Ebrei. Anche noi teniamo gli occhi fissi su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Ecco, il cammino ha sempre bisogno di essere confermato. Cioè, la fede non è mai una conquista una volta per sempre, ma è una esperienza quotidiana di ascolto e di affidamento. Ma in questo cammino quotidiano il Signore ci è accanto, il Signore ci tende la mano, come fece per Pietro davanti all'invocazione di Pietro: Signore, salvami,
perché nel pericolo alla fine questo è, e la vita è sempre un cammino nel pericolo di perderci. E allora noi siamo chiamati continuamente a questo esercizio, a guardare Gesù, a credere nella sua potenza, nel suo potere e a dire: Signore, salvami, sono un poveraccio, ho bisogno di te, salvami. Ed ecco che Gesù tende la mano e salva Pietro. Ed è sulla fede, infatti, che si gioca questo momento, tanto che Gesù dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, allora questo è un Vangelo che ci invita ad avere fede. Al centro di questa parola che ascoltiamo c'è l'invito di Gesù a rimanere legati a Lui, all'ascolto della sua parola, a credere che Lui è il Signore, che il Padre a Lui ha affidato ogni potere, e camminare fiduciosi, perché la sua volontà non è quella di farci perire tra i flutti della morte, ma la sua volontà è quella di tenerci con Lui. Gesù sa fare una cosa, e la sa fare benissimo: rialzarci continuamente e porci accanto a sé, perché anche noi possiamo vivere, sperimentare quel potere che è un potere divino, essere tratti dalla morte. Il nostro destino è il paradiso, lo sperimentiamo già oggi, tutte le volte che il Signore ci si fa accanto e ci rialza dalle prove, dalle esperienze, dai dolori, dalla quotidianità della nostra vita. La domenica è la Pasqua settimanale alla quale nessun'altra festa deve essere anteposta. Per questo motivo, quando la memoria dei santi cade, come si dice, di domenica, chiaramente non viene celebrata, ma viene celebrata la liturgia domenicale. Il 9 agosto, se non fosse di domenica, si sarebbe celebrata la festa solenne di Santa Teresa Benedetta della Croce, conosciuta anche come Edith Stein. Una donna di una ricchezza incredibile, è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1998 e nominata copatrona d'Europa. Nasce nel 1891, è l'ultima di una famiglia molto numerosa, 11 fratelli, di ebrei ortodossi. Una donna che crescendo manifesterà delle doti intellettuali enormi, molto dotata intellettualmente, ma anche molto inquieta. Sappiamo che più o meno pochi anni dopo l'inizio del 1900 abbandonerà la fede dei padri e diventerà atea. Studierà filosofia, una grande filosofa, sarà l'assistente di Husserl. Guardate che siamo intorno al 1910-1920, cioè una donna che lavora all'università è davvero qualcosa di particolarmente raro. Di fatto però Gesù intercetta questa giovane donna così inquieta, così intelligente, così profonda nel 1921 in una maniera che merita ricordare. Durante una vacanza in casa di alcuni amici legge la vita di Santa Teresa d'Avila, Teresa la Grande, la riformatrice dell'ordine carmelitano. Questa biografia accenderà in lei la fiamma della conversione, tanto che nel 1921, il primo gennaio 1921, riceverà il battesimo. In questo poi il suo cammino continuerà fino ad entrare nel 1934 nel Carmelo di Colonia. Diventerà carmelitana, prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce e a quel punto romperà con la propria famiglia d'origine, perché non capiranno questa scelta della conversione al cattolicesimo, e dunque un grande travaglio anche personale. Siamo al 1934, lo ripeto, entra il Carmelo di Colonia, poi nel 1942 sarà prelevata dai tedeschi e portata ad Auschwitz. Perché sarà prelevata? Perché Hitler aveva emanato un editto secondo il quale anche gli ebrei convertiti al cattolicesimo dovessero comunque essere arrestati e portati nei campi di sterminio. Questa donna
donna che si trova, potremmo dire, tra i padri, la fede dei padri, degli ebrei, e poi la nuova vita nel cattolicesimo, segue il cammino, il destino dei propri padri. Il 9 agosto 1942 sappiamo che andrà incontro alla morte in una camera gas ad Auschwitz. Poco prima di essere arrestata riuscirà a far avere un piccolo biglietto, la propria madre superiora sarà arrestata insieme a Rosa, la sua sorella, e in questo biglietto lei scriverà Ave Crux Spes Unica, ti saluto croce, unica speranza. Di lei questo biglietto racconta l'intera vita, una donna che ha compreso che l'unica salvezza che ci è data e quindi l'unico motivo della speranza grande, entro la quale tutte le speranze piccole trovano sostegno e sostanza, è la croce di Cristo. È il crocefisso, lo scandalo della storia che vince. Non c'è altra vittoria se non quella di Gesù. E questa donna ha compreso come perdere la propria vita è guadagnarla, perché Gesù, che ha donato se stesso, è stato costituito dal Padre, Signore del tempo e della storia.

0: Sono Riccardo Bonechi, direttore della Caritas diocesana di Firenze. Questo progetto Housing Net l'abbiamo voluto, cercato per supplire alle tante difficoltà di famiglie che escono dai nostri, delle nostre case di accoglienza, di pronta accoglienza, per poi abilitarle e indirizzarle in un processo lavorativo di autonomia gestionale, economica e quant'altro. Ecco, l'ultimo tassello che ci mancava era proprio la casa, l'abitazione. Lo abbiamo fatto grazie ai fondi dell'8 per 1000. In questi ultimi tempi abbiamo già trovato 4 appartamenti e con 4 nuclei familiari adattati a questo. E questo ci ha visto coinvolgere anche i proprietari delle abitazioni che hanno supplito alle nostre richieste.
1: Io sono Melida, sono del Salvador, sono arrivata con la mia famiglia a Italia.

0: La Caritas mi hanno trovato un tirocinio per essere autonoma. Mio marito lavora in una fattoria che tiene un contratto indeterminato e mio figlio va a scuola. La più grande va al liceo scientifico, sta facendo.
1: Ciao Tania, come è andata la scuola?
0: Sta facendo quello che le piace. Mio figlio invece, lui è molto molto attivo, lui le piace fare
1: Cucina
0: tanto
1: pasta
0: sport.
1: e c'è pesce pronto.
0: Quando mi hanno portato questa casa, mio marito diceva c'è uno scherzo, non è vero, perché lui non lo credeva, neanche la mia famiglia. Ti viene una felicità che tu non credi? No, io sono molto felice e molto grata con loro per questa cosa che hanno fatto con noi.
2: Ovviamente questo progetto vede il coinvolgimento di tanti volontari che anche con la loro professione, con la loro passione, mettono a disposizione per esempio il reperimento delle case grazie ai mobiliaristi, amici e conoscenti che lo fanno gratuitamente e che si sono resi disponibili.
3: Mi chiamo Sandro Gori e sono un volontario della Caritas italiana. Ho fatto per 40 anni e continuo a fare l'agente immobiliare e quindi ho prestato a Caritas, anzi ho donato a Caritas la mia esperienza con i proprietari di immobili. Capisco perfettamente le difficoltà di un proprietario ad affittare un immobile a delle persone extracomunitarie. Nella mia esperienza molti proprietari non li vogliono nemmeno sentire parlare. Il mio ruolo è proprio questo, di contattare i proprietari o essere contattato dai proprietari, rompere la diffidenza. Vi posso garantire che il giorno in cui una famiglia è riuscita a entrare in questa casa con i suoi due figli, 15 anni, 8 anni, il marito, ci siamo tutti commossi, ci siamo messi a piangere, ma era un pianto di gioia, era un pianto di felicità.

0: Sono Don Enzo Di Nardi, direttore della Caritas di Nocera Inferiore Sarno. Ci troviamo in una struttura dello Stadio San Francesco dove si svolge il progetto Si può dare di più. Il progetto nasce nel novembre 2022 dopo un protocollo d'intesa con il Comune di Nocera Inferiore e l'ASL e delle società sportive. E per questo abbiamo pensato di fare un progetto sportivo che includesse sia i diversamente abili che i normodotati. E gli sport che abbiamo messo a disposizione sono quello dell'atletica leggera e quella del basket.
1: Noi educatori dobbiamo essere in grado, almeno quello che vorrei fare io, soprattutto grazie a questo progetto con la Caritas, di poter dare alle abilità di questi ragazzi speciali un nome. La difficoltà è un po' triplicata dal fatto che i ragazzi ce la mettono tutta, ma molto spesso possono anche sbagliare, però le volte che stanno segnando, le volte che stanno imparando a fare i percorsi, le volte che stanno socializzando, che stanno imparando tutto insieme, sono maggiori. Sicuramente la soddisfazione è quella di donare un sorriso, prima di tutto, la felicità ai ragazzi, la gioia di tutto quello che facciamo e questo lo dobbiamo esprimere nel campo.
2: Sono Rossella, la mamma di Giuseppe, un bambino che ha delle difficoltà e da novembre frequentiamo questo progetto 2 volte a settimana, lunedì e il venerdì. Io non mi aspettavo fosse così bello e soprattutto che i responsabili fossero così preparati ad accogliere un bambino con le sue difficoltà. È importante proprio perché lui si sente parte di un gruppo e l'inclusione qui si sente.
0: Tutto ciò è stato possibile grazie ai fondi del Lotto per Mille e alla sensibilità del nostro vescovo che ha approvato questo progetto e mette a disposizione questi fondi per la buona riuscita del progetto.
2: Per me stare qui ed assistere a questi allenamenti è una cosa comunque molto bella perché tra virgolette, senti la normalità che molto spesso noi non sentiamo perché comunque a volte questi bambini vengono etichettati. La cosa più bella per me è che Giuseppe è felice. È la verità.

0: Sono Tiziana, sono la vice direttrice della Caritas Diocesana di Matera Ersina. Siamo appunto a Matera e ci troviamo nella casa di accoglienza Casa Anna Carla. La struttura nasce nell'ambito del progetto 8x1000 Varcare la Soglia e in realtà ha preso forma grazie alla felice unione della volontà di tre soggetti. La Caritas Diocesana di Matera, appunto, che nella lettura del bisogno sul territorio aveva capito che diventava importante creare una struttura di accoglienza per donne sole o con il proprio figlio. Il secondo soggetto coinvolto sono i padri rogazionisti. Ci diedero in comodato d'uso gratuito questa villa, era necessario ristrutturarla. È intervenuto il terzo soggetto, la famiglia Nicoletti, che in segno di memoria della propria figlia prematuramente scomparsa decise di offrire la ristrutturazione dei locali. Quindi grazie ai fondi 8x1000 siamo poi riusciti ad allestire completamente la struttura comprando mobili nuovi e tutto quanto era necessario per renderla abitabile.
1: Io sono Olga, vengo in Italia dall'Ucraina. Io sono arrivata in Italia un anno fa perché in Ucraina è scoppiata la guerra. Io sono qui con mia madre, mio figlio, mia sorella e mia nipote. In Ucraina avevamo una vita normale e ora abbiamo perso tutto. In questo momento difficile ci ha aiutato molto Caritas, che da un anno si prende cura di noi e ci ha dato una casa. Qui ci stiamo al sicuro e abbiamo quello che ci serve.
2: Dai, padre Angelo, come sta?
3: Tutto bene? Grazie al
4: Signore.
2: Veramente. Certo. Bene, bene, Olga.
5: Prendermi cura di questo luogo e essere accanto alle donne, della vita che trascorrono le donne, a cui noi siamo accanto tutti i giorni, mi ha cambiata. Sono cresciuta nella fede e la gioia che porto dentro e la responsabilità che sento nei confronti di queste donne è tanta.
0: Costruire questa casa per noi è stata la realizzazione di un bellissimo sogno. Quello che facciamo noi è proprio questo percorso di accompagnamento, di responsabilizzazione anche delle istituzioni nei confronti di queste persone. Sicuramente, grazie al nostro aiuto, riescono di nuovo ad avere una speranza.

0: Siamo Caritas Diocesana di Treviso, noi ci occupiamo di attenzione alle persone in difficoltà che hanno, sono soprattutto ai margini della società. All'interno di questa nostra attività abbiamo iniziato un progetto che si chiama Casa Giauo. Giauo perché è un nostro collaboratore che è mancato nel settembre del 2021 e questa casa vuole essere uno spazio di incontro, di accoglienza, di realmente crescita nella pacificazione fra i giovani e le persone che sono in difficoltà.
1: Casa Giauo è un'avventura che sta trasformando questo spazio che era vuoto in un luogo pieno di vita, di storie. E tutto nasce da un desiderio della nostra Caritas, un desiderio dei giovani della nostra diocesi, di aprire uno spazio dove i giovani potessero esprimersi senza giudizio, liberamente. Ed è uno spazio che ha una caratteristica un po' particolare rispetto a tanti altri, perché qui i giovani possono entrare in relazione con i fratelli senza fissa dimora, ospiti in casa della carità.
2: Casa Giauo nasce da un desiderio di giovani di vivere relazioni aperte all'incontro con l'altro.
3: Un divano scomodo che non ci faccia restare seduti, comodi nelle nostre sicurezze, che è quello che vogliamo per Casa Giauo.
4: Io ho deciso di aderire al progetto di Casa Giauo perché so che così posso far parte di un gruppo non solo di ragazzi della mia età, ma un gruppo di persone con cui condivido dei pensieri.
5: I ragazzi hanno redatto un manifesto che si chiama il Manifesto del Divano Scomodo, come orizzonte e come monito affinché questa casa sia un luogo accogliente e familiare, ma con le porte aperte. L'idea di fondo è che i giovani, proprio a partire da questa esperienza di prossimità, coinvolgano altri giovani per avviare processi generativi in cui siano loro stessi protagonisti.
0: Tutto questo è stato possibile realizzarlo grazie alle donazioni dell'8x1000.
5: Per facilitare la dinamica di gruppo e per essere pronti alla relazione con l'altro in maniera autentica, i ragazzi stanno partecipando anche ad un laboratorio di teatro sociale.
6: E spingi con tutta la forza che puoi. E prenditi il tuo spazio.
5: In questo momento ci sono 14 giovani attivi e quasi tutti portano avanti un servizio continuativo con i fratelli più poveri settimanale.
1: Ed è proprio attraverso questo che i giovani possono alzare lo sguardo da loro stessi, possono aprire il cuore al mondo e diventare protagonisti di un cambiamento verso la pace, verso un'identità del noi.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: هاي أساسا هاي كمان محروقة يمكن مرتين ثلاثة هاي الحادثة.
7: Alle mie spalle si vede il mio villaggio, Hadat Baalbek. Ci sono ruderi antichi del Tempio di Apollo. Lungo la sua storia, Hadat è stata bruciata più volte, sì. Una volta era una terra agricola. Ora, dopo l'ultima guerra, si cerca di riprendere le coltivazioni. Ogni uomo deve stare dietro al suo lavoro. Io ho il mio terreno là sotto. Lo coltivo e lo custodisco.
8: Faisal Ali Zoiter è nato e cresciuto ad Hadat, un piccolo villaggio nella regione di Baalbek con una popolazione stimata di 5.000 persone. La sua è una famiglia numerosa. Ha 10 figli, 5 maschi e 5 femmine. Ha 65 anni, tiene unita la famiglia. La sua casa è ancora il centro della vita dei suoi figli, cresciuti secondo i valori tradizionali di unità e di rispetto, ma anche di apertura e dialogo. Le difficoltà lo hanno reso saggio. Lui è la memoria di un pezzo di storia del suo paese.

0: proprio all'inizio della guerra, nasce Nur. Era nata da appena 2 ore quando scoppiò la guerra.
1: Un germoglio di vita arrivato mentre qualcuno pianificava strategie di morte.

Il 12 luglio 2006 inizia la guerra tra Israele e il Libano. La città di Baalbek, roccaforte degli Hezbollah, il partito di Dio, è il bersaglio più colpito.

0: stata una guerra distruttiva per tutto il Libano e particolarmente per le zone di maggioranza musulmana sciita. Anche Hadat ha subito molti danni. Colpite le sue strade, i pali di illuminazione, i ponti, come quello che collega Hadat a Izin, e la strada per Afqa.
1: La sera dello stesso giorno, in mezzo ai bombardamenti, siamo tornati a casa. Il giorno seguente ci siamo rifugiati a casa delle suore. Ci siamo sentiti al sicuro, da loro non avevamo paura. Tornavamo di giorno a casa e di notte pernottavamo dalle suore. Avevamo tanta paura durante la guerra. Sentivamo molto le bombe. Erano come dei terremoti.
0: La guerra ha lasciato ferite profonde nell'animo di Ghazi. Una bomba è esplosa poco lontano da lui.
2: Eravamo dalle suore e stavamo tornando a casa. Erano quasi le 7 del mattino. Hanno colpito Tlaila, un villaggio vicino al nostro. Ho avuto paura.
1: Lui ha gridato. Ha avuto paura. Lui aveva in braccio Zainab e io in fretta ho portato Nur e abbiamo corso per la strada.
2: Abbiamo avuto tanta paura quel giorno.
3: Vi ricordate che giorno era?
2: No, erano gli ultimi giorni di guerra.
3: Ora avete ancora paura?
2: No.
1: Ora no.
3: E quando pensate al futuro, pensate ai vostri figli, avete paura del domani?
1: Io sì, ho paura. Paura che la guerra si ripeta ancora. Penso alla sicurezza dei miei bambini.
0: La paura paralizza. Non c'è solo la propria vita, ma anche quella dei piccoli da custodire. La loro vita quotidiana viene all'improvviso ad essere sconvolta. Nulla è come sempre. La nazione libanese, ricca di zone agricole verdi, è spesso oggetto dei desideri da parte di chi vuole sfruttare la sua ricchezza. La sua posizione strategica tra il Mediterraneo e le nazioni confinanti le ha spesso causato problemi.
4: La guerra per ora è un incidente passato. Il capofamiglia sopporta sempre tutto, non come questi giovani. Noi grandi abbiamo avuto molte esperienze dure e siamo capaci di superarci. Mi auguro che questa guerra non si ripeta mai. Tante case sono state rovinate. Era un incubo. E dovevamo a tutti i costi sopportare i colpi. Personalmente non posso dire di essere stato colpito profondamente come lo sono stati altri. Mi sentivo più forte. Se fosse dipeso da me, sarei rimasto a casa mia. Quando il Signore permette che la vita abbia fine, finisce e basta.
0: Nonna Alia Kassem ha 61 anni. Si è sempre presa cura della casa e dei suoi figli, che ha cercato di educare ai valori della fede e della tradizione.

0: Ogni persona che ti incontra vede pace e serenità sul tuo volto. Hai un volto bello.
1: Grazie.
0: Tu, da madre di una famiglia numerosa, come pensi ai tuoi figli oggi? E cosa desideri per il loro domani?
1: Auguro a loro gioia, fede, amore per il loro paese, per il loro villaggio, per le loro insegnanti. Questo io desidero per loro. E auguro alle suore pace e tanto amore, perché loro hanno educato i nostri figli. E siamo fiere di loro. Ci auguriamo che ogni uomo in Libano possa essere portatore di pace. A dire la verità, abbiamo avuto tanta paura durante la guerra. Temevo che succedesse qualcosa ai miei figli. Mi ha fatto preoccupare soprattutto mia figlia Uwaida. Ringraziamo il Signore che con la sua protezione e l'aiuto delle suore ci ha salvati. Ci auguriamo che la pace sia duratura. Siamo contente di avere la scuola delle suore che educa i nostri figli. Figli dei quali siamo veramente fieri.
2: In Libano non c'è una situazione di vera stabilità. È più una tregua che una pace. La sua capitale, Beirut, con le costruzioni moderne, con i monumenti, con gli alberghi alla moda e i palazzi che portano i segni dei bombardamenti a testimonianza del passato, è il simbolo della voglia di rinascita. Colate di cemento, per saziare una grande fame di vita.
3: No, non ho paura. Ho già passato tanto nella mia vita. Sono esperienze che capitano. E che non è nelle nostre mani evitarle. Dobbiamo sopportare. Ma questo non significa che siamo felici di viverle. Assolutamente no. Quando qualcuno è in casa sua, tranquillo, poi sente arrivare la guerra. Quindi va alla ricerca di un rifugio, temendo i colpi che non sa da dove arrivano. Rimane colpito profondamente e scosso nella stessa vita. Ogni persona deve sopportare, perché la vita offre di tutto, il bene e il male. Ma la persona umana non può vivere nelle umiliazioni. E la guerra umilia.

0: Hadat Balbek è un villaggio agricolo. La gente è accogliente, calma. Sa che ciò che conta sono i rapporti umani che nessuna guerra può distruggere. Ti lasciano entrare nelle loro case. Bevono volentieri con te un caffè.
1: Ma che cos'è quello?
2: Questo è un tasbih. È un rosario islamico, fatto per rendere lode al Signore. Si recitano versetti del Corano, e questo è usato anche per passatempo. È allo stesso tempo uno strumento di preghiera e di divertimento. È usuale da noi portarlo in mano.
1: Ma tu non passi solo il tempo, vero? Tu ti ricordi anche di pregare?
2: Sì, io prego.
1: Tutti i giorni?
2: Sì, prego ogni giorno. Prego al mattino, a mezzogiorno e al calar del sole.
1: Il Signore accolga la tua preghiera.
2: E il Signore salvi la tua vita.
0: Arrivando da Hadat Balbek, dopo aver attraversato strade impervie, sassose, passando tra case isolate e campi, vedere sulla collina la scuola FMA dà un senso di sicurezza, di approdo. Un luogo che assicura stabilità. Un luogo a cui è affidato il compito di tenere insieme passato, presente e futuro. Suor Lina Abu Naum è l'attuale direttrice della scuola. Al tempo della guerra si trovava a Parigi per studi. Appena ha saputo cosa stava accadendo al suo paese, non ha esitato un attimo e ha preso il primo volo per la Siria. E da qui, convincendo diversi autisti, è arrivata fino al villaggio di Hadat.
3: Sono tornata non perché le suore me l'hanno chiesto, ma perché non potevo più stare tranquilla sapendo che c'erano solo in casa la direttrice, Sor Munira Beirut era, ed era Sor Soad Habaya. E sapevo che c'erano almeno un centinaio di persone, di bambini, di donne, di uomini che venivano da noi a stare soprattutto di notte perché avevano paura di stare nelle loro case. Si bombardava soprattutto di notte. E la gente ama stare qui perché hanno le loro tradizioni, la loro vita. Non tutti quelli che sono partiti sono felici. E che rimanere e dire anche che il Libano esiste per i libanesi, esiste per il suo popolo.
0: Camminando per il villaggio, entrando a scuola, la cosa che colpisce è l'integrazione. C'è rispetto e dialogo tra chi professa religioni diverse. Tutti figli di un unico Dio.
4: Durante tutta la guerra civile del Libano, quella del 75, questo villaggio ha testimoniato la vera convivenza fra cristiani e musulmani. I musulmani di Hadat hanno sempre protetto i cristiani, particolarmente la casa delle suore. Mettevano loro delle guardie che le sorvegliassero giorno e notte. Questo perché i musulmani del nostro villaggio credevano e tuttora credono che il Libano è bello nella sua diversità.
0: La scuola quest'anno accoglie 820 bambini, di cui 60 sono cristiani, che arrivano da circa 10 villaggi vicini. Ecco cosa dice di loro Faisal Ali, i cui figli più giovani sono ex allievi delle suore, come anche i suoi nipoti.
2: La scuola è buona, educa intere generazioni. L'educazione che trasmettono le suore è diversa da quella offerta dalle altre scuole qui. Io da sempre ho pensato in questo modo alle suore. Quando ero il responsabile del villaggio, incarico che ho lasciato solo recentemente perché altri lo possano fare, io ho sempre considerato le suore come una parte di me. Ogni persona in autorità deve sostenere le suore perché si prendono cura di intere generazioni ed educano bene. Educano meglio dei genitori stessi. Hanno un gran merito nei nostri confronti, non solo, hanno un gran merito nei confronti di tutta questa zona.
0: La storia della famiglia Zeuter, come di tante famiglie del posto, si intreccia con quella delle suore che condividono le loro ansie e le loro speranze. Ghazi Faisal Zeuter ha una macelleria che condivide con il fratello Mohammad. Ha imparato il mestiere da uno zio che abita a Beirut. Ora è riuscito a dimenticare i momenti terribili della guerra, grazie anche a questa attività che lo impegna tutti i giorni dalle 6 del mattino alle 18.
5: Ora ho fatto la nostra tabbouleh e sto preparando le patate fritte e devo ancora fare la carne al fuoco. La porto dalla macelleria sotto, la metto nella pentola e la friggo con un poco di sale e di pepe. Volevo fare anche la kebab con la carne, ma non ho fatto in tempo. Ora Zannuba arriva da scuola e Ghazi sale dal negozio.
0: Laila ha 28 anni e ha già 3 figli. Lei si prende cura della casa e della famiglia.
1: A che ora mangiate?
5: Quando arriva Zannuba, alle 3. Alle volte ci capita di mangiare prima. Dipende.
0: Alla scuola delle suore insegna anche Fatima, una delle figlie di nonno Faisal Ali Zeuter. Fatima è sposata e in attesa di un bambino. Suo marito lavora a Beirut e torna nel villaggio solo nei fine settimana. È contenta della sua esperienza con le suore.
6: Io sono ex allieva e voglio molto bene alle suore. Sono contenta di essere insegnante nella loro scuola. E siccome mi sono sposata recentemente e penso di trasferirmi a Beirut vicino al lavoro di mio marito, mi rattristo fin d'ora di dover lasciare le suore. Ringrazio il Signore perché le suore sono la mia seconda famiglia. Vi voglio ringraziare perché siete ora tra noi. Mi auguro di rimanere in questo villaggio per mettere in futuro i miei figli dalle suore. Anche se mi trasferisco in un altro posto, metterò di sicuro i miei figli dalle suore. E questo perché mi piace molto il modo con il quale le suore trattano i bambini. In altre scuole, alle volte, succedono cose poco piacevoli.
3: Dopo la guerra è stato un lavoro abbastanza difficile e anche complicato aiutare gli allievi, i giovani che ci frequentano, aiutarli a rassenerarsi di nuovo, a riprendere quella pace interiore, perché ogni piccolo movimento poteva essere per loro un ricordo della bomba, un ricordo dell'aereo. Ed era molto difficile. Quando si parlava, bisognava anche farli scaricare questo sentimento. Nel disegno eravamo sempre colpiti nel guardare i loro disegni, disegnavano quasi dei mostri, no? Perché il bambino non sa che questo è un aereo, non sa decifrare. Allora il suo linguaggio di disegno era molto colpiva, no? Ogni movimento nella classe poteva essere una bomba, quindi saltavano ad ogni minuto. E nei piccoli c'era questa manifestazione di fare pipì, diciamo. Allora bisognava dire all'insegnante di aver pazienza e di tranquillizzarli. E c'è stato abbastanza un lungo periodo di lavoro perché potessero normalizzarsi nel cammino dell'insegnamento e sentirsi a casa, a scuola, come se fossero a casa, tranquilli e senza questo sentimento di avere paura di qualcuno.
0: Con le sue attività e con il suo progetto educativo, la scuola cerca di puntare sull'avvenire. Dopo il difficile compito di aiutare a superare dubbi e paure, ora quello di costruire un futuro migliore per e con i bambini.
3: E con i progetti scolastici noi portiamo avanti dei progetti che mirano a educare al rispetto, alla comunicazione, al dialogo e alla pace.
0: Qui i bimbi hanno negli occhi la voglia di esprimersi. Sanno che l'eredità del loro passato è pesante. Ma il Libano è anche una nazione ricca di storia e tradizioni, che ha voglia di ricostruirsi, che desidera stabilità. Nazione fiera delle sue origini, che risalgono al popolo dei Fenici, che ha regalato la scrittura ad intere civiltà. Il Libano è questa gente, che con serenità ti mostra la sua terra con la calma rassegnata, che non usa violenza neanche nelle parole, e con lo sguardo innamorato, che vede i lati buoni e le prospettive. Il Libano dei tanti bambini dagli occhi grandi, puntati sulla vita che verrà.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.

0: vi faccio una bella fotografia.
1: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
2: Il TG parte fra 3, 2, 1...

In questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo.

Lourdes è un luogo importante per le persone semplici come Bernadette, ma è stato sempre un luogo che ha attirato anche i potenti della terra, le persone famose, oggi diremmo i VIP. Dallo scrittore Misolà, ancora nell'Ottocento, fino oggi a Maradona, al Dalai Lama, a Giovanni Agnelli, a Grace Kelly, a tanti cantanti. Pensiamo a Celentano, pensiamo a Morandi, pensiamo a Laura Pausini, che sono andati a Lourdes, hanno fatto dei concerti per i malati. Pensiamo anche a personaggi che conosciamo, Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, che sono andati come volontari, dando un po' di serenità ai malati, ma imparando anche loro.

0: poema di Henry King, La canzone di Bernadette, tratto nel 1943 dal romanzo di Franz Werfel, si apre con una scritta che è la frase che verrà poi pronunciata nel corso del film dal parroco di Lourdes. Per coloro che credono in Dio non servono spiegazioni. Per coloro che non credono in Dio, nessuna spiegazione è possibile. E infatti la storia di Bernadette Soubirous, poi Santa Bernadette, non dà e non chiede spiegazioni. È un fatto, o meglio, è una serie di fatti che ha portato una ragazza povera, malata e senza istruzione, nata in un paese del sud della Francia, vicino alla frontiera spagnola, a una notorietà mondiale e alla gloria degli altari.
1: Bernadette Soubirous nacque a Lourdes nel 1844. Fu nei primi 10 anni di vita una bambina molto serena, tanto che lei stessa chiamava la sua casa il mulino della felicità. E poi una bambina che ebbe molto da soffrire per le sventure che colpirono la famiglia. Il papà perdette il lavoro, la mamma ebbe un incidente domestico, il papà un incidente di lavoro, il fratellino appena nato morì quasi nel primo anno di vita e la famiglia divenne sempre più povera, si ridusse a vivere quasi in un'antica prigione, in un ambientino di 4 metri per 4, freddo, inospitale. La bambina si ammalò di asma, poi ci fu il colera. Quindi una bambina piena di sofferenza, non poté nemmeno studiare in nessuna maniera, tanto che la ritenevano perfino un po' ritardata. Ecco, Bernadette più tardi, quando sarà diventata celebre a causa delle visioni, dirà: siccome ero la bambina più povera, più misera di tutta la terra, la Madonna mi ha scelta.

0: Bernadette, nel 1858, l'anno delle apparizioni, ha solo 13 anni. Non ha ancora fatto la prima comunione e per prepararsi a riceverla, ma anche per curare la sua salute dall'asma che le è rimasta dopo il colera, viene mandata nella fattoria della nutrice, dove lavora nei campi e porta al pascolo le pecore. Non ha così il tempo per seguire il catechismo del parroco e a fine gennaio torna a Lourdes, dove si prepara alla prima comunione frequentando la scuola dei poveri delle suore di Nevers.
1: Questa bambina, un giorno di festa del paese, credo che fosse il giovedì grasso, questa bambina era talmente, in casa c'era talmente freddo, talmente povertà, che chiede di andare a raccogliere legna e va verso Massabiel. E là, mentre così, in un ambiente poverissimo, addirittura un cavo nella roccia che era chiamato il riparo dei greggi o addirittura il riparo dei maiali, che era un po' anche una piccola discarica. Ecco, vede qualcosa, qualcuno. Lei dirà Acherò, è il dialetto, quella lì, così come si esprime una bambina del popolo. La bambina non pretenderà mai di dire di aver visto la Madonna. A chiunque le fa delle domande, perfino al commissario che è, il poliziotto della cittadina che la perseguita con le sue domande e con i suoi sospetti, lei continua a dire: io ho visto quella lì. E la descrive come una signorina giovane, bella, che le parla, e questo è importante, le parla con estrema cortesia. Questa bambina disprezzata da tutti, che sente questa signora, questa giovane signora bellissima, le poi dirà: non ho mai visto niente di più bello in vita mia. E la signora si rivolge a lei dicendole: volete avere la cortesia di venire qui, ecco, per un certo numero di giorni? La bambina si sente dare del lei, si sente trattata con molta dolcezza. E poi diranno di lei che la dolcezza sarà la caratteristica fondamentale della personalità di Bernadette.
2: E sulla personalità di Bernadette sono possibili tre ipotesi. La prima è che ci abbia detto il vero. La seconda è che fosse una visionaria. E la terza è che fosse un'imbrogliona, che fosse la complice di chissà a quale maneggio per estorcere denaro e fama. Per passare alle due ipotesi negative, che Bernadette fosse una visionaria, questo è smentito da tutto ciò che sappiamo di lei. Bernadette aveva il carattere della contadina solida, pragmatica. Era il contrario di una mistica e di una visionaria. Sempre si rifiutò di rispondere a coloro i quali le facevano domande le quali non poteva replicare, lontanissima quindi da ogni tentazione mistica. Era una che durante il noviziato alla madre che cercava di insegnarle a meditare rispose una volta: per favore madre, non insista perché io non so meditare. Quanto all'ipotesi che fosse un'imbrogliona, che facesse parte di una sorta di truffa, anche questo è smentito clamorosamente dalla storia. Bernadette non solo non ricavò nulla, così come la sua famiglia, nessuno di loro ricavarono nulla da queste apparizioni, ma Bernadette ne ricavò lo sconvolgimento della sua vita, l'essere costretta a lasciare Lourdes e a spostarsi a centinaia di chilometri di distanza. E non solo, Bernadette non accettò mai alcun dono, alcun denaro, alcun privilegio. E quindi anche sul piano storico l'ipotesi più probabile è davvero quella che Bernadette ci abbia raccontato il vero.

La prima visione accade l'11 febbraio del 1858 e si ripeteranno alcuni incontri. La Madonna non dice quasi mai nulla, invita alla penitenza, invita al pregare per i peccatori. Assieme alla bambina recita il rosario, nel senso che la Madonna fa soltanto il segno della croce e recita il Gloria Patri e poi guarda sorridendo la bimba che dice la sua Ave Maria, così come può nel suo dialetto.

0: Bernadette impara, questo mi sembra importante, impara a fare il segno della croce. Per tutta la vita chi la conoscerà dirà, faceva un segno della croce bellissimo, pieno di nobiltà, pieno di così, di quasi con, diciamo di splendore.
1: C'è un aneddoto particolarmente significativo. Come si sa, le apparizioni di Maria, come ci raccontò Bernadette, iniziavano sempre con un segno di croce. Quando ci fu il processo canonico per stabilire quello che davvero era successo e per arrivare al giudizio ufficiale della Chiesa sulla verità delle apparizioni, il vescovo di Lourdes, signor Laurens, che era piuttosto scettico, devo dire, chiese a Bernadette di ripetere il segno della croce così come lo faceva la signora. Bernadette fece questo segno di croce e il vescovo scoppiò a piangere. Scoppiò in lacrime perché disse poi che vedendo come Bernadette si era segnata, aveva fatto il segno della croce, aveva capito che non era umana quella tecnica, diciamo quel metodo, ma che davvero l'aveva imparato dalla Madonna.
0: La notizia si sparge e Bernadette va alla grotta accompagnato da un numero di persone sempre crescente. Tutti aspettano la richiesta di questa signora, di questa Santa Vergine. La Madonna non chiede niente, solo dice un giorno a Bernadette, va a dire ai preti che organizzino una processione e che qui costruiscono una chiesa. Il parroco del posto, che è un tipo Don Peramal, che è un tipo burbero, tratta male la bambina e chiede un segno. Dice, dia alla Madonna, se è lei, che faccia fiorire un roseto in inverno, in febbraio. Ma la Madonna alla richiesta sorride semplicemente. Invece acconsente all'altra richiesta che ti dica il suo nome. E così la Madonna in dialetto dirà a Bernadette, io sono l'Immacolata Concezione.
2: 4 anni prima delle apparizioni di Lourdes, l'8 dicembre 1854 a Roma, Pio IX aveva proclamato solennemente il dogma dell'Immacolata Concezione, riconoscendo come verità di fede che Maria, la madre di Gesù, era priva del peccato originale già dal momento del suo concepimento.
0: La bambina neanche comprende il significato della frase e sarà questo che convincerà il burbero parroco. Quando la bambina, correndo, ripetendosi continuamente quello che ha sentito per non dimenticarlo, giungerà davanti al prete e così quasi con tutto di un fiato dirà «La Madonna ha detto di essere l'Immacolata Concezione». E il parroco le domanda «Ma tu capisci quello che dici?» Non sa neanche che cosa sia l'Immacolata Concezione, ma il parroco sa che 4 anni prima il Papa ha proclamato questo dogma e che attribuire alla Madonna il titolo di non solo di una che è stata concepita immacolata, ma che addirittura la concezione stessa, il concepimento stesso immacolato, questa è da una parte un'astrazione così grande, così ideale, che una bambina non può certamente inventarsela. E questo convince il prete.
3: Nel 1858 sono trascorsi quasi 70 anni dall'inizio della Rivoluzione francese, ma da allora si è sparsa in tutta Europa, ma soprattutto in Francia, dove da 6 anni regna l'imperatore Napoleone III, una forte cultura illuministica anticlericale. A Roma il Papa è da 12 anni Pio IX, che è ancora il sovrano temporale dello Stato Pontificio e il cui pontificato durerà fino al 1878, e sarà il più lungo della storia.
0: La storia di Lourdes diventa pian piano la storia dei pellegrinaggi. nella vicenda di Bernadette la data importante è quando finalmente, qualche mese dopo la prima apparizione, le concedono di poter fare la prima comunione, e poi qualcuno anni dopo le chiederà: ma è stato più bello vedere la Madonna o è stato più bello fare la prima comunione? E lei, sorridendo, dirà: non c'è differenza, è stata la stessa cosa, le due cose vanno assieme. E spiegherà perché quando io faccio la comunione, penso sempre che c'è lì la Madonna che mi dà il suo bambino, e allora lo stringo tra le braccia.
2: La notizia dei fatti di Lourdes si è intanto diffusa in tutta la Francia. Anche l'autorità ecclesiastica, in un primo momento assolutamente scettica, deve istituire, già dall'agosto di quello stesso anno, 1858, una commissione per conoscere esattamente i fatti avvenuti nella grotta di Massabielle e verificarne l'autenticità. Più e più volte per anni Bernadette verrà interrogata dalle autorità civili e da quella religiosa. Finché nel gennaio del 1862, 4 anni dopo le prime apparizioni, il vescovo di Tarbes, nella cui diocesi si trova Lourdes, al termine dei lavori della commissione, vuole incontrare Bernadette. La interroga personalmente e pochi giorni dopo, in una lettera pastorale, riconosce che la Vergine è veramente apparsa a Bernadette.
0: Bernadette diventa oggetto di curiosità, di troppa curiosità, e capisce che in qualche maniera deve scegliere una vita più protetta, più nascosta. Chiede di entrare nelle suore, presso nel convento delle suore di Nevers, viene accolta, novizia, è un po' malaticcia, non ha molte capacità. D'altra parte le devono anche concedere il privilegio di restare sempre nella casa madre, e c'è la scena bellissima del vescovo che deve assegnare la destinazione a tutte le novizie, e quando si tratta di Bernadette, per non far quasi apparire che lei abbia un certo privilegio, il vescovo chiede alla madre superiore: questa che cosa sa fare? E la madre superiore, con una certa durezza voluta, risponderà: nulla. E il vescovo, guardando sorridente la ragazza, dirà: bene, se non sa fare niente vuol dire che saprà almeno pregare, e quindi la teniamo qui in questa casa occupata nella preghiera, e Bernadette sarà felice di avere questo compito.
3: Proprio in quell'anno, 1866, viene inaugurata davanti a migliaia di pellegrini la cripta su cui sorgerà, 6 anni dopo, la cappella richiesta dalla Madonna, e successivamente l'imponente basilica superiore dedicata all'Immacolata Concezione.
0: Il periodo della sua vita, diciamo, conventuale da suora, è un periodo, da una parte, di tante richieste, richieste di colloqui, richieste di esami, a cui spesso Bernadette tenterà di sottrarsi, a volte anche con qualche stratagemma allegro. Una volta una personalità che viene a trovarla per parlare con la veggente, trovandosi davanti a lei, dirà: tutto qui? E Bernadette risponderà: ecco, proprio così, tutto qui, tutto qui. Cioè questo sentirsi niente, però sentire di avere visto la cosa più bella, aver avuto l'incontro più bello che si può avere nella vita.
4: La forza di Bernadette che ha scatenato e ha creato Lourdes non trova una spiegazione naturale. Se noi andiamo a pensare come mai una ragazzina piccolina, minuta, derisa, oltraggiata, eccetera, poi riesca a fare quello che ha fatto, beh, qui siamo nel mistero, nella fede, nell'inspiegabile. Io non credo che ci sia da aggiungere molto. Sono storie che Dio sceglie di regola persone che non hanno una grande storia. Perché le sceglie non lo so, forse perché noi riflettiamo ancora di più su questo, forse è un messaggio anche quello: scegliere persone che stanno ai margini del sistema, non è una scelta casuale.

0: In convento avrà una sofferenza. Avrà la sofferenza di avere come guida spirituale, come madre maestra, come si dice, una suora un po', diciamo, di natali nobili, intelligente, che non riesce a credere che il cielo possa scegliere una bambina così insignificante, una ragazzina incolta, e che veramente, diciamo, non riesce a credere alla verità di quello che è accaduto. E Bernadette vivrà questo sentirsi in fondo rifiutata proprio dalla persona che più dovrebbe amarla, la vivrà anche questo come un rimando, il rimando alla sua unica vera madre.
1: Sia durante il noviziato che poi da suora, non è dunque né amata né compresa. Le superiore manifestano spesso nei suoi riguardi grande severità e durezza per premunirla, sostengono, contro la tentazione di orgoglio e vanagloria. Alle sue compagne, che spesso si stupiscono per le umiliazioni a cui viene sottoposta e il disprezzo con cui è trattata, risponde:
2: Madre maestra ha ragione, io sono tanto orgogliosa.
1: E a una consorella che cerca di consolarla spiega:
2: Non bisogna fermarsi alle creature, bisogna andare direttamente a Dio. Egli solo conosce le mie intenzioni.
0: Bernadette vivrà la sua vita conventuale nella semplicità, occupandosi di pregare, occupandosi dei malati, farà l'infermiera, ecco, e aspettando. E una volta le diranno: ma tu non vorresti tornare alla grotta? E la risposta, secondo me, è molto, molto dolce. Dirà: se io tornassi alla grotta, la gente, invece di seguire la Madonna, seguirebbe me. Questo non lo posso sopportare. Ecco, e così aspetterà. Aspetterà di poter incontrare di nuovo la Vergine Santa.
2: Nel corso dei 13 anni che le restano da vivere, Suor Maria Bernarda, questo il suo nome da religiosa, si ammala sempre più gravemente, tanto che le viene più volte somministrata l'estrema unzione. All'asma e alla tosse, che la tormentano fin da bambina, si aggiungono reumatismi, tisi, palpitazioni di cuore, carie alle ossa, ascessi e un grave tumore al ginocchio, che negli ultimi mesi di vita la costrinsero immobile a letto.
0: Nell'ultimo periodo di vita, quando soffrirà molto, dirà: mi sento macinata, ecco, come la farina nel mulino, come se nell'ultimo periodo di vita ricordasse i tempi dell'infanzia, quando vedeva la farina macinata nel mulino del papà, però con la coscienza che così questo essere macinati significa poter produrre, poter fare del pane buono.
1: Muore nel convento di Nevers il 16 aprile 1879 a 35 anni, dopo aver ripetuto un'umile invocazione alla Vergine.
2: Santa Maria, Madre di Dio, pregate per me, povera peccatrice, povera peccatrice.

0: ho incontrato la figura di Santa Bernadette Soubirous scrivendo un libro intervista con il padre René Laurentin, che è il più grande mariologo vivente, in occasione dei 150 anni dell'apparizione di Lourdes. E ho imparato, conoscendo lui e sentendo i suoi racconti e leggendo i suoi documenti, che Lourdes non è possibile spiegarlo senza la figura di questa santa eccezionale. La cosa che mi colpisce di più di lei è la sua straordinaria umiltà, conservata anche dopo le apparizioni. Amava definirsi una scopa che una volta usata viene messa da parte. Non era mai lei la protagonista era sempre Dio, Gesù, l'evento che le era capitato di vivere, mai lei o la sua persona. Un'altra cosa che mi ha sempre molto colpito di lei è una frase che disse a una sua cugina raccontando di come viveva i momenti più difficili di sofferenze fisiche, ancora prima che avvenissero le apparizioni. Ebbene, ebbe a dire a sua cugina: se Dio lo permette, non ci si lamenta. In questa accettazione della volontà di Dio, anche quando comporta sofferenze, e Dio solo sa quanto Bernadette abbia sofferto nel corpo e nello spirito, sta la grandezza di questa santa che ci insegna l'atteggiamento dell'umiltà, che è il vero atteggiamento del cristiano.
1: Papa Pio XI dichiarò beata Suor Maria Bernarda, al secolo Bernadette Soubirous, il 14 giugno 1925 e la proclamò santa l'8 dicembre 1933. Il suo corpo, intatto, è conservato in una bara di vetro nel convento di Nevers.
2: Io non passerò nemmeno un minuto della mia vita senza amore.

In questa importante ricorrenza accogliete con gioia e disponibilità il messaggio della Vergine Immacolata a Santa Bernadette. Preghiera e conversione del cuore sono la via per rinnovare il mondo.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
2: Cadono 100 capelli al giorno.
5: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
6: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
7: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Possiamo cominciare da nuovo? Sei pronto?
10: Certo. Andiamo.

0: Sono un uomo che cerca di vivere il Vangelo e il mio modo di vivere il Vangelo a un certo punto della mia vita è diventato questo, quello di essere prete. Sono figlio unico, i miei genitori non sono credenti, non mi hanno battezzato da bambino, no? Sono stati molto coerenti nelle loro scelte. E questo lo dico perché è una cosa che mi ha fatto bene, mi ha molto aiutato poi ad essere coerente nelle mie scelte. La mia infanzia è stata molto serena, molto normale, tranquilla. L'unica differenza che un po' percepivo anche da bambino, da ragazzo, era proprio il fatto di non andare in chiesa, no? Comunque una realtà che apparteneva a tutti quanti. Ho anche il ricordo del mio primo giorno delle elementari, quando, non so perché, la maestra ci aveva insegnato il Padre Nostro, ci faceva pregare il Padre Nostro, scuola statale ovviamente. Io sono andato a casa a dire: ah, la maestra ci ha fatto dire la preghiera. Dal giorno dopo non l'abbiamo più detta, non so cosa sia successo nel frattempo. Però i miei genitori comunque poi sono stati disponibili a anche insegnarmela, no? Se l'avessi voluta imparare me l'avrebbero insegnata. È stato un po' il pianoforte, lo studio della musica, quello strumento che poi Dio ha scelto per venirmi ad acchiappare, perché sono andato a trovare nell'estate, dopo la prima superiore, una mia compagna di classe delle medie che suonava e cantava nel coro della parrocchia, e in quel momento cercavano un organista, qualcuno che accompagnasse il coro. E mi ha chiesto: ma tu studi pianoforte, perché non vieni tu? Ho detto di sì e si è aperto un mondo, no, con quel sì. E ho cominciato come prima cosa ad andare a messa tutte le domeniche, non ho più smesso, perché ero coinvolto in questo servizio. E però ho subito percepito un ambiente familiare, no, bello, di comunità. Lì ho aperto per la prima volta il Vangelo. Scoprire questo Gesù, che per me era una statua appesa a qualche muro qua e là, no? E poco di più. Scoprire una vita, scoprire una storia, scoprire una chiamata dei discepoli, alcune parole, alcuni inviti, no? L'amore, la carità. Sono cose che hanno saputo dare una risposta a qualche cosa che cercavo, no? Che potesse dare un po' di forma, di ordine, no? Alla mia vita. E poi, a distanza di un paio di anni, ho proprio chiesto di poter essere battezzato, ho fatto questa scelta il 9 ottobre del 1996, un anonimo mercoledì sera nella mia parrocchia, dal mio parroco, sono stato battezzato. Devo dire che la domanda vocazionale, no, si è subito posta in modo ampio, però uno degli aspetti della vita di Gesù che mi affascinava di più e che ho sentito subito interrogarmi era proprio il fatto che Gesù fosse celibe. Poi ero comunque giovane, avevo comunque le mie esperienze da fare, era evidentemente troppo presto per fare altre scelte di qualsiasi tipo, e quindi ho fatto la mia vita, no? Ho studiato ingegneria, ho avuto una storia con una ragazza importante. A un certo punto sentivo che questa ragazza ed io non erano due cose che riuscivo a tenere insieme, no? Sentivo proprio di essere spaccato a metà e ho dovuto scegliere. E quindi a un certo punto l'ho lasciata, a un certo punto ho trovato il coraggio di parlare con i miei genitori dopo molto tempo e ho fatto questa scelta di entrare in seminario per verificare poi effettivamente, no, la mia vocazione al sacerdozio, al ministero. I miei genitori hanno fatto molta fatica a confrontarsi con questa mia scelta. E da non credenti, da genitori di un figlio unico. Poi, quando c'è stato il momento della missione agli ordini, no? Quella che chiamiamo candidatura, è stato il primo momento ufficiale in cui li ho invitati, evidentemente, sono venuti con il resto della famiglia e hanno visto dove vivevo, che non ero finito in una setta, che non ero finito in un ambiente bigotto, chiuso, che mi costringesse a chissà quali stili di vita improbabili, e che ero contento.
1: Prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Il giorno dell'ordinazione è stato un giorno molto bello. Celebrare l'Eucarestia la prima volta per me è stato un po' il compimento, no? di tutto questo cammino che è iniziato il primo giorno che sono andato a messa per suonare quell'organo, no? Nella mia parrocchia. È stato proprio il compimento di quel desiderio da ragazzino, di prendere in mano un pezzo di pane e lo spezzi sapendo che è il corpo di Cristo, che è l'amore di Dio, no? Che ti raggiunge. E quella è la vita. Oggi penso che ci siano realtà molto diverse fra di loro. Ci sono persone che conoscono veramente quella che è la vita della nostra comunità, della nostra parrocchia, ne conoscono le risorse e le necessità. Certamente oggi, diciamo, anche l'aspetto economico è un aspetto importante, no? sul quale dovremmo sensibilizzarci un po' di più, no? Tutti quanti. Più importante di questo, però, è credo la vicinanza, no? L'avere la percezione che se anche una persona poi concretamente non può aiutarti, però è lì con te. Se devo pensare, insomma, ad una direzione in cui mi sento coinvolto personalmente, è proprio l'attenzione alla singola persona, no? Alla sua vicenda, alla sua storia, alle sue domande, ai suoi bisogni. Perché quello che faceva Gesù, no? Prendeva una persona, guardava quella, amava quella, parlava a quella. Quindi se c'è una direzione che mi sento di dover intraprendere con il mio ministero è questa, no? La persona è la direzione da prendere.

pensare che Dio esiste non ti cambia la vita. Pensare che Dio ti ama e che tu sei importante per Lui e che Lui è forte, può fare delle cose, ti cambia la vita.

non voler bene a mio padre. Non lo accettavo, lui aveva i suoi problemi, però il problema vero era che io non riuscivo a volergli bene, perché non mi sentivo voluto bene da lui. Mi sentivo vittima di un'ingiustizia, per cui diciamo, mi sono strutturato cercando di essere amato da tutti, quindi con gli amici io ero capace di essere di destra e di sinistra, a seconda dei gruppi. Nell'adolescenza questa rabbia è diventata feroce. A un certo punto, quando avevo 16 anni, ci fu un litigio particolarmente forte tra i miei. Mia madre, che venne da me, mi disse: "Guarda, noi ci separiamo". E questo era stato sempre il mio terrore da quando ero ragazzino. E quindi per me è crollato tutto. Ed è in quel momento che è entrato Dio nella nostra casa, perché mia mamma fu invitata da una zia, mi disse: "Guarda, io sto facendo un cammino di fede, perché non vai a vedere?" Quando tornò, io mi resi conto che era cambiato tutto. Allora, intanto smise, non si voleva più separare. Cioè, prese la decisione di rimanere con mio padre, ma dopo 2 settimane che andava a ascoltare questi incontri. Poi si portò dietro mio padre. Disse: "Ma perché non vieni?" I miei genitori uscivano insieme per andare in chiesa, un film della di fantascienza sembrava. E il clima dentro casa che cambia. Cioè, litigavano, però poi facevano pace. Io non capivo più. Succedeva che loro ogni tanto facevano dei ritiri. Mi portarono lì e ci fu una cosa che io non, ancora oggi non mi so spiegare. Cioè, mi sono seduto a una messa. E io in questa messa ho sentito una gioia, cioè mi ricordo una gioia enorme, e non mi tornavano i conti. Com'è possibile che una messa produce gioia? Cioè, una messa produce noia. Allora ho detto: "Io voglio vedere che c'è qua dietro. Cioè, voglio provare a conoscerlo, sto Dio che mi produce questa felicità". Poi arriva il 1997. Quindi io ho iniziato questo cammino da 2 anni, questo cammino di fede, e il Papa Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, organizza un incontro a Parigi e io vado. Chiedevano se qualcuno per caso si sentisse chiamato a lasciare tutto e a farsi prete. Io non avevo dubbi, cioè Dio mi chiamava e io volevo provare, cioè volevo vedere, volevo provare questa strada. Quindi ho dato la mia disponibilità. Non era ancora sicuro che sarei entrato in seminario, perché la Chiesa giustamente dice: "Aspetta, vabbè, tu ti vuoi fare prete, vediamo se sei una persona che può, se c'è una chiamata di Dio". Quindi c'era un anno. Ho fatto il militare e sono partito, caserma. In quell'anno mio padre si è ammalato. Gli trovarono un tumore ai polmoni. Quando poi sono entrato in seminario, 29 settembre del 98, mio papà ormai era proprio gravemente malato. Un giorno lo andai a trovare all'ospedale e io gli volevo chiedere perdono. Faccio: "Senti papà, io sono un po' imbarazzato, faccio, poi tu stai in questo letto così, che stai così male, però io ti devo chiedere perdono". E lui mi disse: "No, sono io che ti devo chiedere perdono". Che, insomma, conoscendo mio papà era impensabile una cosa del genere. Ho detto: "Sono io che ti devo chiedere perdono perché non sono stato un buon padre". E io ho detto: "No". Chiaramente io mi sono messo a piangere, si è messo a piangere lui. Una scena un po' così. Però lui mi disse: "No, io non sono stato un buon padre". Io dissi: "No, no, papà, tu sei stato perfetto perché mi hai fatto incontrare Dio. La tua missione l'hai compiuta e poi io ti voglio bene". Insomma, è stato bellissimo. E lì mi disse: "Ho paura di morire". E io, niente, cioè, ho paura di morire. Non gli ho detto niente. Ho detto: "Vabbè, preghiamo, ti accompagniamo, stiamo insieme".

0: Poi lui tornò a casa dall'ospedale e facemmo una preghiera che si chiama la compieta, una preghiera che si fa la sera prima di andare a dormire. E mi ricordo papà stava nel letto dove poi è morto e questa preghiera finisce con il cantico di Simeone, che è una preghiera che un vecchio fa prima di morire, perché Dio gli aveva promesso che lui avrebbe visto il Messia, avrebbe visto Cristo. E quando Giuseppe e Maria portano questo bambino, lui lo riconosce, lo Spirito Santo gli dice: guarda, questo è il Messia, lo prende in braccio e dice: ora lascia, oh Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. E facemmo questa preghiera insieme a papà e poi papà morì 2 giorni dopo. E io mi porto nel cuore questa preghiera, cioè lì Dio mi ha detto, mi ha fatto capire tutto. Suo padre è morto in pace perché ha conosciuto Dio, ha conosciuto Cristo.
1: Prese il calice, prese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
0: Il 29 aprile 2007 sono stato ordinato prete dal Papa Benedetto XVI, dall'allora Papa Benedetto XVI. Ci siamo scambiati la pace e io mi ricordo gli dissi: padre, le voglio bene. Quando gli ho detto padre, si era tutto ricomposto, capito? Cioè mio padre c'era, c'era Dio mio padre e c'era la Chiesa, la paternità della Chiesa. Era andato tutto a posto. Io sono stato in parrocchie più povere, in parrocchie più ricche. Quello che ho notato è che le persone hanno un grande senso, cioè se si sentono a casa, partecipano alle spese della casa. Ho visto che i soldi non sono mai mancati, cioè che le persone hanno un senso di partecipare a una cosa che sentono come loro. Sono generosi, cioè le persone sono generose. Io ho sperimentato che le persone sono generose. E poi se gli chiedi qualche volta un aiuto speciale, certo se non sei di quelli che lo chiedono sempre, che se no allora perdi credibilità, ma se lo chiedi ogni tanto, loro sanno che è vero e sono in quei casi veramente tanto, tanto, tanto generosi. Il senso della mia vita è l'amore a Cristo. È l'amore di Cristo, è il rapporto d'amore con Cristo. Non c'è altro. Io quello che mi ha mosso, io mi sono sentito amato alla follia da Cristo. Alla follia. Io mi facevo schifo come ero fatto. E quindi l'idea che Dio, il creatore dell'universo, mi volesse bene mi ha fatto impazzire, mi ha fatto innamorare. Quando mi dimentico questo e faccio cose, mi spengo. Però arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti ricorda che non è lì, ma è qui.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola. A quest'ora, come sempre, su TV 2000 allacciamo i grembiuli e accendiamo i fornelli. Cominciamo a cucinare con voi e insieme a voi, grazie al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno, chef.
1: Buongiorno, Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono i nostri due assaggiatori, Sonia e Luigi. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: E allora, amici e amiche a casa, cominciamo subito con rivelarvi qual è la prima ricetta che il nostro chef sta preparando per noi. Fabio, che cosa stai facendo?
1: Prepariamo un risotto con gorgonzola, pere e granella di noci.
0: Ai ai ai, al nostro Luigi non far sapere quante buone...

0: Buono il gorgonzola con le pere. Ci porti al nord, chef, vado subito a leggere la lista degli ingredienti per fare questo buonissimo risotto al gorgonzola con pere e granella di noci. Occorrono 320 g di riso carnaroli, 1 litro di brodo vegetale, 100 g di vino bianco, cipolla, 2 pere, olio extravergine d'oliva, 250 g di gorgonzola dolce, 70 g di crema di latte, 80 g di burro, 40 g di parmigiano grattugiato, timo, scorza e succo di limone, sale e pepe, granella di noci. Quindi proprio una ricetta settentrionale, il gorgonzola, questo buonissimo formaggio così particolare.
1: Sì, a me io lo adoro, la parola vera è lo adoro. È particolarissimo, è un formaggio che nonostante nasca da un latte tra virgolette delicato, perché è un latte vaccino crudo, riesce a prendere poi in poco tempo un carattere notevolissimo.
0: È vero,
1: fantastico.
0: E infatti bisogna abbinarlo bene per esaltare sia il suo sapore che quello degli altri alimenti che andrà ad accompagnare. Stai tostando il riso?
1: Sto tostando il riso, abbiamo messo un pochino di olio in padella, della cipolla e poi abbiamo, una volta che sia appena schiarita, abbiamo aggiunto il nostro riso e lo mandiamo controllandolo spesso a una temperatura media fino a che i bordi non diventino traslucidi. Quello è il momento in cui il riso è tostato. Noi l'abbiamo tostato con l'olio, si può tostare a secco, quindi senza nulla in padella, o addirittura con del burro.
0: Con del burro. Grazie per questo consiglio che ci dai per seguire bene la tostatura. Ma che tipo di riso? Meglio sarebbe vialone nano, carnaroli, arborio, Roma?
1: Allora, carnaroli, secondo me, su tutti.
0: Su tutti i carnaroli, certo.
1: Poi c'è il Roma, si presta. L'arborio, non molto. È una questione di consistenza del chicco. Cioè, anche durante la cottura, il chicco rimane un pochettino più duro, separato, e quindi il risotto ne guadagna. Gli altri cuociono in troppo poco tempo, a noi serve un riso tra virgolette a lunga cottura affinché possa dare il meglio di sé l'amido e al tempo stesso poi andare a catturare quelli che sono i sapori.
0: Grazie chef. Luigi caro, il gorgonzola, questo è il tuo formaggio proprio di elezione perché sulla polenta ci sta benissimo.
2: Sì, sì.
0: Che ci dici? Lo conosci molto
2: allora,
0: bene?
2: Allora il gorgonzola è favoloso. Si favoleggia un po' la sua invenzione nel Medioevo, nel 600, però presenta queste vene verdi che vengono chiamate arborinatura perché anticamente si arborinavano i formaggi col prezzemolo, però qui non ci sono delle erbe, sono le muffe che lo colorano. E all'inizio dell'Ottocento è stato fatto questo formaggio da un casaro che l'ha fatto stagionare nelle favolose grotte di stagionatura della Valsassina. Tu pensa che Churchill, che era veramente amante del gorgonzola, nella Seconda Guerra Mondiale non ha fatto bombardare la città di Gorgonzola per preservarla dalla distruzione, per salvare il gorgonzola.
0: Benedetto gorgonzola, quindi, amatissimo anche dai ragazzi. C'è mio figlio Fabio che lo adora, soprattutto sulla pizza ai quattro formaggi, che per lui diventa pizza monoformaggio perché la vuole solo col gorgonzola. Sonia, tu lo ami il gorgonzola o preferisci altri tipi di formaggio?
3: No, nonostante non faccia parte della mia cultura, nel senso che è un formaggio chiaramente prettamente settentrionale, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, però a me piace molto. Sì, sì. Ho imparato insomma da Luigi perché ha cominciato a fare soprattutto gli gnocchi gorgonzola e curry.
0: Ah, non
3: spettacolari. Sì.
0: Quindi un abbinamento gorgonzola e
2: curry. Il curry esalta il sapore del gorgonzola.
0: Buono a sapersi, lo proverò. E devo dire che infatti è molto molto buono e anche accostato proprio con le pere. È delizioso. E infatti vedo che stai preparando...
1: Allora, abbiamo aggiunto, abbiamo sfumato, tostatura eseguita, abbiamo sfumato con del vino e ora stiamo andando alla cottura con del brodo vegetale.
0: Bene,
1: poco alla volta, che man mano
0: si è preparato
1: precedentemente. Il gorgonzola l'ho sciolto un pochettino con della crema di latte, ma non l'ho frullato. Questa è una mia scelta, molti tendono a frullarlo per eliminare proprio quel violaceo che si nota delle muffe. A me piace perché dà colore al piatto, però a chi disturbasse può tranquillamente frullare.
0: Frullare con un frullatore a immersione.
1: Esatto.
0: Effettivamente queste muffe a volte creano un po' di diffidenza.

0: pensa in chi magari lo assaggia per la prima volta, immagino i bambini. In realtà poi appunto sono commestibili, non fanno male, anzi. E come tratti le pere, chef?
1: Le passiamo in padella con dell'olio per farle ammorbidire un pochino, perché altrimenti messe così a crudo nel nostro piatto rimarrebbero isolate, non riuscirebbero a farsi coinvolgere. E allora noi le aiutiamo un pochino. Ma una pera che noi avevamo tagliato a cubetti e aggiunto un pochettino di limone.
0: Per non farla annerire.
1: Per non farla annerire.
0: E scusami, ma vedo che hai lasciato la buccia. E soprattutto, che tipo di pera è? Abate, Kaiser, una pera qualunque?
1: Le pere. Sì, va bene per ogni stagione. In questo senso, io lascio la buccia perché a me piace comunque sentirle. Credo perdere, sì, sono morbide e tutto, però poi la buccia poi dà colore.
0: Dà colore e
1: poi
0: non si spreca
1: la buccia
0: nulla.
1: Una volta ben lavato il frutto è importante mantenerla.
0: Infatti, quindi cercare sempre naturalmente di avere della frutta biologica, non trattata, in modo da poterla utilizzare.
1: Se possibile sarebbe sicuramente meglio.
0: Altrimenti lavandola molto bene si può comunque usare anche le pere. Ma quanti risotti con la frutta ci sono? Io ne ho sentiti tanti. Sì. Tu Sonia quale conosci?
2: Allora, a parte quello classico degli anni 80 alle fragole, poi esiste anche alle arance, alla melagrana e aceto, ai mirtilli, addirittura qualcuno appunto lo fa con i mirtilli e ho sentito di qualcuno che usa i fichi.
0: Addirittura risotto con i fichi. Sì. Proveremo a farlo, chef. Nel frattempo io direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. È un'amica che è nata a Castrovillari, adottata da Roma. È una blogger, stilista, appassionata di cucina. Oh. Sa cucire peraltro benissimo, oltre a disegnare i suoi abiti. Si chiama Mariangela Esposito. Buongiorno Mariangela! Accomodati,
3: ciao.
0: Grazie, benvenuta nella cucina di Qualche Bolla in Pentola. Oggi il nostro
1: ciao,
0: chef
1: benvenuta.
0: Ci sta preparando un risotto gorgonzola e pere. Che buono, eh?
3: Buono, sì.
0: Infatti siamo tutti in attesa, c'è anche la granella di noci che metterà alla fine. Ci sono i nostri assaggiatori, Sonia e Luisa,
1: ciao,
0: ti salutano.
2: Ciao, benvenuta.
0: E ti diamo il benvenuto, prendo subito gli ingredienti che tu ci hai chiesto di preparare. Cominciamo a lavorare questo cioccolato bianco e crema di latte, panna?
3: Sì.
0: Ecco, allora tu comincia pure a lavorare. Devo dire che in questa cucina quante ricette sperimentiamo, da nord a sud, isole comprese, e anche oggi con questa nostra amica di Castrovillari, perché tu sei calabrese e hai sposato un calabrese.
3: Sì, ho sposato Francesco.
0: Francesco, che cosa fa Francesco nella vita?
3: È ingegnere informatico.
0: Ah, un cervellone, abbiamo una foto bellissima del vostro matrimonio. Eccovi, innamoratissimi, abito disegnato da te.
3: È realizzato.
0: È realizzato anche da te, quindi sai anche cucire. Hai portato anche un'altra foto qui dove siete più in primo piano.
3: Vicini, vicini.
0: Vicini, vicini, avete avuto una bimba bellissima che si chiama Giulia, vero?
3: Sì.
0: Ecco, quanti anni ha Giulia?
3: Quasi 8.
0: Quasi 8 anni ed è una bimba vivace, appassionata di danza.
3: Sì, danza, è una bravissima ballerina.
0: Ah, ecco. Senti, ma Castrovillari io la conosco per il Castello Aragonese, il santuario della Madonna del Castello.
3: Sì, bellissimo santuario.
0: Ci torni tu a Castrovillari?
3: Quando posso, sì. Diciamo che è una tappa fissa per me andare dalla Madonna del Castello, come la chiamiamo noi.
0: Com'è stato trasferirsi a Roma?
3: All'inizio traumatico. Traumatico. Credimi, sì.
0: La cosa che tu hai fatto soprattutto è portare la tradizione calabrese a Roma, nella tua cucina.
3: Mi piace far assaggiare i miei piatti ai miei nuovi amici romani.
0: Sì, e hai anche un bellissimo blog e dispensi ricette anche calabresi.
3: Certo, assolutamente.
0: Come si chiama il tuo blog?
3: La cucina di Mamma Mary.
0: La cucina di Mamma Mary. Bene, questo è cioccolato bianco che noi stiamo tritando al coltello, perché dopo lo mischieremo con questa crema di latte ai fornelli per fare una ganache.
3: Sì, giusto.
0: E che andrà a condire qualcosa che vi sveleremo dopo, che cos'è, perché è una cosa, giustamente, come avrete capito, è un dolce. Non è tipico calabrese,
3: no.
0: Ma se volete sapere cos'è, ci ritroviamo qui tra poco, tra qualche minuto, dopo la pubblicità, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: un enfant terribile.
1: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
2: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
3: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
5: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono con la nostra ospite Mariangela Esposito, nativa di Castrovillari, ma di adozione romana. Vivi a Ostia Antica, sì, con tuo marito Francesco e tua figlia Giulia, giusto?
6: Sì, giustissimo.
5: E il nostro chef è alle prese con il suo risotto, gorgonzola, pere e granella di noci. E i nostri assaggiatori sono ansiosi di poter provare questo risotto, certo, vero? Ma anche, vero, di sapere che cosa è venuta a cucinare per noi Mariangela oggi, diciamoglielo, dai.
6: Oggi voliamo lontano, una ricetta non italiana, americana.
5: Come si chiama?
6: La torta red velvet con ganache al cioccolato bianco.
5: Torta red velvet con ganache al cioccolato bianco. Leggo subito gli ingredienti. Intanto, se vuoi, comincia, sì, pure, certo, a lavorare. Per fare questa torta red velvet con ganache al cioccolato bianco occorrono, per la torta, 250 g di farina 00, 120 g di yogurt bianco naturale, 120 ml di latte parzialmente scremato, 2 cucchiaini di colorante alimentare rosso in gel, 110 g di burro, 300 g di zucchero, 1 cucchiaio di cacao amaro in polvere, 1 cucchiaino di essenza di vaniglia, 2 uova medie a temperatura ambiente, 1 cucchiaino di bicarbonato, 2 cucchiaini di aceto di mele e per la ganache al cioccolato bianco 200 g di cioccolato bianco, 200 ml di panna vegetale per dolci senza zucchero. Mamma mia, una lista un po' lunga di ingredienti.
6: Ma ne vale la pena.
5: Ne vale la pena. Perché hai scelto di farci questo dolce?
6: È il mio dolce preferito.
5: Sì.
6: Io sono nata a febbraio, vicino San Valentino, e questa non la batte nessuno.
5: È la torta, torta proprio, sì, del tuo compleanno.
6: Sì.
5: Intanto noi abbiamo preparato la nostra ganache durante la pubblicità con il cioccolato bianco e la panna, l'abbiamo messa a raffreddare con una pellicola a contatto. Questo è l'escamotage da fare, da poter attuare per poterla avere fredda nel momento in cui dobbiamo decorare, sì, la nostra torta. L'abbiamo messa in una ciotola più grande con il ghiaccio in modo da raffreddarla prima. Ma tu hai anche un blog, da quanti, sì, anni ce l'hai? Il blog In Cucina con Mamma Mary?
6: Dal 2018.
5: Cioè l'anno dopo che essere diventata mamma.
6: Sì.
5: E preferisci più le ricette dolci o salate?
6: Tutte.
5: Ah. Tutte. Ma da chi hai preso questa passione per la cucina?
6: Da mamma. Prima di tutto mia nonna Maria.
5: Nonna Maria, sì, vero? Abbiamo una foto di nonna Maria bellissima, tenerissima, con sua, sì, figlia Giulia. Eccola lì. Una nonna veramente, una gran donna.
6: Tantissimi nipoti.
5: Tanti nipoti perché aveva 7 figli.
6: Sì.
5: Una donna volitiva, di quelle donne all'antica.
6: Sì.
5: E che aveva addirittura una trattoria.
6: Sì.
5: Ecco, raccontaci un po' di questa trattoria in Calabria, Castrovillari proprio.
6: Sì, a Castrovillari. Mia nonna gestiva questa trattoria. E hanno aperto questa trattoria dopo che mio nonno è ritornato dalla Germania, perché ha lavorato tanti anni in Germania. Uh-huh. E quindi hanno aperto questa trattoria e anche mia mamma ci lavorava.
5: Mamma tua?
6: Sì. E mamma quindi giovanissima, anche lì ha conosciuto mio padre in trattoria.
5: Ah, in trattoria si, sì, sono conosciuti,
6: sì, sì.
5: Che bello. Abbiamo una bella foto del matrimonio dei tuoi, sì, genitori. Che bella,
6: bellissima.
5: Mamma felicissima quel giorno.
6: Sì. Bella.
5: E quindi
6: anche papà.
5: E
6: la sera facevano soprattutto la pizza.
5: Ma
6: però
5: la pizza
6: non quella napoletana.
5: Ah,
6: facevano la pizza quella calabrese, quella bella alta con il pomodoro, che si sente il pomodoro, non la passata, quindi pomodori belli, succosi, si mettevano anche le olive sopra, quella bella pizza gonfia,
5: guarda,
6: umida, che ancora se ci penso...
5: Vorrei farvi vedere la faccia, sì, di Luigi, mentre lei parlava del pomodoro, aveva gli occhi a cuoricino.
7: Sognante, proprio.
5: Ma tu li coltivi i pomodori nel tuo giardino, no?
7: Li coltivo e sono buonissimi,
5: nel squisiti,
7: sì, sì.
5: Ti fai la pizza?
7: La pizza è un po' difficile per me farla perché non riesco a farla lievitare bene, però la fa Sonia.
5: La fa Sonia la pizza, tu fai il sughetto fresco per condirla.
7: Io faccio il sughetto fresco.
5: E intanto noi andiamo avanti col procedimento. Sì. Cosa ti serve?
6: Mi serve un cucchiaio, così mescolo la farina con il cacao.
5: Farina e cacao, abbiamo intanto al burro unito le uova, sì, e continuato a mescolare. Sì. E qualche altra ricetta della trattoria di nonna, tipica calabrese, facci sognare.
6: Sì. Le lagane con i

0: Fagioli o con i ceci?
1: Ecco, adesso voglio sapere, lo sapete cosa sono le lagane, chef? Tu lo sai?
2: Potrei barare accuratamente, ma l'ho sentito.
1: Lo sai?
2: Sono una sorta di, ci provo, una sorta di pappardella.
1: Ecco.
2: Acqua e farina.
1: Sì, bravissimo, sì, non all'uovo, acqua e farina, acqua qualcuno e farina. Poi fa i maltagliati un po',
0: sì, no? Sì, però noi facciamo proprio le tagliatelle.
1: Le hai mai mangiate, Luigi, le lagane?
3: Le lagane no, però anche noi nella pasta ai fagioli mettiamo questi pezzettoni di sfoglia.
1: Però tu con la pasta all'uovo.
3: Con la pasta all'uovo, sì.
1: Invece queste poi si fanno buonissime con i ceci.
0: Sì,
1: con buone, bianche, semplici. Bianche, con i ceci che diventano un po' crema. Con un po' di profumo di aglio,
0: sì.
1: Mamma mia le faceva sempre, sempre, e quando ero piccola non mi piacevano i legumi, ho imparato poi a mangiarli e adesso da quando sono andata a vivere poi a Roma, da Salerno, mi sono trasferita per studiare e devo dire che anche alle cene con gli amici proponevo questi pentoloni di lagane
0: buone
1: e ceci che andavano a ruba perché poi diventava bello, come si dice a Salerno, azzeccosa, un po' come...
2: cremosa.
1: Ecco, cremosa però densa, è una minestra densa, cremosa, molto buona. Allora, sono ammirata, chef, dalla capacità organizzativa della nostra amica. Guarda come sposta, mette, sta facendo girare tutte queste scodelle, perché è un'elaborata preparazione, quella della torta red velvet.
0: Adesso mettiamo un po' alla volta la farina.
1: La farina che abbiamo mescolato col cacao.
0: Con il cacao, sì.
1: Invece questa aroma
0: lo mettiamo alla fine,
1: vaniglia. Alla fine, è l'aroma di vaniglia che mettiamo alla fine. Ecco, alla fine, per farlo lievitare, si può usare il lievito da cucina.
0: Sì.
1: Ma in realtà tu ci hai detto che
0: bicarbonato usi... con un goccino di aceto.
1: Ecco, bicarbonato e aceto, ma aceto di mele. Aceto di mele.
0: Alterniamo l'impasto, un po' di farina e un po' di...
1: del nostro colorante mescolato alla...
0: Così non sporchiamo tutto.
1: Ecco, un po' di carta, qui. La mettiamo qui, te lo pulisco. Okay,
0: grazie.
1: Questo colorante in gel si trova facilmente.
0: Sì, adesso sì. Prima era un po' più difficile.
1: Ma sempre questo in gel o va bene anche uno in polvere? Esistono?
0: In polvere sì, va bene, però non consiglio quello liquido, perché bisogna metterne troppo e a sapore cambia proprio il gusto. Non...
1: Bene.
0: L'ho provata, poi dopo non viene bene.
1: E diciamo anche un'altra cosa, che l'impasto poi alla fine può essere suddiviso nei vari strati, già prima di infornarlo, oppure infornato in un'unica soluzione, poi tagliato, perché va farcito.
0: Sì.
1: Ecco, noi che cosa facciamo oggi? Lo inforniamo intero, ma sì, adesso... ce l'hai portato.
0: Sì,
1: Lei ci ha portato.
0: Perché se riposa è anche meglio.
1: È vero?
0: Sì.
1: Dimmi un po', tramite il tuo blog hai fatto amicizia con altre blogger, altre signore,
0: tante.
1: Altre cuoche?
0: Tante. Sì, sì. È bello quando mi scrivono, ciao Mary, ho bisogno di una ricetta veloce e cerchiamo di trovare insieme una soluzione anche per chi ha intolleranze oppure anche per chi ha dieta, anche se sono una food blogger che cucina di tutto.
1: Sei attenta,
0: ovviamente,
1: insomma,
0: sì,
1: alle esigenze.
0: Cerchiamo anche di accontentare tutti.
1: Come fa un po' il nostro chef che ci propone tantissime ricette? Le nostre amiche e i nostri amici a casa sono felicissimi perché con questa trasmissione stanno veramente sperimentando tante cose nuove, perché poi lui ci stupisce anche con la ricetta del riciclo. E devo dire che è molto interessante.
2: Grazie.
1: Vedere all'opera un esperto così generoso. Vero Sonia, vero Luigi?
4: Sì, ma poi la cosa carina secondo me è che veramente facciamo dei voli incredibili anche geograficamente parlando, dagli Stati Uniti, poi alla Calabria, poi ecco poco fa ho menzionato il curry con il gorgonzola, per cui l'India, per cui è veramente
1: e non
4: stimolante.
1: Dimentichiamo il nostro Giappone, a cui siamo legatissimi perché ti ha ospitato per un bel po' di tempo mentre studiavi. Abbiamo
0: mettiamo
1: l'aroma di vaniglia, per profumarla.
0: Per chi vuole può mettere anche un po' di bacca, assolutamente, ecco, oppure
1: i semi,
0: dei semi, sì.
1: O anche le bustine di vanillina, volendo.
0: Sì, anche. Posso avere una Marisa?
1: Una Marisa, anche lei la chiama così. La spatola. Sonia ci ha detto, quella si chiama spatola e quindi noi qua la chiamiamo spatola, ma per me è la Marisa, anche perché Marisa è il nome di una signora che conosco, che adoro e quindi anche così un po' in suo onore questo strumento, lo chiamo Marisa. Mentre prepariamo la nostra torta per poterla infornare, e anzi direi che vado ad infornarla, ma prima ti faccio una sorpresa.
4: Sì.
1: Guarda chi c'è dietro il nostro chef sullo schermo e ti pensa da casa.
5: Ciao Mari, oggi voglio preparare una buona crostata per fare colazione. Per fare l'impasto utilizzerò lo zucchero, l'uovo, la farina ed il burro e poi la farcirò con una buona marmellata di fragole. Adesso andrò a versare la farina, lo zucchero, aggiungo le uova ed infine il burro. Ora mescolo l'impasto e farò una palla da lasciare in frigo 20 minuti. Ed ecco la crostata pronta per domani mattina. Un bacione Mary, a presto!
1: Che carina! Chi è questa ragazza?
6: Sara.
1: Sara?
6: È la sorella di Davide.
1: È la sorella di Davide, che sono questi bambini, figli dei tuoi amici.
6: Sì.
1: Che tu sei quasi una zia acquisita per
6: sì,
1: loro.
6: Sì, assolutamente.
1: Vero. Bene, noi abbiamo messo in forno la nostra Red Velvet.
6: Sì, e 180 gradi.
1: 180
6: 40
1: gradi,
6: minuti.
1: 40 minuti e sta lievitando, però
6: sì,
1: tu avevi portato
6: già
1: le basi già pronte. Procediamo.
6: Sì.
1: Vedo che hai tolto i bordi.
6: Sì, facciamo le bricioline per decorare.
1: Sì, ti servono per decorare, vero?
6: Sì.
1: E ne decorerai con meno briciole, perché guarda i nostri assaggi.
4: Noi abbiamo già decorato. Scusa, abbiamo decorato i nostri piatti, perché devo dire che questi americani sono bravi.
1: Non
3: ma
1: erano
3: non è l'americana che l'ha fatta,
4: No, è lo so, però la ricetta...
1: È una ricetta americana. Però quegli avanzi ci servivano. Però vabbè, faremo... con meno. Ok, intanto noi stiamo versando la ganache che abbiamo anche un po' raffreddato e poi montato con le fruste alla panna montata bene, ben ferma, perché sarà la farcitura per la nostra Red Velvet.
6: Sì.
1: E il nostro chef, mentre noi facciamo questo, sta ultimando il suo fantastico risotto al gorgonzola.
2: Esatto, siamo alla fase del burro, quindi alla mantecatura vera e propria, che viene fatta sempre e in assoluto lontano dalla fiamma, nel nostro caso a piastra spenta.
1: Perché il riso è cotto, hai aggiunto anche la crema di gorgonzola?
2: Abbiamo aggiunto la crema di gorgonzola, dove avevamo aggiunto a suo tempo un po' di soppiatto del timo.
1: Il timo famoso che deve aromatizzare. E poi il parmigiano?
2: Un pochino di formaggio, in questo caso parmigiano.
1: Parmigiano, diventerà cremosissima e buonissima. Noi intanto inseriamo la nostra farcitura nella sacca poche per farcire meglio la nostra Red Velvet. Ma Mariangela ci ha raccontato della trattoria di nonna Maria e mi ha ricordato, chef, quello che ci hai raccontato anche tu, che hai imparato a cucinare nel ristorante di tuo zio.
2: Allora, diciamo che nel ristorante di mio zio mi sono confrontato con la realtà di una cucina di un ristorante. Io ero rimasto affascinato già a suo tempo, perché prima del ristorante lui aveva un ristorante a Roma famosissimo, lo possiamo dire, ormai non è più il suo, Squarciarelli.
1: Ah, era di tuo zio?
2: Sì, esatto. Cantato, addirittura un ristorante cantato in canzoni classiche, esatto. Poi lui si trasferì in Abruzzo, dove poi io sono tornato.
1: E infatti ora sei tornato alle origini,
2: esatto,
1: alle radici.
2: Esatto. E sono rimasto folgorato dalla cucina, dall'ambiente, dalla frenesia della cucina. Nel momento in cui io cucinare in un ristorante, una cucina professionale, è come una partita di calcio. Nel senso, c'è tutta la fase di allenamento, che è la preparazione, e poi c'è l'adrenalina della gara, il servizio. Ed è qualcosa di fantastico.
1: E bisogna essere altamente performativi, proprio come degli atleti. Ti aiuto? Volentieri,
6: sì,
1: ecco qui. Va bene così?
6: Sì, sì.
1: La cosa che ho notato è che questo pan di Spagna, questa Red Velvet, non va bagnato prima di farcirlo, perché è morbido.
6: È molto umido.
1: Che buona che è, si sente il cioccolato bianco
6: si
1: con
6: sente.
1: La panna.
6: Adesso lo decoriamo con le bricioline rimaste.
1: Quindi roselline, aspetta che questa sia un po' rotta, facciamo così, ecco, l'abbiamo aggiustata. Vedo che il nostro chef, però, mentre noi chiacchieriamo, sta facendo qualcosa, sta stendendo sul suo piatto il riso, facendo proprio un'operazione, stai suonando il piatto a mo' di tamburello,
2: esatto.
1: Chef.
2: Sì. Ma è un tipo di impiattamento che io adoro per il risotto, che è un impiattamento a specchio.
1: A specchio si chiama?
2: Si chiama specchio.
1: Quindi il risotto deve essere lasciato

0: come si dice, all'onda, un po' morbido.
1: Ma i risotti dovrebbero essere sempre morbidi.
0: Cremosi, esatto. Certo. E finalmente vai a condire con questa granella di noci che hai tritato al coltello, no, quelle le hai frullate.
1: No, queste le ho frullate perché la parte intera delle noci le mantengo all'ultimo proprio per...
0: E quelle sono le pere?
1: Queste sono le pere.
0: Che già erano dentro però.
1: Sono già dentro, questi sono gli elementi posti all'interno che noi stiamo aggiungendo, per così spiega immediatamente come il piatto.
0: Bene.
1: Diciamolo così.
0: Guarda che bello, un piatto bianco e uno rosso e bianco. Guardate anche la granella di velvet, di red velvet che ha messo la nostra Mariangela sopra le roselline di panna, sì, sul top.
2: Io quella ricetta però la rubo, eh.
0: Ma non la ruberai perché il nostro chef te la dona
1: volentieri. Io le condivido con grande
0: piacere. Così la potrei mettere nel tuo blog, ma adesso dici qual è la prossima ricetta che tu preparerai per noi. Cosa ci fai?
2: La ricetta per bambini.
0: Sì?
2: Sì. Facciamo praline al cocco e mascarpone.
0: Praline al cocco e mascarpone. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare le praline cocco e mascarpone occorrono 200 g di mascarpone, 200 g di burro a temperatura ambiente, 260 g di biscotti, 4 cucchiai di zucchero, 4 cucchiai di cacao amaro in polvere, 6 cucchiai di farina di cocco, un bicchierino di liquore forte. Ma come, per bambini però il liquore forte?
2: Possiamo anche omettere per i bambini.
0: Omettere.
2: Andiamo una versione
0: light per i bambini. Allora andiamo qualche minuto in pubblicità e ci ritroviamo qui tra poco mentre noi prepariamo gli ingredienti, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
11: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Abbiamo preparato tutti gli ingredienti per fare la prossima ricetta di Mariangela, la nostra amica di Castrovillari. Queste praline di cocco
2: mascarpone.
0: E mascarpone per gli adulti con liquore, per i bambini senza. Cominciamo già a prepararle. Nel frattempo il nostro chef ha impiattato il suo risotto meraviglioso con impiattamento allo specchio, gorgonzola, pere, granella di noci e timo. Tocco particolare, sì. E voglio sapere dai nostri assaggiatori che ne pensate, soprattutto di questo tocco, questo timo.
13: Guarda, questo timo mi ricorda il timo selvatico che trovo sulle montagne abruzzesi, che ha un profumo veramente speciale, e io credo che lo chef l'abbia messo proprio pensando a questo.
0: Vero, pensando.
13: Poi il gorgonzola con le noci.
0: Sei proprio a casa
13: le pere,
0: tua.
13: No,
0: gorgonzola, noci e pere, ma la polenta non l'hai mai fatta così però. Col la gorgonzola polenta, sì, ma senza pere.
13: Col gorgonzola ma senza pere. Sì.
0: Infatti.
13: Però,
0: sì.
13: Anche un po' di burro versato magari.
0: Bene, bene. E tu Sonia?
14: Trovo molto interessante la combinazione del dolce della pera con il salato del gorgonzola e chiaramente la granella di noci. Completa il tutto, è equilibrato, delizioso.
1: Grazie.
14: Sì. Sì.
1: Grazie.
0: Allora, siamo pronti, Mariangela, abbiamo mischiato, mescolato tutto.
2: Tutto insieme, ricetta facilissima.
0: È molto semplice da fare, si può fare anche proprio con i bambini, metterli a lavorare, si divertono.
2: Ecco.
0: Bene, allora guarda, ti leggo una frase a proposito di questo che ho annotato per te sul mio quaderno. È una frase di Don Tonino Bello e dice: ama la vita perché lì è perfetta Letizia, non tanto nell'essere amati, ma nell'amare. E quanto amore si dona preparando qualcosa da condividere con gli altri, soprattutto queste mamme che spesso si mettono in gioco nella vita dei propri figli a scuola, le rappresentanti di classe o chi contribuisce a

0: ad aiutare le maestre e sono stati contentissimi, immagino.
1: Sì, è stata una bella esperienza, farli sporcare anche i bambini, sì.
0: Che bello, poi, maestra per un giorno.
1: Sì, maestra per un giorno. Poi mi ricollego anche alla frase, perché c'era anche mia nonna, diceva sempre una cosa bellissima.
0: Ecco, stavo per chiederti se c'è una frase che in qualche modo condisce la tua vita.
1: Sì, per fare ogni cosa della nostra vita bisogna farla con amore.
0: Parla con amore, sì. È proprio così. E quanto amore ti chiede?
1: Per tutte le cose ci vuole l'amore.
0: Per tutte le cose ci vuole l'amore. Va bene in calabrese?
1: Sì.
0: Che accentino. Ma tu infatti hai l'amore più grande della tua vita, che questa bambina,
1: sì.
0: Giulia, questa figlia bellissima. Abbiamo una foto che la ritrae vestita da Mercoledì Adams.
2: Oh.
0: Sì. Che carina con le trecce. Guarda che faccina imbronciata.
1: È un po' famiglia,
0: Perché è un po' pestifero, perché è un po' attrice.
1: È un po' attrice.
0: Attrice, ma è anche
1: sì.
0: Una ballerina, guarda qui com'è bella.
1: Sì.
0: Qui era proprio perfetta.
1: Sì, ha iniziato danza prestissimo, a 4 anni e mezzo.
0: Davvero?
1: Ed è molto brava.
0: Ma non va già sulle punte?
1: No, fa moderno.
0: Oh. Ah, fa danza moderna.
1: Sì, però inizierà anche a fare danza classica, visto che è la sua passione più grande.
0: E le piace tanto. Sì. Quindi tu l'accompagni, la vai a prendere,
1: sì.
0: La segui.
1: Saggi. Sì.
0: I saggi. E ti hanno mai chiesto di cucire, te che sei così brava, i costumi per il saggio, per esempio?
1: Qualche volta sì.
0: Vedi? Lo sapevo.
1: Anche per le recite in classe.
0: Certo, sì. Quando c'è una mamma che ha questa esperienza, questa bravura, questa sapienza nelle mani, che sa fare questa cosa che ormai non si impara più, dovresti fare dei corsi di cucito.
1: Mm-hmm.
0: Aspetta, l'hai aggiunto il liquore? Perché qui
1: sì,
0: siamo
1: poco
0: tutti
1: poco.
0: Adulti, eh? Noi ci teniamo.
1: Poco poco ho aggiunto il liquore. Adesso
0: bene.
1: Ci sporchiamo le mani.
0: E certo, questo è divertente. Allora, facciamo le palline e le
1: vuoi
0: mettiamo.
1: Vuoi sporcarle anche tu le mani?
0: Sì, dai, ce le ho. Vai,
1: allora,
0: fammi provare.
1: Io faccio una cosa.
0: Fammi vedere come
1: così
0: si
1: non
0: fa.
1: Impastiamo le mani. Io faccio la pallina io.
0: E io te le faccio.
1: Sì,
0: bravissima,
1: ecco.
0: Così l'aiuto. Guarda che brava che sono.
2: Oh.
0: Questa si può mangiare subito o devi andare in frigorifero?
1: Se vanno in frigo, se vanno, se ci arrivano.
0: Ci arrivano? Si possono fare più piccole, più grandi, a
1: sì.
0: Seconda della generosità. Quindi dopo ci racconterà di questa cuffia di Geppetto. Intanto andiamo a vedere dove è andata la nostra amica Francesca Ceci, che è sempre in giro alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata oggi. Eccola lì.
3: Buongiorno a tutti i nostri amici di quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo in un luogo speciale. Sono al santuario della Madonna del Divino Amore e sono in compagnia di Suore Divane. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, grazie per averci accolti in questo luogo magico, davvero.
4: È un piacere avervi qui nella nostra casa, nella nostra comunità.
3: Allora, Suore Divane, tu questa mattina stai preparando un piatto tipico
4: brasiliano
3: e si tratta di couscous.
4: Esatto, è il couscous brasiliano, da non confonderlo col couscous marocchino.
3: Giustamente, e andiamo a capire perché da non confonderlo, come si prepara questo
4: allora,
3: particolare couscous.
4: La base di questo couscous è la farina
3: sì.
4: Di mais.
3: Sì.
4: È molto semplice. In questa farina va idratata, quindi si mette un po' di acqua.
3: Temperatura ambiente, l'acqua.
4: Temperatura ambiente,
3: un po'
4: un po' di sale. E poi si mescola, la lascia riposare per un po'.
3: Sì.
4: Dopo che ha riposato possiamo aggiungere quel che vogliamo. Il couscous è benevolo e poi ci fa bene, eh? Ci sentiamo veramente bene con questo piatto.
3: In questo caso tu cosa hai scelto?
4: Io ho scelto il cocco.
3: Cocco?
4: Il cocco l'ho grattugiato con questo apparato che è patrimonio nazionale.
3: Che bello!
4: E si chiama raspa cocco, sarebbe gratta cocco.
3: Sì.
4: È già pronto. Allora andiamo a mescolarlo. In più ho scelto di aggiungere un po' di mais tenero.
3: Bene.
4: Allora lo mettiamo qua, continuiamo a mescolare e praticamente il nostro couscous è pronto.
3: Bene, allora Suore Divane, tu devi sapere che io sono particolarmente legata a questo luogo sacro perché qui si sono sposati la mia mamma e il mio papà 50 anni fa.
4: Che bello.
3: E ho scoperto che voi venite da nazionalità diverse, siete tante, quindi qui in cucina vi alternate nella preparazione di piatti speciali.
4: Esatto, è proprio così.
3: È molto
4: così.
3: Bello
4: sì,
3: questo.
4: Sì, e mi fa tanto piacere sapere questa cosa.
3: Grazie.
4: Di questo legame col santuario,
3: sì,
4: no? Del
3: assolutamente.
4: Divino Amore.
3: Assolutamente. Sì, sì. Allora, un'altra curiosità è la tua personale cuscuseira.
4: Cuscuseira, sì,
3: che
4: sì.
3: Che mi diceva Suore Divane, che è un po' come la moca per noi italiani, quindi esatto. Siamo molto legati a questa pentola speciale,
4: sì,
3: vero?
4: Sì, perché ci serve appunto per fare...

0: far cucinare il couscous. È una pentola a vapore che comprende due parti. Nella parte inferiore si colloca l'acqua, poi c'è una specie di colatore, e lì va la nostra massa. La
1: Che è,
0: nostra
1: quindi è una
0: massa.
1: sorta di cottura al vapore.
0: Sì, si fa la cottura a vapore, quindi
1: Quindi dopo aver amalgamato il tutto di qua, in
0: passiamo
1: realtà
0: là.
1: abbiamo il risultato finale che è questo. Lo
0: Esatto.
1: prendiamo,
0: Lo
1: Sore Divane?
0: prendiamo, lo
1: Lo
0: serviamo perché è
1: prendiamo,
0: già
1: lo
0: pronta.
1: serviamo,
0: Benissimo.
1: assolutamente. Non ci si scotta
0: Eccolo
1: nemmeno con
0: qua.
1: questa particolarissima couscousera.
0: Ed è fatto il nostro couscous. Ho voluto aggiungere anche il formaggio perché per noi è molto. Ci piace molto
1: Da
0: aggiungere il formaggio,
1: gusto,
0: dà un gusto
1: certo,
0: particolare.
1: che bello.
0: Sì.
1: Allora, mettiamo qui, possiamo mettere qui
0: Sì,
1: questo tuo couscous?
0: dentro la noce di cocco.
1: Che
0: E li
1: bello.
0: faccio assaggiare.
1: Io inizio,
0: Esagero.
1: Beatrice, Fabio, mi fa assaggiare. Questa volta è proprio Sore Divane a chiedermelo, non sono stata io. Quindi,
0: Prego.
1: Sore Divane, grazie.
0: Spero
1: Allora,
0: che sia
1: vieni, vieni,
0: lieto.
1: vieni qui vicino a me. Perché noi salutiamo tutti quanti, io ti ringrazio dell'ospitalità e ovviamente buon pranzo a tutti.
0: Buon pranzo.
1: Mi piace,
0: Sono
1: molto
0: contenta.
1: buono,
0: Buon
1: molto buono.
0: appetito.
1: Lo posso finire?
0: Certo, certamente.
2: Proprio come Sore Divane, anch'io ho qui le mani in pasta, sto ultimando di aiutare la nostra amica Mariangela. Brava Francesca, tu sei stata costretta ad assaggiare, poverina, ma lo vuoi anche finire quello che hai preparato? Ecco, io sto finendo di aiutare Mariangela e poi niente, sono stata costretta anch'io ad assaggiare, mi dispiace. Buonissimi.
0: Buoni.
2: Se non vi sbrigate, questi in frigo non ci vanno.
0: Sì.
2: Assaggiatori, ho anticipato un po' il vostro ruolo. Questi biscotti frullati mescolati con burro, zucchero, cacao,
0: Mascarpone.
2: mascarpone, liquore e poi granella di cocco e vi lascio con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Scusate. Per preparare il risotto al gorgonzola con pere e granella di noci, abbiamo prima tagliato le pere a cubetti, le abbiamo bagnate con poco succo di limone e tenute da parte. Poi abbiamo fatto il risotto facendo appassire la cipolla in una pentola con un po' di olio, aggiungendo il riso e facendolo tostare per un paio di minuti a fiamma alta. Abbiamo sfumato con il vino bianco e poi iniziato la cottura con il brodo. A cottura quasi ultimata abbiamo aggiunto il gorgonzola sciolto nella crema di latte riscaldata. Fuori dal fuoco abbiamo completato con le pere ripassate in padella con olio e un pizzico di sale. Abbiamo aggiustato di sale e pepe e mantecato con il burro e il formaggio grattugiato. Abbiamo impiattato decorando ogni porzione con un cucchiaio di pere spadellate e una grattata di scorza di limone. Per preparare la torta Red Velvet con ganache al cioccolato bianco, abbiamo fatto la ganache sciogliendo il cioccolato bianco tritato con la panna calda e abbiamo lasciato raffreddare. Nel frattempo abbiamo preparato l'impasto mettendo in ciotola la farina setacciata e il cacao. In un'altra ciotola abbiamo mescolato lo yogurt, il latte e il colorante alimentare in gel. A parte abbiamo montato il burro ben morbido con lo zucchero e aggiunto l'estratto di vaniglia. Poi abbiamo aggiunto le polveri poco alla volta. Quando è stato tutto amalgamato, abbiamo chiuso con il bicarbonato sciolto in due cucchiaini di aceto di mele. Abbiamo versato in una teglia da 22 cm ricoperta di carta forno e cotto a 180 gradi per circa 30-40 minuti. Quando la torta è stata cotta e fredda, l'abbiamo tagliata in tre strati. In alternativa potete dividere il composto in tre teglie da 22 cm e cuocere per circa 15 minuti. A questo punto abbiamo montato altra panna e l'abbiamo unita, sempre montando, alla ganache. Poi siamo passati alla farcitura della Red Velvet Cake. Abbiamo ritagliato leggermente i cerchi di torta rossa e tenuto da parte i ritagli. Su uno dei tre strati abbiamo spunzonato la crema messa in sac à poche con un beccuccio a stella. Abbiamo sovrapposto un altro strato e farcito nello stesso modo. Poi abbiamo messo l'ultimo strato e finito con altre rose di crema e briciole ricavate dai bordi della torta tenuti da parte. Per preparare le praline di cocco e mascarpone abbiamo tritato i biscotti finemente, poi abbiamo aggiunto lo zucchero, il cacao amaro e la farina di cocco, infine il burro morbido e il mascarpone. Per finire un goccio di liquore e abbiamo mescolato bene. Abbiamo lasciato riposare l'impasto in frigorifero per un po' e poi abbiamo formato delle palline della grandezza di una noce. Le abbiamo rotolate nella farina di cocco e adagiate sul piatto di portata.

0: Ed ecco le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate. Qui davanti a noi c'è questo risotto incredibilmente buono col gorgonzola, le noci, le pere e anche un po' di timo che il nostro chef ha rifinito con delle scorzette di pera. Mamma mia, chef, che finezza! È molto fine, molto elegante, molto bella da presentare anche questa red velvet decorata con roselline di panna, la ganache di cioccolato bianco e le briciole dello stesso pan di Spagna, rosso, bellissimo, come l'amore. Amore che mette Mariangela, la nostra amatissima ospite, in tutte le cose che fa, anche in queste praline di cocco e cioccolato che sono deliziose, davvero come le ciliegie, una tira l'altra. E infatti il nostro Luigi è già alla quarta, pensate. Com'è Luigi? Questa ti è piaciuta?
1: È dietetica.
0: Cara Sonia, cosa dici di queste praline?
2: Molto buone, morbide, veramente io le farò magari aggiungendo un po' di pistacchio perché mi sembra un po' povero di ingredienti.
0: Sì. Il nostro chef invece è lì che sta facendo qualche altra cosa di molto sferico, di rotondo.
3: Di ovale.
0: Di ovale, scusate, perché cara Mariangela, a questo punto lui ci stupisce con la sua esperienza, la sua creatività, riutilizza quello che noi non abbiamo usato per preparare le cose che abbiamo fatto oggi e ci fa una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere cosa sta friggendo. Chef, cosa stai friggendo? Ma questi sono
3: Il riso. Il riso.
0: Ma il riso però...
3: Il riso è un ciombino... A Roma, siamo a Roma, sono di Roma, difficile nasconderlo. Riso chiama supplì.
0: Al telefono?
3: Non al telefono.
0: Ah, non al telefono.
3: Non al telefono, però...
0: Quindi questi non hanno la sorpresa filante?
3: No, ma hanno la sorpresa.
0: E quale sarà la sorpresa dei nostri
3: A voi scoprire.
0: Perché li hai fatti mentre non ti guardavamo, Sonia.
3: Per quello ho mantenuto il segreto.
4: Io sono curiosa.
0: Sei curiosa? Sì. E questa pure potrebbe essere una ricetta che diventa un esperimento invece da suggerire nel tuo blog.
4: Sì.
0: Blog in cucina con Mamma Mary. Che diciamo?
1: Io li chiamerei gorgonzì.
0: I gorgonzì. Perché il risotto era il gorgonzola. Gorgonzì. Alla pera. Sonia?
2: Lui ha detto supplì, lui gorgonzì, io direi arancì.
0: Gli arancì ci piace moltissimo e con questi arancì vi lasciamo. Salutiamo la nostra amica Mariangela Esposito.
4: Grazie. È stato un piacere.
0: È stato un piacere averti con noi. Salutaci Francesco e Giulia.
4: Certo.
0: Salutiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, ci ritroviamo domani anche con il nostro chef Fabio Cinelli, sempre qui su TV 2000 alla stessa ora e sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, a domani.
3: Ciao.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: Ciao.
4: A domani.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione. Attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio, ora e sempre.
0: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
6: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
6: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
6: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative. E ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami, perché non passi accanto a nessuno con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fa incontrare. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadetta e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Altrettanto è buona permanenza e buon ritorno.

0: Teresa, io non ti ho mai chiesto grandi favori, ma ora ti prego, ascolta la piccola Edith. Vieni, Edith, parla. Lei ti ascolta.
1: Su, Edith.
2: Teresa, io non voglio essere cieca. Io voglio vedere.
0: È coperta di lividi. Ancora.
2: Voglio imparare a leggere e voglio correre come prima. Non voglio essere cieca.
0: Santa Teresa, di a Gesù bambino di prendersi cura di Edith. Di grazie.
2: Grazie, Santa Teresa e Gesù bambino.
0: Brava, grazie.
1: Grazie.

0: peut s'effondrer.
1: Edith Piaf, una delle principali protagoniste della canzone francese, era molto devota a Santa Teresa di Lisieux. Una devozione che risaliva a quando era bambina e una grave malattia agli occhi le aveva fatto perdere la vista. Era infatti miracolosamente guarita dopo le novene fatte a Santa Teresa dalle prostitute del bordello gestito dalla nonna, dalle quali veniva allevata dopo la morte della madre e che per ottenere la grazia l'avevano portata anche in pellegrinaggio a Lisieux.

0: L'Église se réjouit de cette merveilleuse richesse des dons spirituels. Thérèse de Lisieux, qui, jusqu'à une époque récente, fut en effet notre sainte contemporaine. C'est ainsi que je la vois personnellement dans le cadre de ma vie.
1: Beh, Santa Teresina del Bambino Gesù è legata intanto a mia madre, perché mia mamma si chiama Teresa e non in onore di Santa Teresa, ma proprio di Santa Teresina del Bambino Gesù, della quale poi a Roma esiste una chiesa, c'è cioè una chiesa dedicata a Santa Teresina molto bella, in cui si parla di questa santa molto bella. È sempre stato un angolo dell'anima. Andare a sentire la messa a Santa Teresina vuol dire anche fare riaffiorare tanti ricordi proprio di un'intera vita nella quale ogni tanto, come un filo rosso, Santa Teresina si è ripresentata e ci ha accompagnato per un certo pezzetto di strada.
2: Teresa di Lisieux era una giovane monaca, morta a 24 anni, quindi giovanissima, nata in un paesino dell'Alta Normandia, ha vissuto 9 anni in un monastero di clausura. Dal punto di vista logico avrebbe dovuto scomparire nella storia. Come ha potuto diventare la più grande santa dei tempi moderni, così l'hanno definita, patrona delle missioni cattoliche, dottore della Chiesa, addirittura una donna giovanissima che diventa dottore della Chiesa è pressoché qualcosa di molto strano. Ecco, è una santa amata anche al di là dei confini del cattolicesimo, la amano gli ortodossi, la amano i protestanti, perfino nel mondo arabo è venerata. Ecco, come questo è stato possibile?
3: Dal momento della sua morte, la piccola Teresa ha fatto irruzione nel mondo come un uragano di santità, come la definì Papa Pio XI. È venerata con affetto dai cristiani di ogni lingua e paese, ma lei è semplicemente Santa Teresina, la piccola suora morta quando aveva appena 24 anni. La sua è stata una vita breve ma intensa, pervasa da un'esperienza religiosa nuova e totale, molto più vicina a noi di quanto si potrebbe credere.
2: La storia di Teresa comincia in una famiglia di fine 800, che è normale, è una famiglia che ha i suoi problemi. Teresa subisce anche delle sofferenze particolari, la mamma le muore quando ha 4 anni, quindi è una bambina facile alla malattia, ai drammi anche così affettivi, normali, di un'infanzia forse troppo protetta, ma in ogni modo la sua famiglia è una famiglia dove la fede impregna l'esistenza. Ma a me piace questa espressione, la sua casa era vissuta come una chiesa e così poi quando la famiglia andava in chiesa, la chiesa era vissuta come una casa.
4: Il mio carattere felice mutò totalmente dopo la morte di mamma. Vivace ed espansiva com'ero, divenne timida e dolce, fin troppo sensibile. Bastava uno sguardo per farmi piangere. E ritrovavo la mia gaiezza soltanto nell'intimità della famiglia.

Teresa fa la sua prima comunione, sperimenta una fortissima unione con Gesù e quando poi deve commentare l'avvenimento scrive: «Io ero come una piccola goccia d'acqua che si perdeva in un oceano».

0: Quando Teresa ha 9 anni, anche la sorella l'abbandona. Paolina entra nel monastero carmelitano della città per diventare suora di clausura. È un grande dolore, una seconda perdita dopo quella della madre.
1: In un attimo capii che cosa è la vita. Vidi che era soltanto sofferenza e separazione continua. Piansi amaramente, perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio.
2: Teresa subisce, diciamo, la pena di vedere una sorella che va in monastero, in clausura, e però nonostante il distacco, quando la sorella le spiega che clausura vuol dire un luogo dove tu puoi stare sola con Gesù, dove puoi dargli tutto, non so, come Maria Maddalena che sta ai piedi di Gesù per ascoltarlo, la bambina capisce: anch'io devo entrare in questo luogo, questo è il mio posto, il posto che Dio mi ha destinato da tutta l'eternità. Ed è talmente convinta che chiede, una cosa rara per i suoi tempi, di entrare, ancora più oggi, chiede di entrare in monastero, nonostante abbia soltanto 15 anni.
1: Sentì che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Volevo andare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono rendere, ma che mi lasciarono una grande pace nell'anima.
2: Evidentemente trova l'obiezione di tutti, l'obiezione dei parenti, l'obiezione del vescovo, l'obiezione, diciamo, degli zii, dei cugini, però non trova l'obiezione del papà. Perché il papà le dice: Dio ti ha affidato a me, io ti ho fatto crescere, adesso se lui decide di prendere questo piccolo fiore che tu sei e di trapiantarlo su un'altra terra, ebbene, io dico di sì. E questo il papà lo dice nonostante sappia di essere gravemente malato. Teresa, vedendo attorno a sé soltanto delle difficoltà, decide col papà di partecipare a un pellegrinaggio a Roma, un celebre pellegrinaggio, diciamo, per l'anniversario così delle nozze d'oro di Leone XIII.
0: Novembre 1887. A Roma è prevista l'udienza in cui i pellegrini sfileranno davanti al pontefice per ricevere, uno ad uno, la sua benedizione.
2: Durante l'udienza tutti raccomandano ai pellegrini di non parlare al Papa perché il Papa è molto vecchio, molto stanco. Teresa, quando si inginocchia davanti al Papa, si aggrappa alla sua veste. Non riescono a smuoverla, neanche le guardie nobili che cercano di sollevarla, non riescono. E Teresa dice: Santità, permettetemi di entrare nel monastero a 15 anni. Il Papa non capisce bene, chiede spiegazioni al vicino, gli dicono: Santità, è una bambina, vuole entrare nel monastero. E Teresa insiste, il Papa dice: Beh, fate quello che vi diranno i superiori. E Teresa ribatte: Sì, i miei superiori, però se voi dite di sì, tutti diranno di sì.
1: Beatissimo Padre, se voi diceste sì, tutti sarebbero d'accordo. E pronunciò queste parole: Bene, bene, entrerete se Dio lo vorrà.
2: E Dio l'ha voluto, perché nonostante tutte le difficoltà Teresa riesce a ottenere il permesso e entra in monastero a 15 anni.
3: Ecclesiae universalis doctorem declaramus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: me di Santa Teresa ha colpito questo, quando nella tempesta cercava di svegliare Gesù. Lei cerca sempre di svegliare Gesù, cerca sempre in ogni istante della vita di trovare il suo amico che le sta vicino.
1: You are the sunshine of my
2: Dopo aver abbracciato tutti i miei cari, mi inginocchiai dinanzi al mio incomparabile padre, chiedendogli la benedizione. Per darmela, si mise egli stesso in ginocchio e mi benedì piangendo.
3: Nel monastero Teresa viene chiamata Teresa del Bambino Gesù, proprio come allusione anche alle sue devozioni, alla sua infanzia, ma subito il papà si ammala. Papà si ammala una malattia che lo colpisce anche nella mente, che lo rende così umiliato, ecco, nella sua dignità. Era un bel vecchio venerando, a volte quando andava a visitare la figlia quasi si vergognava, si copriva il volto con un fazzoletto. E Teresa, guardandolo, pensa al velo della Veronica, pensa alla Sindone e comincia a dire: ecco, papà sta diventando il bambino del buon Dio.
2: Io mi ero offerta a Gesù bambino per essere il suo trastullo e gli avevo detto che non si servisse di me come uno di quei balocchi di pregio che i fanciulli si contentano di guardare, ma come di una piccola palla di nessun valore, qualcosa che potesse fargli piacere.

0: Così chiede di farsi chiamare Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, e per lei è tutta una, è tutta la stessa cosa. È il figlio di Dio, bambino, che nasce bambino sulla terra e che fin sulla croce mantiene questa sua filialità, questa sua infanzia. Infanzia come totale abbandono nelle mani di Dio Padre.
1: L'obbedienza di Santa Teresa non è l'obbedienza delle pecore, è l'obbedienza dei bambini, che obbediscono perché si sentono amati e amano chi gli chiede l'obbedienza. E l'obbedienza è sia accettare problemi della vita, sia anche obbedire proprio parola per parola quello che ti dice il tuo superiore. Ma non c'è niente di militaresco, di infelice, ma è la semplicità.

0: guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina. Provai un dolore grande, pensando che quel sangue cadeva a terra, senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo. Un grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore. «Ho sete!» Volli dare da bere all'amato e mi sentii io stessa divorata dalla sete delle anime.
1: Un monastero è un piccolo mondo dove le monache fanno praticamente tutto, dalla cucina alla lavanderia, alla finagione, alla preghiera, tutto. E Teresa impara a vivere tutto, ecco, con questa sua dedizione. È significativo che appena arriva in monastero, la prima cosa che fa, incide con uno spillo sulla porta la frase «Gesù, mio unico amore». E poi cerca di vivere in maniera che le piccole cose, le cose di tutti i giorni, siano un dialogo tranquillo, semplice, tra lei e Gesù. Lei si sente amata e con le piccole cose della sua vita risponde a questo amore.
2: È bello guardare le fotografie di Santa Teresina. Ce ne ho una mentre lei lava i panni con le consorelle. Ce n'è un'altra mentre lei si veste per una recita teatrale da Santa Giovanna d'Arco e fu presa in giro atrocemente dai giornali laicisti. Ma lei con semplicità faceva quello che le chiedeva sua madre e che il suo cuore le diceva e obbediva.
1: Una delle sante più amate da Teresa era Santa Giovanna d'Arco. Questo amore dipendeva dal fatto che Teresa diceva: Giovanna è una ragazza dal grande cuore. E poi dice stessa, diceva: anch'io, anche se vivo in un monastero, ho desideri grandi, infiniti, immensi, e sono sicuro che Dio vorrà esaudirli, perché Lui dà sempre di più di ciò che fa desiderare. Particolarissima era la devozione di Teresa verso la Vergine Santa. Amava pensarla così, come raffigurata in questa immagine. La Vergine stringe il bambino, però tra lei e il bambino c'è un'altra bambina abbracciata da tutti e due. Così Teresa pensava a se stessa. Diceva: i predicatori, i preti, non dovrebbero parlarne sempre con tanti aggettivi, mostrandole la vita straordinaria, ma mostrando come Maria ha avuto una vita semplice, vicina alla nostra esistenza. E sul letto di morte, ormai con mano tremante, scrive uno dei suoi ultimi biglietti in cui dice una frase straordinaria. Dice: «Oh Maria, se io fossi la regina del cielo e tu fossi Teresa, io vorrei essere Teresa perché tu fossi la regina del cielo». Sembra un gioco di parole, ma è l'amore che pensa della persona amata il meglio che riesce a immaginare.

0: Yes, I want.
1: Quello che venivo a fare nel Carmelo lo dichiarai ai piedi di Gesù ostia. Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
0: Saints, go marching by.
2: Nel primo periodo di vita nel monastero, la sofferenza più grande di Teresina è la malattia del padre. Una paralisi alle gambe e una grave forma di arteriosclerosi che ne fanno quasi un povero demente e per la quale verrà poi internato in manicomio.
1: Soffro. Il 12 febbraio, un mese dopo la mia vestizione, il nostro babbo amato ha bevuto alla coppa più amara e più umiliante. Quel giorno non ho detto che avrei potuto soffrire di più. Sì, i 3 anni del martirio di papà mi sembrano i più amabili, i più fruttuosi di tutta la nostra vita. Io non li darei per tutte le estasi e le rivelazioni dei santi.
3: L'esperienza di Teresa in monastero scorre in molta semplicità, ma inaspettatamente diventa drammatica sul finire della sua vita. Teresa si ammala di tubercolosi, una malattia che allora non si sa come curare, ma è come se anche si soffrisse dentro ed sperimenta quella che viene definita la prova della fede, quasi il dubbio. E dirà Teresa di se stessa: è come se mi fossi seduta alla tavola dei peccatori, alla tavola di quelli che non credono. Questa prova che Dio dà a molti santi, se ne è parlato anche per Madre Teresa di Calcutta, significa questo, che mentre diciamo questo amore porta le persone sempre più vicine a Dio, è come se Dio e dicesse: ecco, devi imparare ad abbracciare tutto, devi condividere quello che Gesù ha patito sulla croce quando si è sentito abbandonato, quando ha dato la vita per tutti. E la prova che questa oscurità della fede viene da Dio è che mentre la fede sembra oscurarsi, la carità, diciamo, irraggia sempre di più.
4: Gli ultimi tempi della sua vita temeva di precipitare nell'inferno.

0: oppure anche temuto non ci fosse niente nell'aldilà. Però lei sapeva che Dio se ne frega dei nostri dubbi. Dio è più forte delle nostre incertezze. Per questo, anche nel tormento, lei si affidava con tutta la semplicità del mondo.
1: Le cure non danno risultati apprezzabili. Il 6 luglio ha nuove emorragie. La febbre alta la indebolisce. Il 31 luglio riceve l'estrema unzione e la comunione.
2: E così quando la sofferenza l'assale, dice, ecco, è come se io sentissi il rumore dei passi del mio sposo, di Gesù, che viene a prendermi. E negli ultimi giorni della sua vita ha delle espressioni incredibilmente belle, quando dice, ho capito che tutto è grazia. Oppure quando scrive, io non posso temere un Dio che per mio amore si è fatto così piccolo.
0: Io penso che specialmente nelle situazioni di dolore, di prova, la compagnia di Santa Teresina sia importante. Lei ha detto una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è questo. Lei diceva che non avrebbe mai riposato in cielo, non andava in cielo per riposare. E questo mi è piaciuto tantissimo perché è proprio il segno che i santi ci sono vicini. Ha detto questo. Lei promise che avrebbe impiegato il suo cielo per fare del bene sulla terra. Si sarebbe riposata solo dopo aver udito dall'angelo il tempo è finito.
3: Non rien de rien, non, je ne regrette rien.
4: La prima volta che all'infermeria mi hanno dato dell'uva, ho detto a Gesù bambino: com'è buona l'uva! Non lo capisco mica, sapete.

0: Teresa è stata proclamata dottore della Chiesa e questo significa che ha una dottrina per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani. E tuttavia Teresa è capace di una profondità teologica straordinaria. Nella sua autobiografia, proprio all'inizio, mette dei principi di un'ampiezza e di una profondità che meritano veramente tanta riflessione. Dirà, per esempio, la perfezione consiste nell'essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Ancora un'altra espressione molto interessante è questo: l'amore di Dio è tanto più contento quanto più può abbassarsi verso la nostra povertà, verso la nostra miseria. Oppure, come il sole rischiara tutta la creazione, così l'amore di Dio si prende cura di ciascuno di noi, come se ognuno di noi fosse l'unico ad esistere. E Dio è capace di organizzare, ecco, questa è un'espressione straordinaria, è capace di organizzare tutto l'universo al bene di ciascuna anima.
1: Pio XI è stato il Papa che l'ha prima beatificata il 29 aprile del 1923 e poi l'ha canonizzata nel maggio del 1925. E non c'è niente di più diverso che le due personalità. Pio XI aveva la virtù del capo, era prudente, severo, un grande intellettuale. Santa Teresina del Bambin Gesù non era un intellettuale, era una bambina nel senso positivo, una ragazza intelligentissima che scriveva bene, però offriva semplicemente se stessa senza preoccuparsi dei destini dell'universo. Eppure Pio XI ha riconosciuto in lei la più grande santa dell'età moderna, insieme al santo curato d'Ars. Santa Teresa del Bambin Gesù fu definita da Pio XI la stella del mio pontificato. La stella del mio pontificato, ma è la stella che secondo me può illuminare anche i nostri giorni.

0: La fine dell'agonia di Teresina arriva poco dopo le 7 del 30 settembre 1897. Le sue ultime parole, guardando il crocifisso che tiene stretto fra le mani, sono:
1: oh, l'amo, Dio mio, vi amo.
2: Tu quando non hai, puoi avere di più, e dopo che hai.
3: Teresa è chiamata la santa delle rose, viene sempre raffigurata con un fascio di rose in mano, ma come altre sante, come Elisabetta di Ungheria, come Santa Rita, ma diciamo l'origine di questa immagine è abbastanza semplice. Teresa era sul suo letto di malata, le hanno letto una vita di San Luigi Gonzaga, dove il santo diceva: dopo la mia morte farò cadere una pioggia di rose, e lei risponde: anch'io farò la stessa cosa. Ecco, e poi i fedeli continuano a invocarla come la santa delle rose, per tutte le migliaia e migliaia di grazie che di fatto sono accadute.
4: Era, non so come, il cuore, diciamo, la chiesa di Santa Teresina di un quartiere di amici, di persone che si volevano bene, e forse anche questo non è casuale, il fatto che una chiesa dedicata a una santa così particolare rappresentasse il perno attorno a cui ruotava un mondo di amore, di amicizia, di affetti che è durato per tantissimi anni.
5: Io invito ad andare nella Basilica di Teresina perché c'è il fonte battesimale dove sono stati battezzati Pio XI e Don Giussani, e poi più avanti lungo la stessa lato della navata c'è questa reliquia di Santa

0: Santa Teresina del Bambin Gesù si festeggia il 1 ottobre. La sua presenza è diffusa in ogni angolo del mondo ed eccede ogni confine geografico, religioso e culturale. Sono circa 800 i monasteri di clausura di Carmelitane scalze sparsi in ogni parte del mondo, e di questi più di 70 sono in Italia. In queste centinaia di monasteri di clausura vivono, pregano e lavorano oltre 13.000 suore e più di 4.000 frati del Carmelo o Carmelitani scalze. Santa Teresina è compatrona di Francia, dell'Australia e del Canada, ma soprattutto patrona di tutte le missioni cattoliche del mondo.
1: Che Santa Teresa del Bambino Gesù ci aiuti a comprendere che davvero tutto è grazia e tutto dobbiamo accogliere dalle mani di un Dio che ci vuole bene.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Buongiorno Manolo, che buon profumo di caffè.
1: Buongiorno Don Michele, l'ho appena preparato.
0: E dopo aver pensato alle cose belle, bersi una bella tazza di caffè. Ma che è sta schifezza?
1: Vabbè, però c'ha un buon odore.
0: E dici che basta? Ah, poi Manolo, per favore, non è possibile sto disordine qua.
1: E che lo dici a me?
0: E che lo devo dire? Siamo io e te.
1: Vabbè, non è perché sono d'origine immigrata devo saper fare pulizia per forza.
0: Ma non è questione di pulizia, è proprio la civiltà. Ma poi che è sto origine immigrata? Origine immigrata. Ma che hai fatto? Colorati e bianchi insieme?
1: Non è perché sono d'origine immigrata devo saper fare per forza la lavatrice.
0: Ma per forza è l'ABC! Bianchi si fa un lavaggio e colorati un altro, dai! Ma non è possibile! Qua serve una perpetua. Fortuna che abbiamo i colloqui oggi.
1: Infatti.
0: Sì, è vero, serve una perpetua. Però prima anche un buon caffè.

0: Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est, domani in seconda serata.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, questa sera alle 21.05.
7: Per il ciclo Stelle senza tempo.
8: In una parola, ho la mania delle scene.
9: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
8: No, no, mio zio è furbo.
10: Sono rovinato!
11: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
12: E Nanette, cosa le dico?
13: La verità.
9: Vorrei farti sentire te per due.
8: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
0: Te per due. Questa sera in prima serata.

Sono Don Michele e da qualche settimana mi sto prendendo cura di questa comunità. Diciamo che ci sto provando.

0: Per questo ho deciso, mai più porte chiuse dopo la Santa Messa. La Chiesa sarà sempre aperta.
1: Gianluca, lascia aperto. D'ora in poi sarà sempre aperto.
2: Sarà sempre aperto.
1: Vorrei che la parrocchia diventasse un punto di riferimento per la comunità.

0: Perché il pianto di una donna?
1: Una donna giovane, sui 30, mezzo soprano.
2: Mezzo soprano?
1: Sì, si capisce dal pianto.

0: Che è successo?
1: No, no, niente, mi scusi. Volevo soltanto...
0: Mi scusi, non ti devi scusare. Parlare, piangere, è importante. Cioè, è meglio non tenere le cose dentro. Come ti chiami?
1: Angela.
0: Angela, vuoi confessarti?
1: No. I peccati miei già li ho scontati tutti quanti. Io sono stata in galera. Io entro in chiesa soltanto un giorno all'anno, il giorno in cui è nato mio figlio.
0: Se vuoi pregare, io ti lascio sola.
1: Non mi ricordo più neanche le parole di una preghiera. Oggi compie 19 anni. E io prego soltanto che stia bene. Voglio solo questo, per me non chiedo niente. Era un bambino l'ultima volta che l'ho visto. Adesso sta in Germania da qualche parte con suo padre. Eppure se non mi cerca, sa, io lo capisco.
0: E perché non lo vai a cercare te?
1: Abbiamo visto l'inferno io e quel bambino. Certe volte lo facevo celare con un bicchiere di latte. Non ce la facevo ad andare avanti, i soldi non bastavano mai. Ma se lo immagina a 16 anni, da sola, senza un marito, senza un fidanzato, senza un cane. Nessuno.
0: Secondo me non ce l'ha con te.
1: Sì, invece. Perché un figlio dovrebbe volere una mamma così? Ma io chiedo soltanto che stia bene.
0: E adesso chi ti aiuta?
1: Sto da una signora, ma me ne devo andare pure da là. Io soltanto un'altra occasione vorrei. Ho sbagliato, gli errori miei li ho pagati tutti quanti. Ma uno mica può pagare tutta la vita. Mi scusi, me ne devo andare, è tardi.

0: Don Michele, con la porta sempre aperta c'è il rischio che rubano.
1: Che ruba? Poi se rubano a noi vuol dire che hanno bisogno. È cosa buona e giusta.
0: E se rubano il calice? Quello è palcato d'oro.
1: E usiamo i bicchieri di vetro.
0: Ma c'avevamo solo i bicchieri coi puffi. E sono pure tutti da lavare.
1: E allora andiamoli a lavare.

0: Finalmente. Bruno.
1: Don Michele ha un minuto?
0: Vuoi unirti a noi?
1: No, no, no, non ho fame. Don Michele, la porta della chiesa è aperta.
0: Sì, lo so.
1: Ma adesso non c'è nessuno che la sorveglia.
0: Ma se è aperta, magari qualcuno viene e ci porta la buona novella.
1: Ho saputo che ha parlato con quella donna.
0: Come corrono le voci?
1: Qua si fa presto a sapere tutto. Don Michele, faccia attenzione.
0: A cosa?
1: A chi trova la porta aperta.
0: Ma se trova la porta aperta è meglio, magari viene qualcuno che vuole pregare.
1: Quella donna è stata in carcere, no?
0: Finora ha trovato le porte chiuse. Noi invece gli abbiamo fatta trovare aperte. Io non so se essere più deluso o più contento, però noi siamo cristiani e siamo
2: con Dio.
0: No, contenti. Siamo
2: contenti.
0: Lo diceva pure lui, contenti.
1: Beh, siamo cristiani e conosciamo le persone. Beh, io ho il dovere di avvisarvi.
0: E io ho apprezzato. Vuoi unirti a noi?
1: Come se avessi accettato.
0: Ciao Bruno. Dai, dai, dai, dai, dai.

0: Com'è?
1: Pizzichino troppo cotta. Una
0: Quanto l'hai fatta cuocere?
1: ventina di minuti.
0: Questa va bene per la frittata. Stasera, un ovetto. minuti. E voi, avete mai provato a bussare? Sì.
1: Don Michele è arrivata la prima persona per il colloquio.
0: Fammi
2: Permesso?
0: entrare. Prego. Sacco con me.
2: Grazie, piacere, Daniela.
0: Don Michele. Allora, tu lo sai, stiamo cercando una perpetua. Raccontami un po' di te.
2: Mi piacerebbe un lavoro come questo. Io ho fatto una serie di lavori saltuari, sono passata da un lavoro all'altro e adesso vorrei un po' di pace.
3: In parrocchia deve essere bello poterci venire, trovare un ambiente accogliente. Io a volte mi sento sola da quando mio marito mi ha lasciata.
4: Sono stata a servizio per tanti anni presso persone benestanti.
0: Ma perché proprio la perpetua?
5: Ma perché io ci sono cresciuta in questa parrocchia e la sento un po' come la mia famiglia.
4: E per dedicarmi a chi come lei si dedica agli ultimi.
3: Sorridere, perché chi viene in parrocchia a volte ha subito un dolore.
0: Una cosa importante, sai cucinare?
3: Sì.
0: Oh. In verità noi cercavamo
6: Una donna, lo so, però ho letto l'annuncio, ci ho pensato. 12 mensilità, tredicesima, quattordicesima, ferie pagate.
0: praticamente una pacchia. Ma almeno sai cucinare. Apprezzo la tua sincerità. Allora ci risentiamo quando hai imparato a cucinare.
6: Va bene, grazie, buone cose. Com'erano, Don Michele?
0: Com'erano? Tutti ultimi, tutte persone di cuore.
6: Allora ha scelto.
0: No, ci devo ragionare, perché questo non è soltanto un lavoro. Noi dobbiamo aiutare l'ultimo degli ultimi. Non hai capito, eh?

0: corpo di Cristo.
1: Amen.
2: Nuovi fedeli. Allora ho preso la decisione giusta. La Chiesa dovrà restare sempre aperta. Giorno e notte. Per accogliere tutti e per dare una seconda possibilità a chi ha perso le speranze.

0: Avevi detto che venivi una volta l'anno.
1: Però ieri non sono riuscita a pregare. Oggi credo che ci riuscirò.
0: Il Signore legge nei nostri cuori, prima di noi.
1: Il mio no.
0: Ma soprattutto nel tuo. Hai trovato quello che cercavi?
1: Soltanto porte chiuse. Ma non me ne importa. Oggi sono felice.
0: Hai trovato finalmente le parole?
1: Sì, ma non sono le mie. È una lettera di mio figlio.
0: Vabbè. Mettiamoci comodi. E sentiamo.
1: Ciao mamma. So che sei uscita dal carcere. Volevo solo dirti che vivo in Germania e che sto bene. Sto lavorando, sto provando a rifarmi una vita che mi faccia dimenticare tutto quello che ho passato. Per questo ho deciso di non cercarti più. Perché quello che abbiamo vissuto mi ha fatto soffrire molto, ma è quello che ho deciso.

0: Mi dispiace, Nicola. Per me questo è un segno.
1: Pure per me.
0: Come tutte le porte chiuse che ho trovato.
1: Beh, questa l'hai trovata aperta. Secondo me pure questo è un segno.
0: E che vuol dire, padre?
1: Che forse qua noi abbiamo bisogno proprio di te. Sai cucinare?

0: Buongiorno.
1: Don Michele?
0: È appena uscito.
1: Don Michele, riguardo quel lavoro di Perpetua, avrei un'altra persona di fiducia da proporle.
2: Ma l'ho già presa, che non lo vedi?
1: Hai deviato un ex carcerario come Perpetua?
2: L'ultima degli ultimi. Comunque, per questa persona, mandami il curriculum via mail. Magari serve per qualcos'altro.
1: Grazie, te lo manderò.
2: Io uscire l'abruzzese.
3: Parola del Signore. Quando stavo preparando l'omelia, questa sull'accoglienza, mi sono messo a rileggere quello che avevo scritto. E ho scoperto che era già stato scritto. Il Vangelo di Luca. Chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Non sono parole difficili. Non hanno bisogno di un'interpretazione, di una spiegazione, di una traduzione. Qua c'è da chiedere, da cercare, da bussare. Bussate e vi sarà aperto. Però troppe porte rimangono chiuse. Ed è per questo che ho deciso che la nostra rimarrà sempre aperta. Che sia un messaggio chiaro, che qua si può venire a cercare, si può chiedere, si può bussare per ottenere soddisfazione, perché questa è la parola del Signore.
0: Don Michele, la cena è a tavola, io avrei finito.
2: Grazie Angelo, puoi andare a casa a riposare e ci vediamo domani.
0: Allora ci vediamo domani.

0: Al mio tre?
1: Sì.
0: Uno, due, tre. Buon appetito, Don Michele.
1: Buon appetito. È mangiabile.
0: Ammazza che bella perpetua che ti sei scelto, Don Michele.
1: Dove vai?
0: A prendere due pizze.
1: No, Manolo. Per me margherita, carciofini e prosciutto. Ebbene, io dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede, ottiene. Chi cerca, trova. E a chi bussa, sarà aperto.

Ben trovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia. Vi porteremo nel Lazio alla scoperta di Allumiere, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, la parrocchiale, il santuario, il museo e anche la cava.

0: dei minatori dell'allume, poi non mancheranno i piatti tradizionali e qualche altra tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
10: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
11: Per me la vita comincia e non finisce mai.
12: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
13: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
14: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
15: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
1: Soul, questa sera alle 21.05.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Allumiere, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Allumiere si trova a 522 metri sul livello del mare e conta circa 3.800 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Allumiere!

0: E all'interno della sala del consiglio incontriamo il sindaco Luigi Landi. Allora, ci presenti il comune di Allumiere.
1: Allora, il borgo di Allumiere nasce nel 1462 grazie alla scoperta delle cave di allume da parte di Giovanni da Castro e poi ebbe una sua evoluzione proprio attraverso i minatori, le miniere, lo Stato Pontificio e nel 1826 divenne comune. Caratteristica di questo borgo è il fatto di aver creato all'interno della comunità una grande aggregazione sociale. Credo che questo sia anche il risultato proprio dell'evoluzione storica che deriva dalle cave di allume. Noi abbiamo qui sotto questa meravigliosa piazza dove si svolge il Palio delle Contrade, che ha una sua particolarità molto simile alla piazza del Campo di Siena, dove c'è questo declivio che permette però, grazie a una grande intuizione di un personaggio storico come Riccardo Rinaldi, di poter svolgere un Palio delle Contrade con la corsa degli asini a Fantino, che è diventato veramente il fulcro della socialità, dell'aggregazione, della tradizione, ma anche della passione allumeriasca, per cui ogni allumeriasco si riconosce all'interno di una sua contrada e ne fa una questione di vita, per cui tutto l'anno vive questa bellissima esperienza. Ovviamente oltre al Palio delle Contrade abbiamo tante situazioni di interesse generale, ma soprattutto anche di interesse particolare. Sempre sulla piazza si erge questo meraviglioso palazzo della Reverenda Camera Apostolica, che fu costruito proprio per dare anche un po' di sfarzo, anche un po' di impatto a quello che era allora lo Stato Pontificio e che voleva qui sui Monti della Tolfa creare veramente una situazione, soprattutto un'attività di grande interesse a livello internazionale. Da Allumiere abbiamo tantissimi punti in cui si possono scorgere le meraviglie del mare. In alcune giornate nitide è possibile vedere l'isola d'Elba, l'isola del Giglio e in qualche

0: circostanza anche l'isola della Corsica. Questo credo che sia sicuramente un aspetto su cui chi ha realizzato un po' il paese abbia un po' fondato le sue radici, no? Perché poi sopra queste terrazze sorge il santuario della Madonna delle Grazie, che è il santuario diocesano, che ha una sua caratterizzazione nella roccia, anche perché anche da lì che partirono le nostre miniere e che poi ha realizzato una chiesa meravigliosa e che oggi appunto è un santuario della nostra diocesi.
1: Poi l'aspetto naturalistico qui.
0: L'aspetto naturalistico è qualcosa di straordinario, è qualcosa di unico. Se noi saliamo ancora un pochettino, entriamo nella nostra Faggeta, oggi parco monumentale, capiamo l'importanza di avere una situazione sicuramente rara, perché noi abbiamo una Faggeta depressa che invece si trova a un'altezza media di 600 metri, a volte neanche 600 metri, e che diventa un unicum in quanto rappresenta sicuramente una sua particolarità, ma soprattutto si trova proprio al confine del paese e quindi tutti noi cittadini, ma anche chi viene da fuori, può in maniera naturale immergersi in questa natura che poi a seconda delle stagioni cambia il colore della pelle, ma che dà sempre una sensazione di grande piacere, di grande benessere e di grande stacco dalla quotidianità.
1: Dei territori che hanno delle origini antiche, e questo è dimostrato anche dal museo poi che è all'interno del Palazzo Camerale.
0: Esatto, noi abbiamo un bellissimo museo. Un museo che ha fatto veramente una storicità di Allumiere, perché nel tempo ha raggruppato tutte quelle che sono le sue emergenze storiche, archeologiche, ma soprattutto minerarie, per tornare proprio a quello che è l'aspetto un po' esclusivo, no? L'avere tante miniere su questo territorio, miniere a cielo aperto o anche miniere sotterranee, perché anche qui c'è stata un'evoluzione nel tempo, e quindi il recupero di tutto questo messo all'interno del nostro museo ha creato sicuramente un percorso straordinario dal punto di vista sia archeologico ma soprattutto minerario.
1: Però abbiamo anche un territorio vasto con delle piccole frazioni come la Bianca, no?
0: Sì, la Bianca tra le altre cose è proprio lì che poi nasce un po' il culto delle miniere, proprio nella località della Bianca, che è una frazione ovviamente molto carina dal punto di vista anche dell'impatto urbanistico, che poi oggi è molto protagonista per esempio nel settore della ristorazione. Poi là vicino abbiamo anche tutto il complesso storico di Cibona e poi da lì magari ci si dipana verso la Villa Romana della Fontanaccia per poi salire alla Dolfaccia e per poi anche lì magari con il cavallo seguire dei percorsi che sono dei percorsi straordinari dal punto di vista ambientale e incrociare poi tutto quello che è il pascolo, lo Stato Brado, perché soprattutto in quella parte di territorio ma anche da altre parti abbiamo ancora questo pascolo gestito dall'Università Agraria, ma di cui fanno parte gli utenti di Allumiere, per cui è possibile avere delle mucche, soprattutto la nostra vacca maremmana, che pascola e quindi crea un allevamento per i nostri allevatori che poi viene trasformato e oggi abbiamo anche delle carni molto buone, molto apprezzate di vacche maremmane.
1: Che cos'è Allumiere per lei?
0: Allumiere è diventato per me sicuramente un'esperienza straordinaria, un vissuto particolare, unico nel suo genere, perché mi dà, oltre l'orgoglio di poterla guidare, delle opportunità di creare delle prospettive, soprattutto a livello turistico, ma anche a livello culturale. E credo che Allumiere faccia dell'accoglienza un qualcosa di straordinario, per cui l'invito che io faccio è proprio di venire e apprezzare tutto quello che c'è dal punto di vista ambientale, storico, culturale, ma in modo particolare i cittadini di Allumiere, la loro accoglienza e la loro appartenenza ad una comunità forte che cerca di migliorarsi ogni giorno dell'anno.
1: Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Allumiere.

0: con gioia incontriamo il parroco di Allumiere, Don Roberto Fiorucci. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Allumiere.
1: La comunità cristiana di Allumiere è una bella comunità perché vive proprio delle tradizioni religiose di questa comunità che ormai affondano le sue radici nella notte dei tempi. Quindi la devozione è molto sentita, è molto forte, in modo particolare quella della Madonna. Tant'è che questa chiesa parrocchiale è dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo e poi il santuario è dedicato alla Madonna delle Grazie. Quindi la spiritualità è fortemente mariana e devo dire che in occasione

0: L'occasione di queste due feste, patronale questa della Madonna Assunta, quindi 14 e 15 agosto, e invece della Madonna delle Grazie, che è addirittura diocesana perché è la patrona dell'intera diocesi di Civitavecchia Tarquinia, non c'è un allumierasco che non venga a visitare o la parrocchia, partecipando naturalmente alle celebrazioni, o il santuario in occasione di queste due festività. In modo particolare, mi permetto di dire, quella della Madonna delle Grazie, veramente richiama anche gli allumieraschi che sono fuori comune, fuori paese, addirittura fuori regione, perché vengono dal nord e dal sud a seconda di dove si sono trasferiti a vivere per motivi di lavoro, eccetera, ma non perdono l'appuntamento fisso dell'8 settembre, perché festeggiamenti della Madonna delle Grazie si svolgono proprio tra il 7 e l'8 di settembre.
1: E per dove è posizionato? È un santuario che invita proprio alla preghiera?
0: Esattamente, esattamente. Il motivo per cui nel 1984 l'allora nostro vescovo diocesano Monsignor Girolamo Grillo lo volle proprio santuario diocesano, anche per la posizione strategica che ha. Qui siamo nel punto più alto della diocesi di Civitavecchia Tarquinia. Santuario a un'altitudine di 620 metri e da lassù domina tutto il territorio della diocesi. Si scorgono, anche magari appena lambiti, tutti i comuni della nostra diocesi, e quindi sembra proprio che la Madonna dall'alto tenga tutti quanti sotto il suo manto e quindi sotto la sua protezione.
1: Il santuario poi ha questo legame con l'allume?
0: Esattamente, nasce proprio in seguito alla scoperta di queste miniere preziosissime per il tempo di allume. Furono scoperte nel 1462, addirittura 30 anni prima della scoperta dell'America, quasi casualmente, ma per l'allora Stato Pontificio che, ecco, dominava questo territorio, fu una svolta importantissima. Si pensi che fino a quel momento questo minerale, allora usatissimo, ricercatissimo nella industria del periodo, lo Stato Pontificio lo importava dalla Turchia, trovandolo praticamente a casa. Fu una svolta epocale, perché il paese di Allumiere non esisteva ancora fino a quel momento. Quindi cominciarono ad arrivare dai vari territori dello Stato Pontificio, prevalentemente Marche e Umbria, operai addetti all'estrazione del minerale, quindi minatori. Ma il lavoro del minatore era pericoloso, però, perché entrando nella miniera, le gallerie, le frane. Allora venivano costruite delle cappelline in prossimità proprio della miniera, perché i minatori, prima di scendere nella miniera, si affidassero, si raccomandassero all'intercessione della Madonna, in questo caso, o di qualche santo. Nasce proprio inizialmente questa prima cappellina, dove da subito venne collocata l'immagine attuale. Quella è l'immagine proprio originale, che almeno le prime documentazioni attestano la sua presenza già dalla seconda metà del 1500. È sempre la stessa, soltanto Gesù Bambino non è l'originale. E Fra Giovanni, diciamo, è quello che ha diffuso enormemente il culto della Madonna delle Grazie, perché grazie a lui, che era un eremita questuante, e quindi ha diffuso enormemente il culto, tanto che la cappellina primitiva che lui trovò quando arrivò qui alla fine del 1600 non era più capace di contenere il flusso dei pellegrini. Quindi fu lui che fece costruire l'attuale chiesa, che poi nel tempo è diventata il nostro santuario.
1: Poi qui c'è anche una forte devozione per Sant'Antonio Abate.
0: Esattamente, la devozione forte che il paese di Allumiere sente subito dopo la Madonna è quella per Sant'Antonio Abate. È un paese dove la presenza di animali è molto forte, molto sentita, e quindi il 17 gennaio c'è quest'altra grande festa in onore del santo.
1: Le parrocchie sul territorio sono due, no?
0: Le parrocchie sono due, sì, perché qui vicinissima a noi c'è la piccola la frazione di La Bianca, che è una frazione del comune di Allumiere, ma ha la sua parrocchia dedicata a Nostra Signora di Lourdes.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla popolazione?
0: Beh, il messaggio è quello di continuare così sulla scia dei padri, perché la tradizione religiosa di questo paese, che vanta una storia veramente ormai plurisecolare, possa essere trasmessa anche in futuro. E allora il messaggio è che proprio i giovani, le nuove generazioni, mantengano vive le tradizioni dei padri, dei nonni, così poi da poterle trasmettere alle generazioni ancora future, perché il bagaglio, il deposito, non soltanto culturale, ma anche e soprattutto spirituale, di questo territorio, visitato anche da tanti papi. L'ultimo papa che ha visitato a Lumiere è stato il Beato Pio IX, qui ha dimorato per 3 giorni consecutivi, dormendoci 2 notti. E quindi, ecco, questo deposito, questo bagaglio spirituale possa continuare nel tempo.
1: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire 2 piatti tradizionali di Allumiere. Adesso con Paolo Cappelletti, lo chef Paolo Cappelletti, percorriamo l'itinerario del gusto, ma innanzitutto dove ci troviamo? E so che voi siete qui già da qualche generazione.
2: Siamo qui in questo ristorante dal 1911, siamo arrivati alla 4ª generazione, c'era mia nonna, mio padre, poi mia zia, adesso ci siamo anche noi, figli, insomma è una realtà davvero storica del nostro paese.
1: Adesso andiamo a presentare questi piatti su cui lei mette tanta passione e vedo proprio degli ingredienti del territorio.
2: Esattamente, il primo piatto che vogliamo presentare quest'oggi è la mentucciata. È un piatto molto povero, un piatto della tradizione contadina fatto di pochissimi ingredienti. Sono aglio, olio, peperoncino, mentuccia che si trova dalle nostre parti dappertutto nelle campagne, patate, c'è l'aringa affumicata, olio e tanto amore.
1: Si inizia con un soffritto.
2: Si inizia con un soffritto di aglio, olio e peperoncino, si aggiunge acqua, si cuociono le patate, pomodorino, mentuccia. Al momento di impiattare si strofina il pane raffermo con un po' d'aglio, lo si mette sotto e si bagna con questa acqua della mentucciata, diciamo.
1: Poi qui abbiamo tanti boschi e vedo nel secondo piatto che c'è la castagna.
2: La castagna è un prodotto molto tipico delle nostre parti e abbiamo deciso di fare quest'oggi una minestra di ceci classica con il maltagliato, però abbiamo voluto arricchirla con qualche elemento. Abbiamo sempre usato un baccalà che abbiamo fatto arrosto, lo abbiamo arricchito con un crumble di castagne e della cipolla agrodolce. Veramente un piatto da mangiare in famiglia, da mangiare davanti al caminetto, che porta ricordi antichi, un piatto meraviglioso.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Allumiere per lei?
2: Per me in primis è casa, per me è la famiglia, per me sono le mie passioni. Allumiere è un territorio veramente bello, guarda il mare, siamo ricchi di campagne. Poi io, essendo un appassionato di cavalli, mi godo molto bene il nostro territorio.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire a visitare Allumiere.
2: Senz'altro vi invito a tutti a venire ad Allumiere, a visitare la nostra meravigliosa Allumiere, a guardare il mare dalle nostre colline, ad assaggiare i nostri meravigliosi piatti insieme.
1: Grazie allo chef Paolo e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Allumiere. E adesso incontriamo Lara Sgamma, che è presidente dell'associazione Cammino dell'Allume. Siamo qui all'interno del museo, qui ci sono tanti itinerari proprio dedicati all'Allume e spesso voi iniziate i vostri itinerari proprio qui dal museo, dove c'è uno spazio dedicato all'Allume.
3: Sì, sì, sì, noi collaboriamo a 360 gradi con il museo di Allumiere e cerchiamo di abbinare sempre la visita al museo con uno dei 3 anelli del nostro Cammino dei Minatori, che è quello più piccolino, quello blu. Diciamo che con il personale specializzato del museo e noi che facciamo le visite guidate naturalistiche, cerchiamo di dare l'opportunità a chi viene, che siano scolaresche ma che siano anche persone che vengono in autonomia, persone adulte, gruppi, di avere una visione a 360 gradi del nostro paese, che sia naturalistico ma anche culturale culturale, antropologico, minerario, insomma un'informazione, una visione più ampia che non sia solo naturalistica ma che si colleghi con la storia del nostro paese.
1: E in passato l'allume è stata proprio una risorsa importante.
3: Sì, diciamo che fine 1400-1500 noi siamo stati il centro dell'economia a livello anche nazionale, sono venuti tanti papi qui a visitare il Palazzo Camerale, diciamo che aveva un ruolo centrale nell'economia anche dello Stato Vaticano, quindi nel corso del tempo un po' questa consapevolezza della centralità di questo prezioso minerale si è persa, però noi con la nostra associazione stiamo proprio cercando di recuperare quelle che sono le nostre radici storiche che sono strettamente legate a questo prezioso minerale. Con l'allume si fissa il colore sulle stoffe e tante altre cose che erano preziose per la vita di tutti i giorni.
1: Poi abbiamo ancora le cave proprio da vedere, no?
3: Sì, le cave si possono vedere e il cammino dei minatori è proprio il progetto che noi abbiamo portato avanti e realizzato proprio per permettere alle persone di andare a vedere le cave.
1: C'è un anello che tocca anche un eremo importante.
3: L'eremo della Santissima Trinità, sì, dove c'è stato Sant'Agostino, è in fase di ristrutturazione, noi contiamo a breve insomma di poterlo tornare a visitare, ci sono sì tante cose da vedere, passeggiando uno ha la possibilità di ammirare sia le bellezze naturalistiche sia quelle storiche.
1: Per chi vuole organizzare un gruppo, venire qui e appunto visitare questi luoghi con la vostra associazione, cosa deve fare?
3: Allora, diciamo che noi abbiamo portato avanti il progetto del Cammino dei Minatori e l'abbiamo inaugurato nel 2024. Il nostro cammino è suddiviso in tre anelli, uno giallo più grande, quello viola 12 chilometri, quello blu è più piccolino e gira intorno al paese. Siccome il cammino è tracciato interamente dal Club Alpino Italiano, quindi ha una segnaletica nazionale, le persone possono venire o in autonomia prendendo le tracce GPX fornite dai nostri volontari, contattandoli tramite le nostre pagine social, oppure quando noi personalmente organizziamo degli eventi possono venire con noi e possono avere il piacere di condividere le bellezze del Cammino dei Minatori. È un progetto di comunità il nostro contro lo spopolamento dei piccoli centri che vede nel turismo lento e consapevole una speranza in più.
1: Grazie e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Allumiere.

0: E sono tante le tipicità presenti ad Allumiere, andiamo a presentarle con Alessandro Anzidoni della condotta Slow Food, veramente un territorio ricco e qui abbiamo tante cose da presentare.
1: Sì, è veramente un parco enorme, e molto interessante. Ve lo faccio vedere molto velocemente perché veramente sono tante le cose. La norcineria, ad esempio, è uno degli elementi fondamentali in questa zona così piena anche di ghiande, di terreno, di bosco. Il maiale e lo stato brado chiaramente hanno trovato qui un'ottima zona, ma hanno trovato anche dei norcini molto bravi che riescono a fare anche produzioni di vario tipo, sia di quelle secche che di quelle anche molto morbide e anche alcune cose innovative, non solo come la coppa ma anche come la mortadella. Poi andiamo avanti chiaramente con la pasta, ci sembra una cosa strana. È un territorio in cui il grano è sempre stato da padrone. In questo caso si è tentato di fare un'operazione vera e propria, anche di ripristino. Tant'è vero che noi come Slow Food, insieme all'Università Agraria di Allumiere, abbiamo fatto in modo che fossero riportati dei grani antichi, in questo caso il senatore Cappelli, che da qui c'era sempre stato, ma che negli anni era cominciato a non esserci più, invece a ritornare a essere piantato e chiudere la filiera non solo facendo la farina, ma facendo anche direttamente la pasta, che è qualcosa di eccezionale, come ci dicono i nostri chef quando la usa.
0: E poi abbiamo il principe del territorio, noi abbiamo visitato anche un antico forno,
1: sì,
0: il pane.
1: Beh, diciamo che il pane del Giallo di Allumiere è effettivamente in questo parco quello che spicca di più. È un prodotto storico, è entrato nell'arca del gusto di Slow Food perché ha la grande commissione che c'è a Bra, che controlla i prodotti che vengono presentati da tutto il mondo, ha visto in questo una storia fondamentale da preservare. Visto che sono rimasti solamente 3 i fornai che lo producono, è veramente, come dice, nell'arca di Noè, da portare via e da salvare.
0: Poi ci sono tanti dolci.
1: I dolci, chiaramente i fornai cosa fanno? Dopo che hanno fatto il pane, chiaramente fanno anche i biscotti, i dolci, e quindi si sono specializzati e hanno riempito anche i panieri di questo. Ti voglio far vedere in particolare questo prodotto che si chiama la pizza brodosa, perché è veramente unico. Noi abbiamo fatto anche delle ricerche nei dintorni, ok, per trovare delle assonanze magari, no? Lo si fa solo qui. Stiamo ancora studiando per capire storicamente come nasce.
0: Poi la ciambellina anche.
1: Quella è proprio la tipica cosa della colazione che si fa la mattina, che ha accompagnato tante generazioni, ma che anche viene esportata, diciamo, nei dintorni perché è molto apprezzata.
0: Poi territorio di funghi, di castagne.
1: Castagne, di tartufi, soprattutto lo scorzone, quello nero che sta avendo un grande successo, zucche e melograno, diciamo, diventano gli elementi dell'autunno e tutto quanto viene poi innaffiato dal vino, che è un'altra di quelle particolarità che sta venendo fuori in maniera importante. Degli agricoltori giovani, le ultime generazioni hanno preso in mano la situazione, hanno cominciato a rendere le vigne molto più interessanti, hanno creato le cantine e veramente in 7-8

0: 7-8 anni, non di più, si sono la bellezza di 4 cantine che vinificano, che fanno del vino di ottimo livello, già hanno avuto dei grandi successi e secondo me questa zona che è così avvocata diventerà sempre più nell'occhio degli esperti.
1: Riguardo il dolce vedo anche quel filoncino, no?
0: Quello detto... che è, non è un pane, è un dolce che poi tra l'altro il pici si chiamano, è un nome anche che ricorda la pasta o altre cose, invece per qui è proprio questo e chiaramente ha una particolarità, il riuso, non si butta niente, questa fa parte di quello che veniva in parte non utilizzato per poter fare il pane e invece di lasciarlo da parte viene lavorato, aromatizzato, si sente l'anice, sente l'odore e rimesso in forno alla fine dopo aver fatto il pane ed è uno degli elementi che caratterizzano di più la colazione degli umedaschi.
1: Ma che cos'è allumiere per lei?
0: Beh, io diciamo che fondamentalmente posso essere mente rappresentativo perché non sono da Lumiere. Io sono venuto da Lumiere, mi ha conquistato e preso fondamentalmente. Tra l'altro io non lavorando qui ma lavorando a Civitavecchia faccio questa strada tortuosa tutti i giorni che dal monte mi porta giù e guardo il mare e guardo l'Argentario e questo elemento mi fa andare meglio al lavoro la mattina e mi fa tornare rasserenato la sera quando rivengo e poi le sue passeggiate, questo parco così bello di sapori eccetera e le persone che ti accolgono come ti accolgono qui a Lumiere mi hanno fatto rimanere qua.
1: Grazie al signor Alessandro e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle curiosità di Allumiere.

0: Proseguiamo la nostra passeggiata ad Allumiere con Maria Pinardi, che è il presidente dell'associazione Prologo, e dobbiamo dare l'appuntamento, perché qui senz'altro l'appuntamento più importante ad agosto, con il Palio delle Contrade.
1: Sì, il Palio delle Contrade, la prima domenica dopo il 15 agosto, e è l'appuntamento, diciamo, per il Palio delle Contrade. Il Palio delle Contrade si svolge su 2 giorni, abbiamo il sabato e la domenica. È stata un'invenzione di un nostro concittadino, all'epoca sindaco, Riccardo Rinaldi, che decise di trasformare Allumiere in una piccola siena e quindi dividere il territorio in inizialmente 8 contrade, poi 2 delle quali sono state soppresse, quindi sono rimaste le 6 contrade, e organizzare sulla piazza del nostro paese una corsa con gli asini a pelo. Le contrade per Allumiere sono una forma di aggregazione importantissima, diventano delle vere e proprie famiglie dove bambini, giovani, anziani partecipano tutto l'anno per arrivare al giorno del Palio ed essere la contrada vincitrice della competizione. Il Palio delle Contrade, oltre alla gara degli asini, ha anche un bellissimo corteo storico, quasi 250-300 figuranti in abito storico del 1500, all'epoca di Agostino Chigi, e gli sbandieratori, gruppi di ragazzi che provano tutto l'anno per entrare in piazza e fare la loro competizione.
0: E qui c'è proprio questa tradizione dell'asino.
1: La tradizione dell'asino, l'asino è uno di famiglia. Ogni contrada ha la propria stalla dove all'interno ci sono gli asini che vengono allenati e curati per tutto l'anno, tant'è vero che è normale passeggiare per Allumiere e vedere passare degli asini con dei ragazzi sopra che li portano a fare una passeggiata. È una cosa bellissima, per noi normale, ma per chi viene da fuori è una caratteristica particolare.
0: Tra l'altro voi avete la sede proprio qui in piazza.
1: Sì, la sede è qua in piazza, è qua proprio sotto il comune, cerchiamo di tenerla aperta tutti i giorni, ma diciamo nei periodi delle feste è comunque sempre aperta e può accogliere chiunque voglia venire a Allumiere per avere informazioni su tutte quelle che sono le nostre attività.
0: Ma che cos'è Allumiere per lei?
1: Allumiere per me è casa. Io sono di Allumiere, quindi per me è casa. Ho vissuto per un periodo fuori, devo dire la verità. Per 12 anni sono stata a Roma, ma il desiderio di ritornare ad Allumiere è stato più forte e quindi sono tornata a casa e ho deciso di impegnarmi nel sociale per fare in modo di trasmettere tutte quelle che sono le nostre tradizioni anche alle nuove generazioni.
0: Grazie alla signora Maria, e quindi Allumiere vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei comuni italiani, ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Periciclo Stelle senza tempo.
1: In una parola, ho la mania delle scene.
2: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
1: No, no, mio zio è furbo.
3: Sono rovinato!
4: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
3: E Nanette, cosa le dico?
5: La verità.
2: Vorrei farti sentire te per due.
1: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
0: Te per due, questa sera in prima serata.
6: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia. Un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Happy ha solo 6 anni. Ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
7: In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
9: Non sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata. Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est, domani in seconda serata.
14: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
15: Lunga vita al re Xerxes!
14: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
16: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
14: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
0: Il libro di Esther, domani in prima serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, per le nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito vieni.
0: Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'eccomi e il magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, gli rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, Regina degli Angeli e dei Santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai Santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni, visitate il sito lourdes-france.com.
4: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
6: Per il ciclo Stelle senza tempo.

0: In una parola, ho la mania delle scene.
1: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
0: No, no, mio zio è furbo.
2: Sono rovinato!
3: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
2: Nanette, cosa le dico?
4: La verità.
1: Vorrei farti sentire te per due.
0: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
5: Te per due, questa sera in prima serata.

C'è un'agricoltura che ogni giorno compie scelte silenziose. Quando seminare, quando irrigare, quando e come intervenire per proteggere una coltura. Per secoli queste decisioni si sono basate sull'esperienza, sull'osservazione e sulla conoscenza della terra. Oggi, accanto all'intuito degli agricoltori, ci sono dati, sensori, satelliti e intelligenza artificiale. Il nostro viaggio parte dalle splendide colline piemontesi del Monferrato, patrimonio UNESCO, dove vigneti e campi raccontano una lunga tradizione agricola, per arrivare fino alle porte di Lugano, dove ricerca e innovazione danno forma all'agricoltura del futuro. Scopriremo la storia di Matteo Vanotti e di X-Farm, una piattaforma frutto di un'esigenza di famiglia e diventata oggi un punto di riferimento per centinaia di migliaia di aziende agricole. E allora andiamo a scoprire tutto questo con Agrinet, il futuro in campo.

Circa il 30% delle aziende agricole italiane utilizza strumenti digitali basati sull'analisi di dati per gestire i processi produttivi e le colture. Tra burocrazia, sfide climatiche e la necessità di ottimizzare le risorse, oggi il lavoro dell'imprenditore agricolo è davvero complesso, ma in suo aiuto arriva la tecnologia. Per capire come questa possa semplificare il lavoro dell'agricoltore, ci troviamo in Piemonte, nella zona orientale della regione, nel Monferrato, perché da qui è partita un'idea che sta rivoluzionando il lavoro dell'agricoltore. Tutto è nato dall'idea di Matteo Vanotti, che ha creato X-Farm, una startup capace di analizzare la miriade di dati che arriva dai campi per trasformarli in preziosissime risorse.

0: Ci troviamo nel Monferrato, immersi in un meraviglioso paesaggio che è patrimonio UNESCO e siamo con Matteo Vanotti, che è originario della Svizzera, ma che ha un forte legame con questo territorio. Come mai, Matteo?
1: Beh, tutto inizia dalle mie origini. Siamo una famiglia svizzera che per motivi di lavoro nel 1800 è immigrata in Piemonte e da lì hanno incominciato a costruire nell'ambito agricolo, tendenzialmente una fornace, poi un'azienda agricola e da lì è rimasto il nesso. Quindi i miei nonni sono cresciuti qua, io sono comunque poi nato in Svizzera e cresciuto in Svizzera, ma tendenzialmente ogni estate, ogni weekend ero qui e tendenzialmente sono cresciuto all'interno dell'azienda agricola.
0: Sei cresciuto a contatto con il mondo agricolo, ma hai fatto studi molto diversi.
1: Esatto, completamente diversi. Io ho studiato ingegneria a Zurigo, ho lavorato una decina d'anni nel mondo finanziario, quindi attraverso dati, attraverso modellistica, quindi totalmente in un altro mondo. Però ecco, sono entrato in questo mondo dei dati e lì mi ha fatto pensare anche come si potevano collegare all'agricoltura. Ci sono tante industrie che si stanno digitalizzando, banche, logistica, e-commerce, mobilità, un po' tutto si è digitalizzato. E l'agricoltura è rimasta una delle ultime a non lo essere ancora. E allora ho pensato, ok, perché allora non provarci? E da una parte il problema ce l'avevo anch'io. Avendo l'azienda agricola vedevo come c'erano molti

0: molte mappe che erano carta, molti documenti che il magazzino, tutto era cartaceo e non si sfruttavano appieno questi dati e non c'era efficienza, perché alla fine quando ti viene un controllo, quando devi rendicontare dei dati, se non ce l'hai digitalizzati spendi un sacco di tempo, quindi non c'era efficienza. E allora all'inizio ho creato questa applicazione all'interno dell'azienda agricola. È nata nel 2018, quindi non tantissimo tempo fa, e tutto è iniziato per risolvere un po' il primo problema che ha l'agricoltore, che è la parte amministrativa. Poi abbiamo aggiunto tutta la parte agronomica, quindi suggerimenti su dove irrigare, quando irrigare, quanto irrigare, tutta la parte di concimazione, tutta la parte di monitoraggio degli insetti, la parte malattia, quindi a tutto tondo la parte agronomica. Poi abbiamo aggiunto tutta la parte di gestione dei macchinari della flotta, quindi collegarsi con i trattori, in tempo reale vedi come sta operando il trattore, come creare efficienza nei mezzi. E poi abbiamo aggiunto recentemente anche tutta la parte finanziaria, quindi attraverso l'app io posso anche assicurare i miei appezzamenti contro intemperie, contro il gelo, contro le malattie, quindi con tre click posso assicurare il mio campo con una polizza assicurativa. Quindi l'agricoltore attraverso un'app può gestire tutta la sua azienda degli aspetti amministrativi, agronomici, logistici e ora anche quelli finanziari.
1: Ci troviamo tra Pomaro Monferrato e Valmacca. Siamo con Vittorio Guazzora, un agricoltore che in circa 80 ettari coltiva mais, pioppi, questi bellissimi girasoli e grano. Vittorio, tu come hai conosciuto Matteo e la sua innovazione digitale?
2: Ma io Matteo lo conosco dall'infanzia, siamo amici dall'infanzia. Poi le nostre strade si sono separate, abbiamo scelto chiaramente lavori differenti e automaticamente quando c'è stata l'occasione e mi è stato fatto conoscere il lavoro che Matteo proprio stava facendo nel campo del digitale legato all'agricoltura, ho deciso di provare e di capire se effettivamente era una possibilità per migliorare quelle che sono le condizioni lavorative, ecco, di tutti i giorni. Perché se prima l'attività e tutte praticamente i tuoi adempimenti li gestivi da casa, magari dedicavi un tempo, non so, o a fine settimana, o addirittura a fine mese per registrare queste attività, tu con un cellulare puoi farlo in maniera diretta. Fai l'attività, la registri automaticamente, ce l'hai già, è tutto a posto, quindi è a posto sia dal punto di vista burocratico sia dal punto di vista di quella che è la memoria dell'attività che hai fatto su quel campo.
1: Vittorio, oltre al quaderno di campagna digitale, nei tuoi appezzamenti c'è anche questo importante sensore della percentuale di umidità del suolo. A cosa ti serve?
2: Ma fondamentalmente per capire le condizioni principalmente legate alle semine, quindi più propizie per eventualmente decidere di entrare in campo e seminare o meno. Cioè con una percentuale di umidità al suolo di un certo tipo uno dice sì, si può andare, chiaramente unitamente questo alla temperatura atmosferica, tutto che la stazione meteorologica praticamente ti fornisce, ecco. Quindi con un insieme di percentuale di umidità al suolo del terreno, temperatura dell'aria e via dicendo, uno può in modo più consapevole intraprendere determinati tipi di operazioni, ecco.
1: Come si faceva una volta?
2: Molti parametri venivano considerati così, a distinto o quantomeno anche solamente andando a guardare il calendario e facendo un confronto di quello che era la stagione l'annata precedente. Anche perché tante cose non era nemmeno possibile, cioè era molto avveniristico andarle a ricercare. Ecco.
1: So che infatti hai anche i trattori collegati,
2: sì,
1: alla tecnologia X-Farm.
2: Sì, sì, sì, quindi ho i trattori con un modulo di gestione della macchina, quindi un GPS che ne controlla la posizione, alcuni di quelli che sono i parametri fondamentali sul carico del motore, i giri e tutto, unitamente a dei sensori legati agli attrezzi che permettono appunto di generare le attività poi in campo.
1: Andiamo a vedere?
2: Andiamo a vederli. Volendo programmare un'attività in campo, andiamo a cercare i nostri macchinari sul report, praticamente per vedere l'attrezzatura che è connessa o che noi abbiamo connesso alla macchina, in questo caso l'estirpatore. Andiamo in campo e entrando nel campo mappato l'applicazione ci genererà l'azione che noi vorremmo fare.
1: Tu pensi che inizialmente Matteo e la sua idea fosse troppo avveniristica per voi agricoltori?
2: Era il pensiero comune,

0: onestamente non pensavo che in così poco tempo si arrivasse ad una così elevata efficienza informatica, però insomma è stata una bella intuizione.
1: Ci troviamo con Gabriele Carenini, imprenditore agricolo e presidente della Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte e della Regione Valle d'Aosta. Gabriele, come mai lei è stato tra i primi a sostenere il progetto di X-Farm quando ancora era un'idea?
2: Ma innanzitutto perché conosco molto bene Matteo Vanotti, che è un ingegnere molto bravo e molto capace. E poi quest'idea di avere una tecnologia applicata alle nostre coltivazioni e avere un monitoraggio attento sulle colture, sulle concimazioni e anche sul meteo, perché oggi è molto importante, abbiamo creduto subito in questo progetto e l'abbiamo promosso assieme a lui, quindi è stato molto utile per quanto riguarda il nostro modo di cambiare l'imprenditoria agricola.
1: Lei coltiva meloni e cereali,
2: sì.
1: Ha avuto effetti benefici nell'utilizzo dei sensori di X-Farm?
2: Assolutamente sì, perché le colonnine mi hanno permesso di monitorare le concimazioni in maniera più settoriale, mi hanno ovviamente dato anche una visione diciamo più strategica dei miei appezzamenti, dei miei terreni, e è un supporto tecnologico che oggi è basilare per fare imprenditoria, perché sappiamo che i cambiamenti climatici e anche, bisogna sottolinearlo, il costo dei prodotti che vengono applicati in agricoltura vanno monitorati per avere anche un risparmio aziendale, che oggi l'efficienza è un po' tutto, visto che il reddito non è altissimo, almeno bisogna efficientare prima di partire nella coltivazione.
1: Gli investimenti in tecnologia per gli agricoltori sono costosi ed elevati e spesso si pensa che i fondi europei per l'agricoltura siano distribuiti a pioggia e in maniera a volte inefficiente. Facciamo il punto con Alberto Bonora, ricercatore dell'Università IOAV di Venezia, per capire meglio come funzionano gli investimenti in tecnologia.
3: Assolutamente, Francesca. Le risorse che la politica agricola comunitaria prevede per gli agricoltori finanziano sia in maniera diretta che indiretta gli investimenti in tecnologia. Ma la nuova architettura verde della PAC prevede anche la presenza degli ecoschemi. In particolare l'ecoschema 4 è l'ecoschema che indirettamente porta gli agricoltori a digitalizzarsi, a tecnologizzarsi. Questo perché è un ecoschema che punta ad avere i sistemi foraggeri estensivi alternati. Pertanto, per interrare carbonio organico e per soprattutto evitare diserbi chimici, gli agricoltori devono avvalersi di tecnologie che gli consentano di essere molto precisi all'interno del campo e pertanto minimizzare tutti gli input chimici. Per questo le tecnologie sono fondamentali.
1: Possiamo dire oggi che la digitalizzazione per gli agricoltori è fortemente auspicata dalla politica agricola comunitaria?
3: Assolutamente. Sicuramente non sostituiscono in toto il lavoro dell'agricoltore, ma la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica affianca l'esperienza dell'agricoltore per portare dati, per comprovare i fenomeni che avvengono nelle realtà aziendali, dalla lotta alla siccità all'identificazione di malattie fungine, ad esempio nei vigneti. Possono veramente essere un aiuto concreto per l'agricoltore.
1: Attualmente X-Farm è adottato da oltre 600.000 aziende a livello globale e supporta più di 500 tipi di colture diverse. Dietro al suo team ci sono esperti con diverse specializzazioni che lavorano in un campo sperimentale nel cantone italiano della Svizzera, a pochi chilometri dal confine. Andiamo a conoscerli.

0: siamo nel Tecnopolo del Ticino, un incubatore di startup. Qui ha sede l'ufficio ricerca di X-Farm. Un gruppo di giovani ingegneri elaborano i sensori che gli agricoltori in tutta Italia e non solo utilizzano nei loro campi. Luca Gamma ci racconta che cosa si fa qui dentro.
1: Esatto,

0: Francesca, qui il laboratorio di X-Farm è la sede del team IoT che si occupa di sviluppare tutta la sensoristica di base che mettiamo in campo, quindi sensori per l'umidità del terreno, per l'aria, per l'ambiente e le stazioni meteo. Per parlare all'agricoltore bisogna parlare la sua lingua, quindi per dare consigli all'agricoltore bisogna sapere come ragiona. Abbiamo un team di ricerca agronomica che si occupa di definire le problematiche e capire quali sono i parametri necessari da monitorare e da consigliare. Il team agronomico poi valuta e valida queste soluzioni, passa al team di ricerca R&D per lo sviluppo delle sensoristiche necessarie. Il tutto viene poi integrato dal gruppo di ricerca informatica che porta i sensori a livello di prodotto.
1: Sono strumenti difficili per l'agricoltore da utilizzare?
0: Assolutamente no, diamo tutto in mano a un smartphone, a un tablet, in modo che l'agricoltore possa vedere in tempo reale cosa succede nel campo e vedere in semplici grafici come agire in base alle condizioni meteo e alle condizioni del campo, se dare acqua nel caso di consigli irrigui, se utilizzare i prodotti nel caso dei trattamenti per la difesa contro animali o insetti nocivi per la coltura.
1: Vedo Fabian al lavoro, sta progettando una delle vostre centraline. Da che cosa è composta una centralina?
2: Sì, allora, una centralina che è il nostro sistema di raccolta dei dati è composta da un modulo cellulare che tramite una scheda SIM trasmette i dati in un sistema di raccolta che poi possono essere visualizzati all'interno dell'applicazione. La centralina è composta da più o meno 5 entrate in cui è possibile collegare sensori, come ad esempio il sensore che stiamo sviluppando in questo momento, che è la nostra stazione meteo. Lo sviluppo di tale stazione ha preso circa un anno e mezzo e tre ingegneri, due ingegneri elettronici e un ingegnere esperto in meccanica, che col nostro aiuto ha sviluppato insomma l'aspetto 3D della stazione, no? E tramite stampa 3D e stampa iniezione siamo riusciti ad arrivare al prodotto finito in circa un anno e mezzo.
0: La stazione meteo da sola non serve a niente, serve un nodo di comunicazione che gli permette poi di trasferire i dati al cloud. Vieni di là che ti faccio vedere come funziona.
1: Andiamo.
0: Questo è il prototipo stampato in 3D del modello che abbiamo visto prima al computer. E qui valutiamo la funzionalità del sistema, se tutta la meccanica corrisponde, se tutti i movimenti sono a posto e validiamo il modello. Dopodiché si passa a ulteriori fasi di disegno. Il nodo raccoglie i dati dai sensori collegati, può essere la stazione meteo o altri sensori che vengono interrati nel suolo, e comunicano al nostro cloud, quindi alla piattaforma, tutti i dati raccolti dal campo.
1: Questo Luca è il vostro piccolo campo sperimentale proprio vicino agli uffici dove voi testate i vari sensori prima di essere messi in commercio, giusto?
0: Esatto, qui abbiamo una trappola per gli insetti basata con un attrattivo chimico, quindi di tipo chiuso, una fototrappola con una fotocamera sopra che scatta una foto al giorno. La foto viene poi mandata al cloud che si occupa con un modello di apprendimento automatico di individuare e contare gli insetti per poi dare l'evoluzione di crescita e indicare al contadino, all'agricoltore, quando è il momento giusto per entrare in campo con i prodotti di difesa. Certo,
1: Possiamo provare a installarli insieme?
0: mi dai una mano.
1: Volentieri.
0: Cominciamo con il nodo, che è la parte di comunicazione, la mettiamo in alto.
1: Ok, quindi questo sarà collegato alla trappola.
0: Sì, all'interno della trappola mettiamo un foglio adesivo che viene
1: Filo
0: esposto
1: così?
0: su, sì.
1: Ok.
0: L'insetto entra attratto da un feromone che è un attrattivo chimico e viene poi rimane poi intrappolato sul foglio adesivo. Il foglio adesivo poi viene fotografato dalla fotocamera, quindi questo lo mettiamo all'interno, chiudiamo la trappola.
1: C'è una parte del campo, Luca, ho visto che è piena di stazioni meteo tutte vicine. Come mai?
0: Allora lì validiamo il funzionamento della stazione meteo. Provarne una non fa statistica, quindi abbiamo bisogno di molte stazioni simili, esposte alle stesse condizioni, per verificare che siano tutte allineate fra loro a livello di misura e riporto dei dati. Quindi lì possiamo capire se ci sono degli errori di disegno, di design, di progettazione o altro.

0: Matteo, ci troviamo in una parte dell'azienda destinata al vigneto. Più o meno quanti ettari ci sono?
1: Allora, considera che l'azienda è divisa in due grandi parti. Una parte in pianura, dove tendenzialmente abbiamo tutte le colture dei cereali, dove facciamo riso, mais, soia, una parte di pioppi, e invece una parte in collina, dove ci troviamo adesso, che sono circa 60 ettari, quindi 30 ettari vitati e il resto boschi.
0: Una parte dell'azienda però è destinata alla sperimentazione dei vostri sensori, vero?
1: Esatto, considera che appunto InXFarm, visto che è nato qui, lo usiamo molto per sperimentare. Quindi i nostri ragazzi, i tecnici, gli agronomici, sfruttiamo l'azienda per testare magari con i macchinari, con i trattori, con la parte di sensoristica, con la parte satellitare. Quindi è sempre buono testare in campo. Qua vedi un esempio di un sensore, un sensore connesso all'applicazione, quindi io in tempo reale vedo. In questo caso è il monitoraggio degli insetti, quindi in tempo reale io riesco a monitorare l'arrivo di un potenziale insetto. Quindi evito magari un controllo manuale che devo fare in campo ed è il campo che avverte me. Quindi appena un insetto nocivo arriva, viene fotografato, viene identificato grazie all'intelligenza artificiale, quindi mi dice ok, questo insetto è arrivato e se questo insetto è dannoso mi arriva un'allerta sul telefono e io posso intervenire. Nell'agricoltura è cruciale anticipare i problemi perché se poi è troppo tardi non si recupera più. Quindi sia nella parte di gestione dell'acqua, sia nella parte di malattie, sia nella parte di insetti. Tutto sta nel riuscire ad anticipare il problema e più lo anticipi, più sei efficiente, più sei sostenibile e soprattutto anche nei costi.
0: Come si fa, Matteo, a trasformare tutte queste informazioni molto tecniche, questi algoritmi, questi elementi così digitali in scelte concrete per l'agricoltore per decidere quando seminare, quando trattare, quando irrigare, quando raccogliere?
1: Questo è proprio il nostro mestiere. Quindi il nostro compito è recuperare tante informazioni dal campo, con i sensori, con i satelliti, con informazioni che recuperiamo da altri database, tradurle e dare dei consigli. Considera che noi veniamo chiamati come DSS, Decision Support System, noi aiutiamo a decidere. Quindi elaboriamo tutti questi dati e li trasformiamo in un consiglio. Quindi nell'esempio che può essere dell'irrigazione, da un sensore nel terreno a foto satellitare, le elaboriamo e diamo consigli al dottore. Ti suggeriamo di andare domani e mettere 5 mm d'acqua. Ecco, questo è il compito, quindi tradurre tanti dati in un suggerimento.
0: Ci troviamo nella corte, azienda agricola e casa dei nonni di Matteo. Qui oggi entrano e escono i dipendenti e i collaboratori di X-Farm che vengono anche da varie parti del mondo, come per esempio Alassane Alkaf, inglese ma di origine yemenita. Che cosa ti ha portato a collaborare con X-Farm?
2: Io vengo da un background di finanza, ho studiato finanza, però la mia passione è l'agricoltura e cambiare e migliorare l'agricoltura, cioè rendere l'agricoltura più efficiente ha un impatto non solo a livello economico dell'agricoltura, però anche ha un impatto nella sicurezza alimentare. E quindi quando ho conosciuto X-Farm ho visto che c'è questa azienda che innova nell'agricoltura per migliorare tanto a livello economico, a livello sociale e anche a livello di sostenibilità. E quindi per me questa è una passione.
0: Che professionalità ci vogliono per lavorare in un'azienda tecnologica come la vostra?
2: Allora, sono diversi tipi di requisiti, diciamo, però in X-Farm siamo oltre 200 persone, un terzo hanno studiato economia, un po' più di un terzo vengono da un background di agronomia, quindi sono agronomi, e poi un terzo sono ingegneri di sviluppo di software. E quindi abbiamo un vero mix di background diversi tra economia, tra agronomia e ingegneria. E poi, dato che lavoriamo in vari paesi, ci sono dipendenti anche dello Brasile, dell'Italia, della Francia, della Spagna, di vari posti, diciamo, tra l'Europa e Latino America.
0: Matteo, qui ci sono alcuni dei vostri prodotti, il riso, il vino, e vedo che in ogni confezione, ogni singolo prodotto ha un codice a barre. Che cosa rappresenta?
1: Beh, questo codice a barra, scannerizzandolo con un telefono, ti dà il passaporto di questo prodotto. Quindi ti fa vedere da dove arriva, chi l'ha prodotto, esattamente l'appezzamento, tutto quello che gli è successo. Quindi ecco, puoi identificare il valore che c'è dentro. E questo ci penso è un altro valore che possiamo fare con X-Farm attraverso i dati. Quindi l'agricoltore lo usa a motivi per, diciamo, gestione operativa dell'azienda, lo usa per tutte le verifiche, controlli, quaderni di campagna. E poi c'è anche un altro versante. Gli stessi dati possiamo usarli, diciamo, lato marketing, per valorizzare il consumatore finale tutto quello che poi viene prodotto. Quindi ecco, vedi come i dati sono trasversali dalla produzione fino al prodotto finale.
3: Sì, infatti questo vino qua, cioè, viene proprio della vigna dove eravamo prima, il vigneto qua a Moleto. Che dite, l'assaggiamo?
0: Direi di sì. Cosa rappresenta, Matteo, per te questo vino?
1: Beh, se teniamo il discorso che abbiamo fatto sui dati, qui ecco, lo trasformiamo in emozione, quindi questo è il gran finale.
0: Bene, allora auguri
1: salute.
0: A voi.
1: Salute.
0: Cin.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Per me la vita comincia e non finisce mai.
3: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
4: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
5: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
6: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
7: Soul, questa sera alle 21.05.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
10: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
11: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
12: Per il ciclo Stelle senza tempo.
13: In una parola, ho la mania delle scene.
14: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
13: No, mio zio è furbo.
15: Sono rovinato!
16: Se la rivista va in porta avrete un guadagno del 100%.
17: E Nanette, cosa le dico?
18: La verità.
14: Vorrei farti sentire te per due.
13: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
12: Te per due, questa sera in prima serata.

0: Siamo alla 19ª domenica del tempo ordinario. In questo tempo così caldo, il Signore invita anche noi a salire su una barca e precederlo in mezzo al lago, in mezzo al mare. Sembrerebbe una scena serena, in realtà siamo davanti ad uno dei Vangeli più drammatici, probabilmente, che riguardano gli apostoli. In mezzo alla tempesta il Signore sembrerebbe lasciarli soli e quando finalmente li raggiunge si consuma quella scena così drammatica e così magnifica dell'incontro tra il Maestro e Pietro, che vuole anch'egli camminare sulle acque come Gesù per sperimentare quella stessa potenza. Questo Vangelo parla alla nostra vita. Lo ascoltiamo sapendo che quella barca è la barca della nostra vita, dove siamo anche noi costretti a salire. Non abbiamo chiesto noi di nascere, ma siamo stati gettati nella vita. E in questa vita noi stiamo vivendo l'avventura più bella, l'avventura magnifica di godere dell'amore di Dio che ha preparato per noi un posto magnifico. Allora ascoltiamo questo Vangelo sapendo che parla di noi. È un Vangelo che colpisce al cuore la nostra condizione esistenziale ed anche la nostra speranza.
1: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!»
0: Siamo al capitolo 14 del Vangelo di Matteo e la pericope che ci riguarda inizia così. Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca. Che cosa era successo prima? La moltiplicazione dei pani. Il Signore aveva dato da mangiare a una folla immensa, ciechi, zoppi, poveri, attratti dalla parola di Gesù e che erano stati nutriti dal pane che era il simbolo, l'anticipazione del vero pane che sarebbe stato poi Gesù stesso. Subito dopo questo evento, che voi capite quanto questo evento costituì per le folle presenti una cosa eccezionale. Quindi, in qualche modo, Israele attendeva il Messia, il liberatore, quindi Gesù che dà da mangiare a migliaia di persone poteva far pensare: abbiamo finalmente trovato colui che risolve ogni nostra necessità. E allora Gesù deve correggere il tiro in qualche modo, cioè deve aiutare queste folle ad uscire da una proiezione del Salvatore che non gli appartiene. Gesù è venuto a togliere la fame, ma la fame di vita, non la fame del cibo che perisce. E allora che cosa accade? Che Gesù, davanti a questo successo enorme, si ritira a pregare. Quindi sale sul monte a pregare. È caro agli evangelisti riportare queste notti, questi momenti nei quali il Signore predilige al successo la relazione intima con il Padre. E Gesù quindi si ritira in disparte a pregare e nel mentre però ha inviato i suoi amici su questa barca in mezzo al mare. Perché costrinse i discepoli a salire sulla barca? È interessante questo, perché gran parte dei suoi discepoli erano pescatori ed essendo pescatori conoscevano profondamente le leggi del mare di Galilea, sapevano bene quando quel mare prometteva tempesta. Tra l'altro le tempeste del mare di Galilea erano particolarmente violente a motivo proprio della configurazione, della conformazione geografica del lago stesso. E quindi evidentemente i pescatori erano restii a salire sulla barca, ad entrare in questa navigata notturna, proprio perché immaginavano che quelle acque avrebbero ben presto prodotto una sorpresa, cioè una tempesta. Ma Gesù li costringe, quindi i discepoli obbediscono al Maestro e infatti quando Gesù è ancora solo sul monte a pregare ed è notte, ecco che si scatena la tempesta. Il vento era contrario. Quando sono ormai da molto tempo in navigazione, la barca distava molte miglia da terra. Ed ecco allora che noi possiamo immaginare lo sgomento, lo sconcerto di questi uomini. Possiamo immaginarli anche forse a recriminare sull'assenza del maestro. Costretti vanno, ma lui non va con loro. Ecco, questa scena è un po' la metafora della nostra vita, a volte quando ci troviamo dentro le tempeste che inevitabilmente attraversano la nostra vita, possiamo anche recriminare sul fatto che siamo stati gettati nella vita senza il nostro permesso e forse a volte recriminiamo che ci sembra che il Signore non ci stia accanto quando ne abbiamo maggiormente bisogno. Chissà. Forse anche noi abbiamo questi sentimenti. Ma ecco il colpo di scena. Verso l'ultima parte della notte, diciamo dalle 3 alle 6 del mattino, quindi li lascia tribolare abbastanza in mezzo alle acque in tempesta, ecco che Gesù viene a loro, ma viene camminando sulle acque. Una cosa impossibile, tanto che lo scambiano per un fantasma. Nulla viene a caso, il Signore non fa un gesto per suscitare stupore in maniera gratuita. Colui che sa camminare sulle acque nel linguaggio biblico è colui che sa domare il caos, che sa domare la morte, perché le acque sono sì segno di vita, ma per Israele sono anche il simbolo della morte. Israele passò all'asciutto in mezzo al mare. Lì Dio seppe domare le acque ed aprire una strada all'asciutto. E così Gesù che cammina sulle acque si manifesta come il Creatore, come il Signore, come colui al quale gli elementi del mondo obbediscono. Ed ecco che lo stupore si trasforma in paura da parte degli apostoli. La notte, la tempesta, il vento, Gesù che cammina sulle acque è un fantasma. Sono protagonisti di una esperienza di grande angoscia e di grande terrore. Ma ecco che quando il terrore sembra avere la meglio, la parola di Dio ha il potere di rinfrancare e di placare la paura. Coraggio, sono io, non temete. Ecco, coraggio, io sono, non abbiate paura. Quante volte il Signore nella Sacra Scrittura viene a Israele, viene agli uomini, alle donne che vivono situazioni di paura con questa rassicurazione: non abbiate paura. Anche il risorto ai suoi dice: non temete, non abbiate paura. Ed ecco allora che abbiamo Pietro. Pietro è l'amico di Gesù, è l'uomo irruente che si fida del Maestro e si getta vita, nelle avventure più incredibili come adesso. Cioè, noi avremmo detto: Signore, se sei tu, vieni con noi sulla barca. Invece Pietro esprime un pensiero irrazionale, se vogliamo. Fa che io venga dove sei tu. Ma non è così irrazionale come sembra. Cioè, Pietro sta dicendo a Gesù: dammi lo stesso tuo potere di camminare sulle acque, rendimi partecipe della tua vittoria sul caos e sulla morte.

E Gesù lo invita, non nega questa possibilità a Pietro. Sarà la possibilità che è data dal risorto. Il risorto con il dono dello Spirito Santo, con il dono della vita nuova, renderà sì Pietro e ogni battezzato capace di camminare sulle acque, capace di domare il caos e la morte. Intanto siamo ad un'anticipazione. Pietro, nella fede, compie il gesto dell'uscire dalla barca. Vedete, è un gesto pieno di coraggio, perché finché era sulla barca, è vero, una barca sempre a rischio di affondare, però sempre un pezzo di legno, una sicurezza c'è. Invece qui adesso si tratta proprio di non avere sicurezze se non la parola di Gesù. È sulla parola di Gesù, come era già accaduto quando il Signore dice a Pietro: gettate, ecco, gettate la rete dall'altra parte. E Pietro risponde: Signore, sulla tua parola abbiamo faticato tutta la notte, ma sulla tua parola getterò le reti. Anche qui è sulla parola di Gesù che Pietro abbandona la pur precaria sicurezza della barca per camminare sulle acque. E in questo atto di fede Pietro però ha bisogno di rinnovare continuamente la sua adesione al Maestro. Quando la tempesta infuria ancora più forte, gli occhi di Pietro cessano di guardare il Maestro e guardano la morte. Pietro abbassa gli occhi e fissa le acque, fissa la morte, e allora in quel momento comincia ad affondare. Sì, è così anche per noi. La fede, la risposta alla parola di Dio che si compie in un cammino che tiene gli occhi fissi su Gesù, come racconta la lettera agli Ebrei, anche noi teniamo gli occhi fissi su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Ecco, il cammino ha sempre bisogno di essere confermato, cioè la fede non è mai una conquista una volta per sempre, ma è una esperienza quotidiana di ascolto e di affidamento. Ma in questo cammino quotidiano il Signore ci è accanto, il Signore ci tende la mano, come fece per Pietro davanti all'invocazione di Pietro: Signore, salvami, perché nel pericolo alla fine questo è, e la vita è sempre un cammino nel pericolo di perderci. E allora noi siamo chiamati continuamente a questo esercizio, a guardare Gesù, a credere nella sua potenza, nel suo potere e a dire: Signore, salvami, sono un poveraccio, ho bisogno di te, salvami. Ed ecco che Gesù tende la mano e salva Pietro. Ed è sulla fede, infatti, che si gioca questo momento, tanto che Gesù dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Ecco, allora questo è un Vangelo che ci invita ad avere fede. Al centro di questa parola che ascoltiamo c'è l'invito di Gesù a rimanere legati a lui, all'ascolto della sua parola, a credere che lui è il Signore, che il Padre a lui ha affidato ogni potere, e camminare fiduciosi perché la sua volontà non è quella di farci perire tra i flutti della morte, ma la sua volontà è quella di tenerci con lui. Gesù sa fare una cosa e la sa fare benissimo: rialzarci continuamente e porci accanto a sé, perché anche noi possiamo vivere, sperimentare quel potere che è un potere divino, essere tratti dalla morte. Il nostro destino è il paradiso, lo sperimentiamo già oggi, tutte le volte che il Signore ci si fa accanto e ci rialza dalle prove, dalle esperienze, dai dolori, dalla quotidianità della nostra vita. La domenica è la Pasqua settimanale alla quale nessun'altra festa deve essere anteposta. Per questo motivo, quando la memoria dei santi cade, come si dice, di domenica, chiaramente non viene celebrata, ma viene celebrata la liturgia domenicale.
il 9 agosto, se non fosse di domenica, si sarebbe celebrata la festa solenne di Santa Teresa Benedetta della Croce, conosciuta anche come Edith Stein. Una donna di una ricchezza incredibile, è stata canonizzata da Giovanni Paolo II nel 1900.

è nominata co-patrona d'Europa. Nasce nel 1891, è l'ultima di una famiglia molto numerosa, 11 fratelli, di ebrei ortodossi. Una donna che crescendo manifesterà delle doti intellettuali enormi, molto dotata intellettualmente, ma anche molto inquieta. Sappiamo che più o meno pochi anni dopo l'inizio del 1900 abbandonerà la fede dei padri e diventerà atea. Studierà filosofia, una grande filosofa, sarà l'assistente di Husserl. Guardate che siamo intorno al 1910-1920, cioè una donna che lavora all'università è davvero qualcosa di particolarmente raro. Di fatto però Gesù intercetta questa giovane donna così inquieta, così intelligente, così profonda nel 1921 in una maniera che merita ricordare. Durante una vacanza in casa di alcuni amici legge la vita di Santa Teresa d'Avila, Teresa la Grande, la riformatrice dell'ordine carmelitano. Questa biografia accenderà in lei la fiamma della conversione, tanto che nel 1921, il 1 gennaio 1921, riceverà il battesimo. In questo poi il suo cammino continuerà fino ad entrare nel 1934 nel Carmelo di Colonia. Diventerà carmelitana, prenderà il nome di Teresa Benedetta della Croce e a quel punto romperà con la propria famiglia d'origine perché non capiranno questa scelta della conversione al cattolicesimo e dunque un grande travaglio anche personale. Siamo al 1934, lo ripeto, entra il Carmelo di Colonia, poi nel 1942 sarà prelevata dai tedeschi e portata ad Auschwitz. Perché sarà prelevata? Perché Hitler aveva emanato un editto secondo il quale anche gli ebrei convertiti al cattolicesimo dovessero comunque essere arrestati e portati nei campi di sterminio. Questa donna che si trova, potremmo dire, tra i padri, la fede dei padri, degli ebrei e poi la nuova vita nel cattolicesimo, segue il cammino, il destino dei propri padri. Il 9 agosto 1942, sappiamo che andrà incontro alla morte in una camera gas ad Auschwitz. Poco prima di essere arrestata, riuscirà a far avere un piccolo biglietto, la propria madre superiora sarà arrestata insieme a Rosa, la sua sorella, e in questo biglietto lei scriverà Ave crux spes unica, ti saluto croce, unica speranza. Di lei questo biglietto racconta l'intera vita, una donna che ha compreso che l'unica salvezza che ci è data e quindi l'unico motivo della speranza grande, entro la quale tutte le speranze piccole trovano sostegno e sostanza, è la croce di Cristo. È il crocefisso, lo scandalo della storia che vince. Non c'è altra vittoria se non quella di Gesù. E questa donna ha compreso come perdere la propria vita è guadagnarla, perché Gesù, che ha donato se stesso, è stato costituito dal Padre, Signore del tempo e della storia.

0: Ti senti stanco anche dopo una notte di sonno? La pelle cede, i capelli si diradano e le articolazioni sono doloranti?
1: Avevo spesso dolori alla cervicale, debolezza alle mani e una rigidità fastidiosa appena sveglia.
2: La pelle era più secca, i capelli meno vitali, le unghie più fragili e anche il corpo sembrava meno flessibile.
0: Con l'età il collagene diminuisce, ma ora puoi reintegrarlo. Con Collagen Powder Blend di BioStile. 5 tipi di collagene idrolizzato con acido ialuronico, shilajit, silicio, vitamina C e curcumina. Per contrastare problemi come le emorroidi, i capelli.

0: capillari e le vene varicose, i dolori alle articolazioni e la perdita dei capelli.
1: Una strategia di integrazione efficace e completa per chi desidera promuovere dall'interno l'integrità tissutale, il benessere articolare e la vitalità cellulare.
2: Dopo 10 giorni ho visto la differenza.

0: giorni e approfitta della promozione. Per te oggi, Collagen Powder Blend al 50% di sconto e la spedizione gratuita. E con l'acquisto di 2 confezioni, 50% di sconto, spedizione gratuita e solo per le prime 30 persone, in regalo la crema Nutrileg Forte per un sollievo immediato alle gambe contro gonfiore e vene varicose.
1: In Prima Visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.
10: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
11: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
12: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
13: È Verum.
12: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
13: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
12: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
14: Dalla Basilica di Santa Maria Maggiore di Ispica, concerto di musica sacra diretto da Monsignor Marco Frisina. Cantare Amantis Est, domani in seconda serata.
15: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
16: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
17: Viaggia da sola.
16: So badare a me stessa.
18: Non ami ancora.
16: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
15: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle che ci seguite da casa attraverso TV 2000, un saluto particolare a voi malati, anziani e ai nostri fratelli detenuti dal santuario.

Della Madonna delle Lacrime vi giunge l'abbraccio di questa comunità. Anche se siete lontani fisicamente, siete uniti a noi nell'unico pane e nell'unica parola. La Madonna delle Lacrime vi custodisca e vi porti la pace di Gesù. Buona celebrazione. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione, riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.

ai uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra.
3: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
3: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.
3: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciò ad affondare e gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento

cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio». Parola del Signore.

Comandami di venire verso di te sulle acque, uomo di poca fede, perché hai dubitato? Fratelli e sorelle, fratelli pellegrini, siete venuti dai vostri luoghi fino a Siracusa, sotto lo sguardo della Madonna delle Lacrime. E il Vangelo di oggi ci mette proprio in una barca, in piena notte, con il vento contrario. La barca è la tempesta, il luogo dove siamo tutti. Gesù costringe i discepoli a salire sulla barca e li manda dall'altra parte. Lui invece sale sul monte a pregare. Quante volte è così anche per noi? Gesù ci manda avanti e sembra lontano. La barca è la nostra vita, la famiglia, il lavoro, la chiesa, il quartiere. E arriva il vento contrario. Per i discepoli era il mare, per noi sono le paure, le divisioni, l'indifferenza, la solitudine. Alle 3 di notte, nel momento più buio, vedono un'ombra camminare sull'acqua. Gridano. Quante volte anche noi abbiamo gridato: Signore, dove sei? Proprio qui a Siracusa, nel 1953, una famiglia umile ha visto piangere una statuetta di gesso della Madonna per 4 giorni. Anche quella era una notte per tanti. Dopo guerra, povertà, tanta fatica. E la Madonna non ha parlato, ha pianto. Perché quando le parole mancano, restano le lacrime di una madre. Le sue lacrime ci dicono: vi vedo nella tempesta, non siete soli. Vedete la fede che esce dalla barca, e qui entra Pietro, il più impulsivo, il più umano. Non dice salvaci, dice qualcosa di folle. Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Comandami. Che bella preghiera. Pietro non chiede di stare più comodo in barca, chiede di rischiare per Gesù. È la fede che non si accontenta di guardare da lontano, vuole camminare. Allora questo mi fa pensare a Don Pino Puglisi. A Palermo, a Brancaccio, negli anni 90, tutti gli dicevano: Don Pino, stia attento, è pericoloso. Lui avrebbe potuto restare nella barca sicura della parrocchia. Invece ha detto Gesù: comandami. E Gesù l'ha mandato in mezzo alla tempesta più grande, la mafia. Ha aperto un centro per i ragazzi. Li ha tolti dalla strada, ha insegnato il Vangelo con la vita. E il 15 settembre del 1993, il giorno del suo compleanno, mentre andava a messa, l'hanno ucciso. L'ultima cosa che ha detto al killer è stata: me l'aspettavo. Non è affondato. Ha camminato sull'acqua finché ha potuto, perché aveva gli occhi su Gesù. Uomo di poca fede, quando guardiamo il vento, Pietro inizia a camminare finché

Guarda Gesù. Va. Cammina. Poi guarda il vento forte. Ha paura e comincia ad affondare e grida: Signore, salvami. E Gesù subito stende la mano. Quante volte così? Iniziamo bene, preghiera, messa, pellegrinaggio. Poi guardiamo il vento, le notizie, i problemi, le delusioni e piano piano affondiamo. La Madonna delle Lacrime ci insegna proprio questo. Lei non ha fatto un miracolo eclatante, ha pianto. Perché? Perché il primo miracolo è farci tornare a guardare Gesù e non il vento. Le sue lacrime lavano gli occhi, ci dicono: Figlio, guarda di nuovo a lui, non al mare in tempesta. Davvero tu sei figlio di Dio. La tempesta si calma. Appena salgono sulla barca, il vento cessa. E tutti si prostrano: Davvero tu sei figlio di Dio. Il vero miracolo, vedete, non è camminare sull'acqua, è scoprire che Gesù è con noi nella barca. Quando Gesù sale, il cuore si calma. Don Pino lo viveva ogni giorno. Prima di uscire, salutava la foto di sua mamma e diceva: Mamma, prega per me. Poi andava. Non aveva paura perché nella sua barca c'era Gesù. E la gente di Brancaccio, dopo la sua morte, ha capito: la tempesta della mafia può cessare se lasciamo salire Gesù. E allora per tutti noi, per i pellegrini che sono giunti in questo santuario, per tutti noi oggi, siamo venuti da lontano, dai nostri luoghi, come i discepoli che remavano. Forse anche noi abbiamo il vento contrario, in famiglia, nel cuore, nella fede. Oggi Gesù ci ripete tre cose. Comandami, chiedigli dove vuole che tu vada, forse a perdonare, forse a servire, forse a testimoniare al lavoro. Esci dalla barca. Secondo, vieni, se affondi, grida, lui è più veloce della tua paura. Tende la mano subito. Terzo, non temete, sono io. Non è un fantasma, è lui, riconoscilo nella messa, nel fratello, nelle lacrime della Madonna. Madonna delle Lacrime, tu che hai pianto per noi, asciuga le nostre paure. Fa che come Pietro e come Don Pino abbiamo il coraggio di dire: Signore, comandami. E quando cammineremo sulle acque della nostra vita, tienici per mano, perché con te, Signore, anche la tempesta diventa cammino. Amen.

0: Recitiamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Di Lui tutte le cose sono state create, uomini, e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, innalziamo unanimi la nostra preghiera al Padre, ricco di misericordia, perché vegli su di noi con provvidente tenerezza.
1: Preghiamo insieme e diciamo: benedici la tua Chiesa, o Signore.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, sacerdoti e diaconi, siano fedeli i testimoni dell'amore di Dio che salva, soprattutto nelle ore più buie della storia. Preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per i popoli della terra, affinché si spengano i focolai di guerra e sia riconosciuto a tutti il diritto di vivere nella giustizia e nella pace, preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per i giovani lontani dalla fede, affinché riscoprano il dono della fede nell'amicizia con Gesù, preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie a servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa, preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime per ottenere aiuto e conforto, perché siano consolati nel corpo e nello spirito, preghiamo.
0: Benedici la tua Chiesa, o Signore. Padre Santo, facci sperimentare la tua misericordia per avere la forza di camminare nella tua volontà e diventare costruttori di un mondo di pace e di carità. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie. Per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore e noi, uniti agli angeli e santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
5: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia.

poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e dolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e dolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per
0: alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: potete sedere un attimo e anche oggi condivido un'altra riflessione sulle lacrime della Madonna. In questi giorni ho detto che quello che accadde a Siracusa nel 1953, dal 29 agosto al 1 settembre, da un'effigie mariana in gesso smaltato a metà busto, montato su di un sopporto di vetro opalino, raffigurante la Madonna che mostra il proprio cuore immacolato. Questo quadretto era un regalo di nozze, celebrate il 21 marzo di quell'anno, ed era posto come capezzale di un letto matrimoniale nella casa di questa giovane coppia di sposi, Angelo Iannuso e Antonina Giusto. Il quadretto versò lacrime, risultate in seguito di tipo umano, e la lacrimazione in quei giorni si ripeté almeno 58 volte ad intervalli regolari, rendendo quindi casa Iannuso meta di incessante pellegrinaggio. Il primo Papa che si espresse riguardo alle lacrime fu Pio XII, nel 1954, un anno dopo, e quando concluse il convegno mariano della Sicilia, in un radiomessaggio di

disse questo. Comprenderanno i uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime. Senza dubbio Maria in cielo è eternamente felice e non soffre né dolore né mistizia, ma lei che ci è stata data come madre non rimane indifferente, insensibile al dolore del genere umano. Giovanni Paolo II fu lui a consacrare questo santuario a Maria il 6 novembre del 1994, ma era giunto da noi già come cardinale nel 1964. Poi ritornò come papa e fu lui a indicare nell'omelia la vocazione universale del santuario. Santuario della Madonna delle Lacrime, tu sei sorto per ricordare alla Chiesa il pianto della madre. E poi disse: le lacrime di Maria sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l'amore di Dio, per le famiglie disgregate, per i giovani disorientati, per la civiltà del consumo, per la gioventù insidiata. Le lacrime di Maria sono lacrime di preghiera, preghiera della madre che dà forza ad ogni altra preghiera. Le lacrime di Maria sono lacrime di speranza che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono all'incontro con Cristo. E poi disse: le lacrime di Maria appartengono all'ordine dei segni, esse testimoniano la presenza della madre nella Chiesa e nel mondo. Piange una madre quando vede i suoi figli minacciati da qualche male, spirituale o fisico. Lo stesso Maria per noi. Le lacrime di Maria sono l'ultima parola quando non ci sono più parole da dire. E come nelle sue altre manifestazioni mariane, Parigi, Lourdes, La Salette, invita i figli a vivere Vangelo e li esorta alla preghiera e alla conversione e continua a ripetere: fate quello che Gesù vi dirà. Le lacrime di Maria sono segno che ci parla di Dio, ci rivelano il cuore di Dio. Le lacrime di Maria sono segno che riassume il pianto dell'umanità. Infatti Maria è una creatura come noi, parte di questa umanità, e nei Vangeli viene identificata con i poveri, i piccoli, gli esclusi, e figura e portavoce di tutti coloro che piangono. Il suo pianto è segno di compassione e di condivisione. Maria allora può dire con l'Apostolo Paolo: piangete con chi è nel pianto, gioite con chi è nella gioia. E ora vi racconto, vi leggo una testimonianza di guarigione di Lucia Colluccio. Lucia Colluccio, affetta da tumore ipofisario con sindrome ipertensiva endocranica, accertato anche radiologicamente presso l'Istituto di Radiologia dell'Università di Palermo. Ecco il referto radiologico: presenza di osteoporosi diffusa della teca cranica. La sella turcica si presenta sensibilmente aumentata di volume, con pavimento sellare abbassato e lamina quadrilaterale decalcificata. Un secondo esame radiologico del 26 marzo del 1953 ha dimostrato un'ulteriore decalcificazione della lamina quadrilatera e dei processi clinoidei anteriori. Persiste il sensibile ampliamento della sella turcica. Grave la sintomatologia accusata dalla paziente, costretta a tenere da un anno il letto. L'8 settembre del 1953 la paziente sognò la Madonna di Siracusa ed ottenne nel sonno, per la sua intercessione, la fuoriuscita di un corpo estraneo, come di un polipo, che veniva mostrato a tutta la popolazione di Siracusa. Svegliatasi per alcune ore, ebbe a soffrire di vomito persistente ed emise dalla bocca un corpo estraneo che venne definito dalla paziente come un pezzo di sangue di colore come di cacao in polvere. Il 15 settembre ed il 16 settembre la paziente si recò in devoto pellegrinaggio alla Madonna di Siracusa. Da allora, per concorde parere del professor Parisi, assistente della clinica chirurgica dell'Università di Palermo, e dal dottor Fazio Giuseppe, chirurgo ostetrico e sanitario del comune di Palermo, la signora Colluccio appariva clinicamente guarita. Il dottor Fazio, tuttavia, anche in ordine al risultato degli accertamenti radiologici, concludeva, alla data dell'11 novembre del 1953,
nel seguente tenore la sua constatazione di guarigione.

0: A me pare sia prudente aspettare, controllando lo stato del soggetto per un certo periodo di tempo, prima di dare il giudizio definitivo. Ebbi modo io stesso, nel 1954 e 55, di vedere la predetta signora Lucia Colluccio, quando ero medico provinciale ad Enna e scendevo a Siracusa in occasione di pellegrinaggi per la Madonna delle Lacrime. A quella data, alla considerevole età di 63-64, la signora appariva in buone condizioni di salute. Oggi, a distanza di 11 anni, dalla venuta straordinaria guarigione e all'età di 73 anni, ho appreso, come ho detto, dal canonico Musumeci, tramite il commissariato Volpes, che la stessa ha fatto conoscere con lettere da Palermo di stare ancora bene. Amen. E come queste, tante e tante altre storie di guarigione, di conversione e di vocazioni. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
3: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Buona Santa Domenica a tutti.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il Maestro spinge i suoi a salire in barca e a prendere il largo, mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva, però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo, in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati di fronte alle minacce delle onde e del vento contrario. Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate e impauriti lo scambiano per un fantasma. Ma egli dice loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». La presenza del Signore cambia tutto. Pietro addirittura riesce a fare alcuni passi sopra le onde verso di lui. Poi si spaventa, affonda e Gesù lo salva. Quando poi il Maestro sale sulla barca, la tempesta si calma e allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli la professione di fede: «Davvero tu sei figlio di Dio». Per giungere a questo, non è bastato loro aver assistito a un miracolo, né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio. Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi e il cuore alla sua vicinanza, ritrovando pace anche in mezzo alla tempesta. Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: «Se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà». E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago. La pace di Cristo, che era stato sul monte a pregare, li ha raggiunti in mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo, allora, ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi. E al tempo stesso a non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza, Gesù non ci abbandona e se lo accogliamo umilmente nella barca della nostra vita, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della sua parola, in lui troveremo la pace, troveremo luce e forza per il nostro cammino. Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce

Cari fratelli e sorelle, I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire. Let us pray that the Lord may sustain those who are suffering, convert the hearts of those who sow violence, and grant the long-awaited peace. Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace. E ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. Saluto in particolare i giovani della comunità Santa Maria Maddalena della diocesi di Milano, che hanno percorso la via Francigena da Siena a Roma, come pure

gli scout di Enna che hanno fatto il loro campo sui colli romani, e i giovani di Pernumia, diocesi di Padova. La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attività formative e di amicizia è un segno di speranza, come lo è stato l'evento dei giovani francescani che ho avuto la gioia di incontrare giovedì scorso ad Assisi. A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare che in questi giorni il calendario liturgico propone alcune stupende figure di santi e sante che vi invito a conoscere meglio. Ieri il grande San Domenico, fondatore dei Frati Predicatori. Oggi Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, carmelitana uccisa ad Auschwitz e copatrona di Europa. Domani San Lorenzo, diacono della Chiesa di Roma. Dopodomani Santa Chiara d'Assisi, che lasciò una vita agiata per seguire Gesù povero e umile, sul modello del suo concittadino San Francesco. Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo. Grazie a tutti della vostra presenza e buona domenica!

0: Bentrovati tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia. Vi porteremo alla scoperta del comune di Due Carrare in provincia di Padova. Il comune è nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, i parroci e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo i borghi, le chiese, la chiesa abbaziale, il castello, il museo, una villa veneta e non mancheranno le tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo clima.

0: climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: In Prima Visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
10: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
11: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
12: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
13: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
14: Lunga vita al re Xerxes!
13: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
15: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
13: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
1: Il libro di Esther, domani in prima serata.
16: Abbiamo un caso da risolvere.
17: Allora, su chi indaghiamo?
18: Preparati alla battaglia, Mary.
19: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
20: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
21: Che cosa accadrà dopo?
22: Neanche lei è troppo male come detective.
1: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17:00.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova. Il comune nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, due Carrare!

0: iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
1: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti a sud di Padova e a fianco delle terme, tant'è vero che il casello che sta a Due Carrare si chiama Terme Ugane, la porta delle terme dei Colli Ugani, Abano e Montegrotto Terme. È un comune che ha ospitato nel 1000 la famiglia dei Carraresi, che è quella famiglia che poi è diventata molto importante e molto influente in tutto di fatto il Triveneto.
0: Qui siamo all'interno della sede comunale e abbiamo un particolare perché abbiamo due gonfaloni e un gonfalone definitivo alle sue spalle.
1: Questo è il gonfalone del comune di Due Carrare. Due Carrare è un comune fuso. Nel 1995 Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra ed è dal

0: 195 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni, e questa cosa un po' romantica a me piace molto, perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
1: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
0: Abbiamo molta storia, come abbiamo detto partiamo dal 1000, abbiamo poi una tradizione agricola, abbiamo delle, io chiamo dei gioielli dell'agricoltura, dei vini, e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso perché abbiamo un'abbazia che nel 2027 fa 1000 anni. Un borgo che sembra una calle veneziana, il borgo di Ponte Manco, e non a caso è una calle veneziana perché c'è un fiume e c'erano 12 macine, che i mulini, che macinavano il grano per di fatto tutta la provincia.

0: Siamo in Veneto e non potevano mancare le ville venete sul territorio.
1: Quindi ville venete ne abbiamo, alcune sono diventate delle cantine nel frattempo e poi qui davanti al comune siamo riusciti a recuperare questa villa dello Scamozzi, che è un po' l'erede, diciamo, il discepolo del Palladio. Questa villa del 25 febbraio del 2026 è tornata di patrimonio pubblico.

0: E abbiamo anche un castello sul territorio.
1: Il castello di San Pelagio, anche qui parte con una torre del 1300, dei Carraresi la usavano come torre di vedetta, e poi pian pianino nel 1700-1800 prende la configurazione che vedrete, e nel 1980 diventa il Museo del Volo. Lì troviamo la storia dal mito di Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio il 9 agosto 1918 Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina a Vienna sul finire della Prima Guerra Mondiale, e dice: viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra, eccetera, poi ritorna, insomma, grande festa.
0: E qui proprio all'ingresso c'è un monumento che raffigura le due comunità.
1: Quel monumento è un po' un'allegoria, ci sono due ragazze a simboleggiare un po' Giorgia e Stefania, che si abbracciano, stanno sopra il monte e guardano sempre il sole, ecco, e questa è un po' l'allegoria che si è voluta dare negli anni 2000 a seguito della fusione, perché nello stare assieme si è diventati grandi e si è anche potuti crescere in maniera significativa in questi anni.
0: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
1: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento. E quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con l'invito del sindaco.
1: Beh, io vi aspetto qui, vi ho già detto che il casello dell'autostrada è Terme Ugane, fermatevi, godetevi un sorso di vino, ne abbiamo di buoni, di meravigliosi, un bel piatto, abbiamo degli agriturismi che sono spettacolari e abbiamo un patrimonio che vi fermate e fate una mezza giornata e veramente vi riapre e vi solleva il cuore.
0: Grazie sindaco, e noi adesso, visto che siamo qui, andiamo ad incontrare il parroco di San Giorgio e Terradura.

0: Adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie, no?
1: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Sono le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto, ecco. Carrara San Giorgio perché titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco, perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e 25 aprile, e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna, che è la madre della Beata Vergine Maria. Ecco.
0: Una parrocchiale che si vede già a distanza, perché sì, c'è un campanile altissimo.
1: Infatti siamo in linea col Monte Cero, che è di fronte, arrivando dall'autostrada, per non sbagliare.

0: Proprio il campanile è in linea col Monte Cero che è qui sui colli. Per spiegare quando uno deve arrivare qui, io dico sempre la chiesa più grande, il campanile più alto, altri campanili non ci fanno concorrenza, sono decisamente più bassi.
1: Terra Dura un po' più piccolina.
0: La più piccola, sì, dà più senso di paese, di piccola comunità, qui è anche una comunità che si è costituita negli anni di gente che è arrivata, che ha dato vita anche a quartieri, quindi come popolazione che è cresciuta prima di Terra Dura rispetto, quindi questo a partire dagli anni 50 in poi, questa è cresciuta, mentre Terra Dura ha avuto uno sviluppo di abitanti negli ultimi 30-40 anni, ecco, più recentemente.
1: So che voi come parrocchia poi avete anche un oratorio.
0: Abbiamo un oratorio, il patronato, inteso come patronato, che è qui vicino di là, di via Roma, come oratorio, non so se è riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che è nella comunità che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio, era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo. Ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità, dopo anche l'ha sviluppato una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
1: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai parrocchiani?
0: Il messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata, ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto freddo, una comunità di persone per quanto riguarda la vita civile, ma anche quella di una comunità cristiana, ecco, questo è il nostro impegno. E di creare unità tra le persone e a servizio del Vangelo anche, non soltanto di questo.
1: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Due Carrare.

0: adesso incontriamo Michele Tranfaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Proloco di Due Carrare. Dobbiamo presentare le tipicità del territorio, però innanzitutto diciamo dove ci troviamo, perché qui siamo proprio all'interno di un'eccellenza del territorio.
1: Siamo presso l'agriturismo tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canto del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
0: Diciamo che qui è tutto a metri zero, non qui chilometro
1: tutto a metri,
0: zero.
1: A metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vede esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
0: Iniziamo dall'antipasto.
1: Allora iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo tasinato e anche la faraona fatta sfilacciata e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bicoli al crenny. Non è un prodotto dell'agriturismo tasinato, ma è un prodotto che ha valorizzato la Proloco di questo paese, perché a circa 500 metri da qua c'è un'azienda agricola che produce il crenny. Il crenny è il cosiddetto rafano, antichissima pianta che una volta si usava per conservare gli alimenti. Soprattutto è noto perché lo si mangia con il bollito, insaporisce i salumi e via così. Invece la Proloco ha voluto valorizzarlo ulteriormente creando un primo piatto che sono bicoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il crenn viene fuori un piatto molto fresco, molto gradevole.
0: E c'è anche una manifestazione legata a questo piatto.
1: E c'è una manifestazione, infatti, e si chiama Festival del

0: cosiddetto gnocco fritto, sempre prodotto qui dall'azienda Tasinato. Poi abbiamo riso con le zucchine, passato di zucchine e basilico, poi abbiamo la faraona arrosto con purè di patate, poi abbiamo il dolce che è una focaccia alle pesche su un soufflé di pesche.
1: Parlavamo della campagna e qui abbiamo i prodotti della campagna.
0: Questo siamo proprio in campagna qui. Questo è prodotto dall'azienda Carraro, che è a circa 40 metri da qua, così pure questi prodotti ortofrutticoli.
1: E qui abbiamo anche un'altra azienda poi qui.
0: Questa azienda è un'azienda di trasformazione, non è un'azienda agricola, ma è un'azienda di trasformazione, si chiama Rossato, fa salumi e in particolare fa anche prodotti pronti. Qui abbiamo nervetti, fagioli, trippe, basta scaldarli e si mangiano.
1: E abbiamo anche lo zafferano, no?
0: Lo zafferano è una cosa un po' particolare, come lei sa, perché noi per esempio abbiamo due vasetti, in uno c'è un grammo e in un altro c'è un grammo e mezzo, quindi questo a dimostrare la preziosità dell'elemento. E c'è un'azienda che si chiama Il Piccolo Campo che produce anche questo aspetto qua.
1: Principe del territorio è il vino.
0: Il vino.
1: E qui abbiamo i vini di alcune cantine, no?
0: I vini che qui lei vede esposti. Intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC Colleugani, che però si ferma alle aziende, quelle prospicienti la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine. Poi abbiamo la DOC Bagnoli. Qui i vini che produce l'azienda Tasinato fanno parte della DOC Bagnoli. Qui allora abbiamo i vini che ci forniscono circa 8 cantine che seguono anche la Proloco nelle varie manifestazioni che la Proloco organizza sul territorio. E poi sul territorio stesso ce ne sono almeno altri 20-30 che fanno il loro lavoro, diciamo così, agricolo, di produzione di uve e di vini.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato, ma che cos'è Due Carrare per lei?
0: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione. Mi sono immerso immediatamente come se fossi tornato a Taurasi. Quindi ho amato questo paese.
1: Poi c'è un sito dell'Associazione Prologo dove si possono scoprire tutte le iniziative.
0: Certo,
1: no?
0: Il sito è www.prologoduecarrare.it.
1: Grazie al signor Michele e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Due Carrare.

0: Il nostro itinerario ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano. Incontriamo Don Francesco Greco. Allora, ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
1: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, allegra, che sa ricrearsi, rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa, a cui abbiamo dato l'ex scuola materna, ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana e quindi c'era questa amicizia bella tra padre Leopoldo e il parroco di Cornegliana, Don Luigi Callegaro, e quindi lì c'è stato proprio questa esplosione di culto anche lì a Cornegliana per onorare, per venerare San Leopoldo.
0: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
1: Diciamo che c'è tanta storia qui, c'è tanta storia perché ci sono mille anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tante altre cose. La struttura stessa è imperfetta.

0: questa perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
1: E il titolare della Chiesa è un titolare importante.
0: Beh, è Santo Stefano Protomartire, è il primo dei martiri cristiani e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà. Eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
1: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
0: Il fiore all'occhiello di questa comunità, io come parroco ci tengo tanto perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, ha 70 bambini iscritti e poi altre attività come il doposcuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli che vanno dai 2 anni fino ai 5.
1: Nel 2027, anno importante.
0: Viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea, che è a fondamento di questa chiesa, e poi i monaci, quando sono arrivati, i benedettini, hanno fondato questa chiesa, il monastero che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti, e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate, penso anche ai Medici di Firenze che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
1: Qual è il messaggio che sente di dare ai parrocchiani?
0: Beh, di custodire questo luogo non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità e quindi vogliamo custodire la nostra fede, ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
1: Grazie parroco e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Due Carrare in provincia di Padova.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a due Carrare con Claudia Baldin, che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto, ecco, una domanda, una curiosità, perché due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome, Carrara, da dove arriva?
1: È un'ottima domanda, Mario, infatti. Tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà sull'origine di questo nome ci sono tanti studi e approfondimenti che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi, una coppia che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie, sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara probabilmente la contrazione Carrara, e poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro, quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
0: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere, e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
1: Sì, è vero, infatti ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti Carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei Conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori. Perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare. Il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale D'Annunzio.

anziane, anche con alcuni oggetti che sono appartenuti a lui, delle divise, anche un cappotto di pelle. E io me lo immagino Mario che si affaccia dal balconcino delle stanze e guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guidato lui, guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.

0: Poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
1: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca diciamo di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astroluca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
0: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
1: Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, a Borgo di Ponte Manco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata, però la famiglia insieme alla comunità di Ponte Manco organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri e quindi si può entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo riemergere degli affreschi, come dici tu, veramente bellissimi. Un po' sono un sontuoso loggiato in trompe-l'œil, quindi in questa illusione architettonica, e da qualche sala ci guarda ancora qualche personaggio, per esempio un Apollo splendente, luminoso e che guarda tutto intorno dei paesaggi che potrebbero essere proprio quelli di Due Carrare, tra l'altro.

0: dire anche il luogo dell'acqua, no?
1: Sì, l'acqua. L'acqua è sicuramente, Mario, un elemento che contraddistingue Due Carrare, perché è circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche dietro la chiesa abbaziale di Santo Stefano e raggiungerla poi a piedi, e il Biancolino, che è invece il canale che attraversa Ponte Manco, questo che nasce come un piccolo borgo agrario, vocazione agricola, e che si trasforma, grazie ai mulini, in un centro proto-industriale, quindi ricchissimo di manovalanza, dobbiamo immaginarcelo pieno di vita, di maniscalchi, di fabbri, di falegnami, che poi vivevano nelle casette che ancora oggi si possono vedere.
0: Molto bello è anche l'oratorio.
1: Sì, l'oratorio che in origine nasce come cappella privata della famiglia, però poi si vede che è proprio, si accede dalla strada e quindi diventa di fatto una piccola chiesa del popolo anche. Però è affrescata, è decorata, tutto quello che vediamo dentro è quasi tutto originale del 1600.
0: E qui siamo inseriti anche in un parco letterario, no?
1: Sì, esatto, il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei, con due delle 57 targhe, è il parco letterario che appartiene alla rete nazionale dei parchi letterari. Una è nel centro storico e una si trova proprio qui davanti, non poteva non essere dedicata a Gabriele D'Annunzio, che cita e descrive i Colli Euganei nella sua opera Il Fuoco.
0: Lei è una guida turistica del Veneto, però è anche abitante di Due Carrare. Allora, che cos'è Due Carrare per lei?
1: Secondo me è qualcosa che non ti aspetti. Non è una presenza chiassosa, ma va cercata con discrezione, con voglia di scoprire, ma si viene poi ripagati da una bellezza appunto discreta ma intensissima.
0: So che parla anche il dialetto, quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito nel dialetto locale.
1: Sì, ci provo, direi veni catarne a doccarare, vespetemo a brassa verte.
0: Grazie a Claudia Baldin, e quindi Due Carrare vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Due Carrare in provincia di Padova. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
3: Lunga vita a Re Xerxes!
2: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
4: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
2: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
5: Il libro di Esther, domani in prima serata.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
8: È Verum.
7: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
8: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
7: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
9: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
10: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
5: Soul, questa sera alle 21.05. In prima visione TV.
14: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
15: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
14: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
16: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
14: Io ti amo, Maria Vittoria.
15: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
14: Non sono altro che un poveraccio.
15: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
17: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.

0: Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira i nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te, attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero, perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
4: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
5: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti noi che abbiamo pregato la coroncina della Divina Misericordia, anche attraverso la televisione, scende la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio

0: allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega
1: per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li
5: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre,
7: nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione e la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata Regina dell'Universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
8: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
8: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria.

0: venga per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come

preghiera per chiedere la capacità di amare. Signore, fammi buon amico di tutti. Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce lontano da te, a chi vorrebbe cominciare e non sa come, a chi vorrebbe confidarsi e non se ne sente capace. Signore, aiutami perché non passi accanto a nessuno

0: con il volto indifferente, con il cuore chiuso, con il passo affrettato. Signore, aiutami ad accorgermi subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli che sono occupati e disorientati, di quelli che soffrono senza mostrarlo, di quelli che si sentono isolati senza volerlo. Signore, dammi una sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. Signore, liberami dall'egoismo perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché ti possa ascoltare in ogni fratello e sorella che mi fa incontrare. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Migranti, rischio, nuovo esodo, mentre fra Roma e Madrid continua lo scontro sulle frontiere e proseguono in Spagna i controlli sui voli dall'Italia. Un report dei servizi segreti rivela nuova ondata di arrivi anche prima di Ferragosto e ora la Germania si prepara a far scattare i rientri verso Italia e Grecia. Piano Gaza, Israele sfida gli USA, Netanyahu respinge l'accordo e rifiuta il ritiro dalla striscia, al centro il nodo del disarmo. Hamas chiede di far pressione per far rispettare la tabella di marcia prevista, ma Israele rilancia: finché Hamas non sarà effettivamente disarmato, non ci sarà alcuno Stato palestinese. Guerra genera altra guerra, così Papa Leone all'Angelus Domenicale, accorato appello del Pontefice perché si rispetti il diritto umanitario, si fermi la spirale di violenze in Ucraina e in Russia, dare spazio alla diplomazia, al dialogo, chiede Leone, per aprire la strada della pace. Caldo senza tregua, anche domani 19 città in bollino rosso, sta per aprirsi una nuova settimana con temperature sopra la media, con l'afa che aggredisce l'Italia, nuove ondate di calore fino a Ferragosto, quando secondo le previsioni il ciclone africano toccherà il suo culmine. Addio Cencelli, autore del manuale, morto a 90 anni, lo storico funzionario della Democrazia Cristiana, famoso per quell'espressione sulla distribuzione di nomine e incarichi nei partiti, un metodo di pesi, correnti e appartenenze finito nei libri di storia. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque resta alta la tensione fra Roma e Madrid. Dopo la revoca di Schengen proseguono negli aeroporti spagnoli i controlli sui passeggeri in arrivo dall'Italia, con non pochi disagi, e spunta un dossier dei servizi segreti secondo cui sarebbe alto il rischio terrorismo con un nuovo esodo di migranti anche prima di Ferragosto. Servizio d'apertura di Vito De Torre.
1: Il rischio di infiltrazioni terroristiche a Ceuta è concreto. A segnalarlo è un dossier dei servizi segreti arrivato a Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dall'intelligence di Madrid. In particolare, il lavoro degli 007 si è concentrato sulle notizie false che da giorni circolano sui social e che annunciano un'apertura delle frontiere al valico di Ceuta per il prossimo 15 agosto. Fake news che vengono rilanciate ad arte su gruppi Telegram e WhatsApp attraverso

0: stesso numero di telefono con prefissi statunitensi, egiziani, algerini e tunisini. Il ministro degli esteri Tajani ha sottolineato il rischio di una nuova crisi migratoria a Ferragosto e ha aggiunto che non revocare subito lo stop a Schengen, ha detto, è una precauzione. Il governo Sanchez ha invece ribadito che la chiusura dello spazio Schengen nei confronti della Spagna è una misura sproporzionata e che nessun migrante nordafricano arrivato a Ceuta ha raggiunto la Spagna continentale. Intanto oggi è il secondo giorno di frontiere chiuse tra Italia e Spagna. Negli aeroporti i controlli vengono effettuati a campione, sia in Italia che in Spagna. Su alcuni voli non viene effettuato alcun controllo.
1: E ora in Israele, con il premier Netanyahu che respinge il piano americano su Gaza, finché sarò primo ministro non ci sarà, dice, alcuno Stato palestinese. Hamas intanto chiede agli Stati Uniti di fare pressione per rilanciare il piano Gaza. Seguiamo Marco Borini.
2: Trump può dire quel che gli pare. Noi non intendiamo lasciare Gaza. Oggi Netanyahu ha ufficialmente rifiutato il piano di pace americano per la striscia, secondo cui Hamas doveva consegnare gradualmente le armi a una nuova amministrazione, mentre Tzal si ritirava dall'ampia porzione, oltre la metà, che occupa tuttora. Il movimento islamista si era detto disponibile e Trump aveva esaltato la svolta come un passo storico. Ma il premier israeliano, dopo una settimana di precisazioni e critiche indirette, oggi ha detto chiaro e tondo che il piano della Casa Bianca per lui è inaccettabile, perché Hamas deve mollare tutte le armi e subito. Deve essere un vero disarmo, non finto, sostiene Netanyahu, che dal 7 ottobre 2023 ripete lo stesso slogan, annientare Hamas. Non c'è riuscito, però nel frattempo ha annientato Gaza con i suoi abitanti. Almeno 75.000 morti, di cui più della metà bambini, donne, anziani, non miliziani di Hamas o Jihad Islamica. Ma a lui non interessa una soluzione diplomatica, politica. Finché sarò primo ministro non verrà istituito uno Stato palestinese né a Gaza né in Giudea e Samaria, il nome biblico con cui la destra religiosa chiama la Cisgiordania. Netanyahu ne ha pure per l'Iran, sua grande ossessione. Con o senza accordo non avrà armi nucleari. Secondo i media di Teheran, la guida suprema Mokhtaba Khamenei, la cui salute resta un mistero, ha incontrato il presidente Pezeshkian. Intanto lo stretto di Hormuz resta chiuso e i guerriglieri Houthi dello Yemen hanno attaccato il porto di Mocha sul Mar Rosso, almeno 7 morti, e una raffineria nel sud dell'Arabia Saudita.
1: L'altra guerra, quella in Ucraina. Stamattina le truppe russe hanno lanciato attacchi distinti, uno contro Kharkiv, colpendo numerosi edifici civili e provocando almeno 2 morti. L'altro attacco russo ha colpito invece la regione di Odessa, finita sotto il fuoco di droni e missili balistici. Anche in questo caso sono stati colpiti obiettivi civili e danneggiate numerose infrastrutture. Intanto il presidente Zelensky ha fatto sapere che la Corea del Nord tornerà a inviare soldati a sostegno del fronte russo. Il contingente arriverà fino a 50.000 unità. Di conseguenza Zelensky ha chiesto sostegno a sua volta alla Corea del Sud. E il Papa all'Angelus è tornato a rivolgere un nuovo accorato appello proprio per l'Ucraina e la Russia. Si fermi la spirale di violenza, ha detto, chiedendo che sia rispettato il diritto umanitario. Seguiamo Cristiana Caricato.

0: Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini.
1: Papa Leone nel Dopo Angelus reagisce alla drammatica ripresa del conflitto sul fronte orientale dell'Europa. Dopo i bombardamenti notturni su Odessa con droni e missili balistici e la pressione continua delle forze russe sul distretto di Kharkiv nella regione del Donetsk controllato dall'esercito ucraino, sono aumentate le vittime civili. Nessuno è risparmiato, neanche i bambini, e il pontefice chiama alle proprie responsabilità la comunità internazionale.
0: Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: Nel cuore del Papa anche la tragica situazione in Sudan, soprattutto nella città di El Obeid, dove il braccio di ferro tra forze armate sudanesi e paramilitari delle forze di supporto rapido ha causato una catastrofe umanitaria dalle proporzioni enormi, oltre 150.000 vittime, massacri, carestie e mancanza di cure mediche. In inglese l'invito alle autorità del paese affinché garantiscano corridoi umanitari per la popolazione e l'esortazione alla comunità internazionale perché si adoperi per un cessate il fuoco immediato. Ai tanti giovani presenti in piazza San Pietro, Leone ha poi indicato i meravigliosi santi, la cui memoria propone in questi giorni il calendario liturgico. San Domenico, Santa Teresa della Croce, Edith Stein, ma anche San Lorenzo e Chiara d'Assisi.
0: Lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo.
2: Dagli appelli del Papa e dei conflitti di oggi andiamo alla Seconda Guerra Mondiale. A 3 giorni dalla commemorazione di Hiroshima, il Giappone ricorda l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina del 9 agosto del 45. All'ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace. Cesare Cavoni.
3: Questa è Nagasaki oggi e quest'altra è il 9 agosto 1945, il giorno in cui gli Stati Uniti sganciarono sulla città la seconda bomba atomica dopo quella su Hiroshima. Nel giro di pochi giorni il Giappone annunciò la sua resa incondizionata e oggi alle 11.02, ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza della premier Sanae Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. L'ordigno al plutonio, soprannominato Fat Man, provocò la morte di circa 74.000 persone, mentre molti dei sopravvissuti, gli Bakusha, hanno poi sofferto diverse patologie e tumori legati alle radiazioni. Il sindaco Shiro Suzuki ha deposto un elenco aggiornato delle vittime, che conta ora 204.708 nomi, inclusi 2.773 decessi accertati nell'ultimo anno. Nella sua dichiarazione di pace, Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità, criticando il concetto di deterrenza nucleare come estremamente pericoloso e fragile. Il primo cittadino ha inoltre ricordato il fallimento lo scorso maggio della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare e chiesto a Tokyo di partecipare al congresso sul trattato per la proibizione delle armi nucleari, previsto a novembre.
2: Torna in primo piano l'epidemia di Ebola in Congo, dove superano ormai quota 4.000 i casi conclamati, mentre secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute i decessi sono saliti a 1.859. Almeno 700 pazienti si trovano ricoverati in ospedale, mentre il tracciamento dei contatti è pari all'80%. La sorveglianza e la gestione continuano con oltre 1.000 segnalazioni esaminate, 2 le nuove zone geografiche colpite nel paese dall'epidemia. In Italia la cronaca si è detto pentito del folle gesto, il 73enne che ha deliberatamente investito 4 ciclisti con i quali aveva avuto dissidi. L'uomo è indagato per tentato omicidio. C'è Lucia Ascione.
4: Per il suo difensore, Giuseppe Campagna, 73 anni, indagato per tentato omicidio, sarebbe un uomo distrutto e incredulo. Non si sarebbe reso conto di quanto stava facendo quando ieri a Lanzo

0: torinese, ha travolto quattro ciclisti che a velocità ridotta pedalavano davanti a lui, costringendolo a rallentare. L'anziano avrebbe iniziato a lampeggiare per chiedere strada, li avrebbe superati per poi fermarsi, inserire la retromarcia e investirli una prima volta. Non solo, avrebbe ripreso la guida lasciandoli a terra, avrebbe quindi fatto inversione, li avrebbe raggiunti e colpiti nuovamente. Due, entrambi ultra sessantenni, hanno riportato prognosi da 90 e 60 giorni. Per gli altri i traumi sarebbero più lievi ma comunque importanti. Oggi il Campagna agli arresti domiciliari si dice pentito, chiede perdono ai quattro ciclisti ricoverati e alle loro famiglie. Cosa abbia fatto di una persona definita tranquilla e per bene, ben voluta in paese, tra l'altro negativa all'alcol test, un potenziale assassino? Saranno le indagini a stabilirlo. Il GIP lo ascolterà nei prossimi giorni per la convalida del fermo. Le strade italiane si confermano una trappola per gli amanti delle due ruote. Nel 2025 228 ciclisti hanno perso la vita, 198 su bici tradizionali, 30 su mezzi elettrici e nei primi 5 mesi del 2026 i morti sono già 84. Distrazione alla guida, mancato rispetto della precedenza, velocità troppo elevata delle quattro ruote spiegano il 43,1% degli eventi che vedono vittime i ciclisti.
1: Tragedia di Braccianti nel Foggiano, un furgone si ribalta, vedete le immagini, un morto e 8 i feriti tornavano da lavoro nei campi quando il mezzo è uscito fuori strada a Serra Capriola nelle campagne di Foggia. Nell'incidente sono stati coinvolti braccianti stranieri, uno di loro è morto sul colpo mentre gli altri sono rimasti feriti e uno di loro è in condizioni gravi, tutti trasportati in ospedale. Stando alle informazioni disponibili, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Ora un aggiornamento, lo vedete, sull'Etna continua la fase eruttiva del vulcano caratterizzata da continue esplosioni nella zona sommitale d'acqua late laviche che fuoriescono da tre bocche intorno a quota 2 metri, 2700 metri, riversandosi nelle valli desertiche del Bove e del Leone. Nel frattempo è però diminuita l'emissione di cenere lavica e questo ha permesso il ripristino di decolli e atterraggi all'aeroporto di Catania. Resta ancora qualche disagio per i voli dirottati o cancellati nella giornata di ieri. Lo scalo si sta avviando verso un ritorno alla normalità, anche se per l'aviazione, proprio mentre vi sto riferendo, il livello viene di nuovo innalzato da arancione a rosso. Il caldo senza tregua, anche per domani, proprio come oggi, restano 19 le città da bollino rosso, qualche temporale sui rilievi, ma anche tutta la prossima settimana, quella di Ferragosto, sarà rovente, bollino nero poi sulle strade con 25 milioni di italiani in viaggio, ci riferisce Caterina Dall'Olio.
2: L'Italia nella morsa del caldo insopportabile. Ancora afa sul nostro paese, nonostante rovesci sparsi e spesso di forte intensità che hanno colpito il nord Italia. Oggi e domani saranno 19 le città con bollino rosso, il livello massimo di allerta per i possibili rischi sulla salute. E le notti tropicali, il caldo e le temperature estreme avranno un impatto in termini di vite perse. A fine estate i decessi in più legati alle ondate di calore potrebbero essere tra i 5.000 e gli 8.000. La quarta ondata di calore per ora non sembra interrompere il suo flusso costante e senza pause. Aria più fresca in quota, generando temporali violenti, grandinate e raffiche di vento, fino a lunedì il rischio sarà concentrato su Alpi, Prealpi e Appennino, con mattinate più stabili e pomeriggi a rischi di rovesci, mentre per trovare refrigerio si dovrà salire oltre i 2000 metri da martedì. Tornerà il solleone dappertutto. In questo quadro le partenze per le vacanze estive, elevati flussi di traffico verso le località turistiche, sono iniziati già da ieri, secondo le previsioni di Viabilità Italia.
1: Adesso il terremoto ai Campi Flegrei, sono 813 nuclei familiari allontanati dalle loro abitazioni a Pozzuoli a seguito delle verifiche avviate dopo la scossa del 31 luglio scorso per un totale di 2.129 persone, di cui 2.023 hanno trovato autonoma sistemazione e 106 sono ospitate presso strutture alberghiere. E quanto emerge dalla riunione di aggiornamento del centro di coordinamento soccorsi convocato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, 37 le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle verifiche tecniche sugli edifici, 1.000 gli interventi già eseguiti. Nel carcere di Ascoli Piceno, un detenuto italiano ieri sera ha aggredito 5 agenti della polizia penitenziaria. A riferire l'episodio e il sindacato OSAP, secondo cui l'uomo in preda a una crisi e sotto l'effetto di farmaci e alcol prodotto artigianalmente all'interno dell'istituto attraverso la macerazione di frutta, si sarebbe scagliato senza apparente motivo contro gli agenti. I due poliziotti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. L'episodio, secondo l'OSAP, riaccende i riflettori sulle difficoltà quotidiane vissute dal personale del penitenziario. Il sindacato parla di situazione esplosiva. È morto a Roma Massimiliano Cencelli, ex funzionario DC, aveva 90 anni, padre del famoso manuale che porta il suo stesso nome, espressione per indicare la distribuzione di incarichi e presidenze rispettando equilibri, pesi e correnti fra i diversi partiti. Marino Galdiero.
3: Un nome che non è solo un nome, quello di Massimiliano Cencelli, il funzionario della Democrazia Cristiana, morto ieri all'età di 90 anni, a cui si deve il cosiddetto manuale Cencelli, un metodo con cui il partito di governo spartiva tra le varie correnti e le altre formazioni politiche gli incarichi in base al loro peso.
4: Io feci una battuta, ma scusate, fate conto che la DC e le correnti sono delle società per azioni. Noi abbiamo italianei l'11% del partito, quindi abbiamo diritto all'11% delle cariche del partito.
3: I Tavianei erano gli esponenti della corrente del senatore Paolo Emilio Taviani, detti anche Pontieri. Adolfo Sarti era il deputato di cui Cencelli era allora il portaborsa. Era il 1968, ci si preparava al secondo governo presieduto da Giovanni Leone ed era quindi necessario sapere quanti incarichi sarebbero spettati al proprio gruppo. Calcolatrice in mano venne stabilito il peso di ogni corrente. Ovviamente un ministro valeva più di un sottosegretario e certi ministri più di altri. Venirne a capo non era semplice. Massimiliano Cencelli non scrisse mai un libro del metodo, erano due voluminosi dossier con i vari calcoli. A definire il sistema fu un giornalista, Renato Venditti, che scrisse un libro mettendo nero su bianco la lottizzazione dei posti di cui impadronirsi. Questa procedura matematica di suddivisione andò avanti almeno sino al 1980. Il manuale, dove valgono anche percentuali come 0,20 o 0,50%, è diventata espressione critica di quello che è ritenuto un malcostume politico italiano. Infatti, oltre che privilegiare i criteri numerici di appartenenza senza considerare il merito, per soddisfare tutti si finiva per moltiplicare gli incarichi. Insomma, una vera e propria occupazione del potere che ancora oggi esiste, pur non essendoci più le tabelle di Cencelli.
1: Allarme della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza. Ad agosto mancano 7.000 medici. La carenza si riferisce ai pronto soccorso, si aggrava d'estate quando alle carenze strutturali di organico si aggiungono le assenze per ferie. Secondo i dati, proprio in questo periodo però gli accessi possono aumentare per le ondate di calore e per la maggiore presenza di turisti. Solo il 31% delle strutture dispone di un organico adeguato, mentre nel 70% dei pronto soccorso le carenze oscillano fra il 25 e il 70% dei medici previsti. Le maggiori difficoltà nei nosocomi che ricorrono a liberi professionisti o ai gettonisti. Quindi l'appello è urgente, una svolta per tutelare i professionisti della medicina d'emergenza urgenza. Voliamo adesso in Cina per scoprire una foresta particolare come il suo nome. Si chiama Zhangjiajie e in questo periodo è presa d'assalto per un motivo molto semplice. È uno dei posti più freschi del paese. Ci conduce Leonardo Possati.
5: Cercare fresco in piena estate è questo che spinge sempre più turisti internazionali verso Zhangjiajie, nella provincia cinese dell'Hunan, famosa per i suoi spettacolari paesaggi montani e per le foreste che coprono il 98% del territorio del parco nazionale. Tra i sentieri immersi nel verde, panorami mozzafiato, arrivano visitatori da tutto il mondo. Un turista russo racconta: Zhangjiajie è un posto speciale, con un'atmosfera unica, si distingue rispetto ad altre attrazioni turistiche.

0: anche della Cina. Anche dalla Francia si sceglie questa destinazione per sfuggire alle alte temperature. Isabelle Jaboul, in viaggio con la famiglia, sottolinea la differenza rispetto al caldo europeo. Qui possiamo sentire aria fresca, davvero molto piacevole. Per accogliere il crescente numero di visitatori, le autorità hanno introdotto segnaletica multilingue, aree ombreggiate e servizi dedicati ai turisti stranieri. E dopo il tramonto, spazio a spettacoli folcloristici, immersivi, tour notturni e iniziative culturali che valorizzano le tradizioni locali, Tujia. I numeri confermano il successo della località. Nei primi sei mesi dell'anno, il Parco Forestale Nazionale di Zhangjiajie ha registrato 3.280.000 visitatori, di cui quasi 577.000 provenienti dall'estero.
1: Rientriamo in Italia. Decine di interventi per un valore complessivo di 50 milioni di euro sono i lavori iniziati per riqualificare radicalmente il volto delle gallerie degli Uffizi nel giro di due anni. Più servizi, riallestimenti e ampliamenti che vediamo andando a Firenze con Chiara Placenti.
2: Lavori in corso agli Uffizi per una corposa rete di interventi che coinvolge tutti gli assetti del prestigioso complesso fiorentino, dalle gallerie delle statue e delle pitture a Palazzo Pitti al Giardino di Boboli. 50 milioni il valore complessivo dei progetti, alcuni già in corso, altri pronti all'avvio. Previsti riallestimenti museografici, restauri di opere e ambienti con particolare attenzione ai sistemi di illuminazione degli spazi e del trattamento dell'aria. In primo piano poi l'incremento e l'introduzione di nuovi servizi per rendere il complesso sempre più accessibile. Si punta a dare agli Uffizi un volto nuovo, anche allestendo spazi finora inediti.
3: Il restauro di importanti manufatti o spazi monumentali, come nel caso dell'anfiteatro di Boboli nel quale ci troviamo, o di intera musealizzazione di spazi ignoti al grande pubblico ma anche ai professionisti, come nel caso dell'ultimo piano di Palazzo Pitti, cosiddetto piano degli occhi, che per circa 1000 metri quadri verrà trasformato in area museale da qui a un paio d'anni.
2: Interventi importanti che hanno richiesto due anni di progettazione e di iter amministrativi necessari per un ambizioso obiettivo.
3: Noi crediamo che grazie a questi interventi di straordinaria e senza precedente vastità e profondità, gli Uffizi offriranno al mondo un volto ancora migliore di quello che offrono oggi e soprattutto ancora di più all'altezza di rappresentare una delle icone fondamentali in giro per il mondo della nostra nazione.
2: E ancora una volta in più, l'Italia nel mondo farà rima con arte, cultura e bellezza.
1: In chiusura il tennis. Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti hanno ceduto negli ottavi di finale nel torneo di doppio di Montreal, il Masters 1000 canadese. Il tennista ligure e quello toscano si sono arresi contro il duo composto dall'argentino Guido Andreozzi e dal francese Manuel Guinard. Punteggio di 6-3, 6-4. Bene, allora con questo è tutto. Prima il meteo, poi la Santa Messa come di consueto da Siracusa. Prossima edizione alle 20:45. Allora grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

Domenica, pressione in lieve diminuzione. Giornata con rovesci a carattere sparso su Alpi e Prealpi. Sole altrove, clima meno rovente ovunque, venti dai quadranti settentrionali. Lunedì, pressione debole. Rovesci temporaleschi al nord-est, dalle Alpi verso le pianure. Sole prevalente invece altrove, temperature in lieve diminuzione ove piovoso. Domenica, anticiclone sempre ben presente. Giornata con qualche temporale pomeridiano in Appennino. Altrove invece, tutto sole, clima sempre caldo e afoso dappertutto. Lunedì, pressione stabile. Nel corso del pomeriggio ci potranno essere dei rovesci anche temporaleschi in Appennino. Sul resto dei settori avremo sempre tanto sole e clima molto caldo. Domenica, anticiclone africano sempre ben presente. Giornata che trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Clima non eccessivamente rovente. Lunedì, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, dal mattino e fino a sera. Venti forti settentrionali, clima caldo.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Per il ciclo Stelle senza tempo.
2: In una parola, ho la mania delle scene.
3: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
2: No, no, mio zio è furbo.
4: Sono rovinato!
5: Se la rivista va in porta avrete un guadagno del 100%.
4: E Nanette, cosa le dico?
5: La verità.
3: Vorrei farti sentire te per due.
2: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
1: Te per due, questa sera in prima serata.
6: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
9: È Verum.
8: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
9: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
8: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
10: Per me la vita comincia e non finisce mai.
11: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
12: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
13: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
14: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
15: Soul, questa sera, alle 21.05.
16: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
17: Lunga vita al re Xerxes!
16: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
18: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
16: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
15: Il libro di Esther, domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Signore, sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In comunione di preghiera con gli anziani, con gli ammalati, con le persone che non possono uscire di casa, celebriamo questa Santa Messa e ringraziamo il Tributo Emila che ci dà la possibilità di pregare qui, dal santuario, con questi nostri fratelli e sorelle. Presentiamo anche la nostra preghiera per i nostri fratelli e sorelle defunti. Ciascuno di noi è qualcuno da raccomandare al cuore di Dio. Mettiamoci alla presenza del Signore con l'umiltà del cuore di Maria Santissima e chiediamo per noi il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: Preghiamo. O Dio, Signore del cielo e della terra, rafforza la nostra fede e donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la Tua parola nelle profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo, secondo la carne, Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
2: Prendiamo

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni!» Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Parola del Signore.

Carissimi fratelli e sorelle, la parola di Dio ci accompagna nel cammino di ogni giorno. Oggi ci presenta l'esempio di Elia, il profeta del fuoco, lo zelo di San Paolo, l'apostolo delle genti, la sequela degli apostoli che furono i primi testimoni dell'annuncio del regno di Dio, dei discorsi di Gesù, dei suoi prodigi, ma soprattutto della sua morte e risurrezione. La prima lettura ha presentato un particolare momento della vita del grande profeta Elia, il quale ha annunciato la parola di Dio, ha sconfitto i falsi profeti di Baal facendoli morire. Elia però deve fuggire dall'ira di Jezabele, che lo aveva minacciato di morte. Il profeta ha annunciato la verità di Dio, ma proprio per questo viene perseguitato. Facendo scendere il fuoco dal cielo, ha rivelato che Yahweh è l'unico Dio e non ve ne sono altri. Costretto a fuggire, chiede a Dio di morire. Entra in crisi, ma il Signore gli viene incontro

accompagna passo passo e gli dà appuntamento sul monte Horeb e lo chiama a venire fuori dalla caverna. Elia, uscito dalla caverna, ha il privilegio di incontrare il Signore, non nel vento impetuoso, non nel terremoto, non nel fuoco, ma, dice la Sacra Scrittura, nel sussurro di una brezza leggera. Elia allora comprende e si prostra con la faccia a terra. Compiere la volontà di Dio può fare attraversare momenti di grande prova e di inspiegabile sofferenza, ma il Signore dona sempre la sua pace soave a chi a Lui si affida. Elia è stato un grande profeta e ci insegna che anche in momenti di crisi, di dolore, di sofferenza, di difficoltà, dobbiamo fidarci di Dio, sempre. Il Signore a nessuno promette una vita facile, ma a tutti concede la pace della sua presenza che salva e dà senso alla vita. Nel Vangelo Gesù, il Figlio di Dio incarnato, dice ai suoi discepoli e a noi: chi mi vuol seguire prenda la sua croce e mi segua. Il Signore a chi crede in Lui dà il privilegio di portare la croce con Lui, ma anche la gioia di sperimentare la pace che solo Lui sa dare. La seconda lettura, tratta dalla lettera ai Romani, ci rivela il cuore appassionato e zelante dell'Apostolo Paolo. Da persecutore dei cristiani, diventò annunciatore instancabile del Vangelo di Gesù. San Paolo, con tutte le sue forze, testimoniò che in nessun altro c'è salvezza se non nella croce di Gesù Cristo. Quella croce, prima considerato uno scandalo, è il segno invece più grande dell'amore di Dio. Paolo affronterà ogni prova, ogni sofferenza, più volte lapidato e frustrato, comprese che la vita di Gesù, la sua croce, la sua sofferenza, la sua morte e la sua resurrezione continua nei suoi discepoli. San Paolo afferma infatti: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La missione di San Paolo è strettamente unita a quella di Gesù. Paolo si preoccupa di non aver fatto abbastanza per la salvezza dei suoi consanguinei israeliti. Ecco che cosa dice Paolo: ho nel cuore un grande dolore e una continua sofferenza. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli. San Paolo è disposto a dare la sua stessa vita per la salvezza dei suoi fratelli. Come San Paolo, anche tanti santi hanno offerto la loro vita per la salvezza dei peccatori. Pensiamo a Santa Caterina da Siena, la quale incarnò l'offerta di essere vittima d'amore e di preghiera per la conversione anche dei peccatori più lontani. Pensiamo a Teresa di Calcutta, la quale affermò che avrebbe aspettato fuori dal paradiso finché non fosse entrato l'ultimo dei figli di Dio. Pensiamo a Padre Pio, il quale prima di morire promise: farò più rumore da morto che da vivo. E il venerabile Don Tonino Bello, prima di morire, scrisse: Maria attende l'uomo la sera all'uscio di casa, pregando affinché, giunti
alla porta del paradiso, essa si spalanchi al nostro bussare. Carissimi fratelli e sorelle, le lacrime che la Madonna ha versato a Siracusa sono il segno del dolore, della preghiera e della speranza della Madre di Dio, che vuole tutti i suoi figli salvi. La missione di ogni discepolo è quella di essere unito in tutto a Gesù, disposto a dare la vita per i fratelli. Gesù è morto per la salvezza di tutti. Nel discorso della montagna il Signore lo ha detto chiaramente: il Padre fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. La grazia del Signore non esclude nessuno, e questa è una buona notizia per tutti, anche per noi. Le parabole che Gesù racconta rivelano questa volontà salvifica, universale del Padre. Commetto un peccato grave chi pensa che Dio possa fare differenza tra i suoi figli. Dio è per tutti e per ciascuno. San Paolo, col suo zelo apostolico, ce lo rivela. Ha annunciato il Vangelo ai vicini e ai lontani, agli israeliti e ai pagani. Appartiene a Dio diffondere la fragranza della sua misericordia. Nessuno può limitare il suo amore. Per questo noi preghiamo e invochiamo con fiducia: mostraci, Signore, la tua misericordia. Il Vangelo di questa domenica segue il racconto della grande moltiplicazione dei pani per più di 5.000 uomini, senza contare donne e bambini. Gesù ha dato il pane per tutti, ha dato la vita anche per i suoi uccisori. Racconta il Vangelo che Gesù, dopo aver sfamato la folla con la parola e col pane, congeda tutti affinché possano ritornare alle proprie abitazioni e costringe anche i suoi discepoli a salire sulla barca per andare all'altra riva. E il Signore si ritira solo sul monte a pregare, cuore a cuore col Padre. La preghiera, tuttavia, non lo distacca mai dai suoi discepoli, i quali improvvisamente si ritrovano col vento contrario al centro del lago. Chi prega è attento alle difficoltà degli altri. Gesù interviene, si fa presente in modo prodigioso, camminando sulle acque, raggiunge i suoi, i quali impauriti pensano di vedere un fantasma, ma il Signore li rassicura: coraggio, sono io, non abbiate paura. Il cardinale Raniero Cantalamessa, commentando queste parole di Gesù, dice: questa espressione, coraggio, sono io, non abbiate paura, si legge nei Vangeli e in tutto il Nuovo Testamento sempre e solo sulle labbra di Gesù. Gesù dice: coraggio, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Coraggio, figlia, la tua fede ti ha guarita. Coraggio, io ho vinto il mondo. Coraggio, disse Gesù apparendo una notte a Paolo, è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma. C'è una sola eccezione, ma anche qui c'è di mezzo Gesù. E quando alcuni dicono al cieco di Gerico: coraggio, alzati, Gesù ti chiama. Anche a noi il Signore Gesù dice: coraggio, io sono con te. Sono con te anche quando fai l'esperienza della durezza e della contrarietà della vita, o la sofferenza della malattia, o il peso del peccato. Il Signore è con noi sempre. A noi che a volte, come Pietro, sprofondiamo nel mare
per la nostra poca fede, Gesù tende subito la sua mano per risollevarci, invitandoci ad avere fiducia in Lui, nella certezza che, come diceva il compianto vescovo Monsignor Costanzo, che portò a compimento la costruzione di questo santuario, Dio sa tutto, può tutto e ci ama e mai ci abbandona. Se lodato Gesù Cristo.

0: Carissimi fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa, preghiamo insieme con la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, di là da giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, innalziamo unanimi la nostra preghiera al Padre, ricco di misericordia, perché vegli su di noi con provvidente tenerezza. Preghiamo insieme e diciamo: benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Benedici la tua Chiesa, o Signore. Per Papa Leone e per il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi siano fedeli testimoni dell'amore di Dio che salva, soprattutto nelle ore più buie della storia. Preghiamo.
2: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per i popoli della terra, affinché si spengano i focolai di guerra e sia riconosciuto a tutti il diritto di vivere nella giustizia e nella pace. Preghiamo.
2: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per i giovani lontani dalla fede, affinché riscoprano il dono della fede nell'amicizia con Gesù, preghiamo.
2: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Dono, Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa, preghiamo.
2: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
1: Per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime per ottenere aiuto e conforto, perché siano consolati nel corpo e nello spirito, preghiamo.
2: Benedici la tua Chiesa, o Signore.
0: Padre Santo, facci sperimentare la tua misericordia per avere la forza di camminare nella tua volontà e diventare costruttori di un mondo di pace e di carità. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Preghiamo, preghiamo fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rifranga nel suo cammino verso la Patria del Cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa. Nella Tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la Tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
2: È veramente
0: cosa buona e giusta.
2: Nostro dovere è compiere
0: salvezza.
2: Rendere grazie sempre in ogni luogo a te.
3: Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, in ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cielo e terra inneggiano al tuo amore e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria.

nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio e la sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Tu serve il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri e i diaconi, e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei

0: secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto dai apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In Cristo, che ci ha reso tutti fratelli con la sua croce, scambiamoci il dono della pace.

0: Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, e santo mistero del corpo e del tuo sangue, liberaci da ogni colpa e da ogni male, fa che sia sempre fedele alla tua legge e non sia mai separato da te. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso ricevere

accetti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo con la supplica alla Madonna delle Lacrime, una preghiera che noi più volte al giorno presentiamo alla Madonna delle Lacrime per le tante richieste di preghiere, di consolazioni, di grazie che giungono da ogni parte del mondo. Con la nostra preghiera vuole essere un aiuto a chi chiede di presentare le preghiere alla Madonnina nostra delle Lacrime, che versando lacrime ci ha garantito la presenza del Signore in mezzo a noi. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si radia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti le tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle Lacrime, alle tue sante lacrime, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa benedizione in forma solenne. Il Signore sia con voi. Rispondiamo a ogni vocazione dicendo Amen. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua benedizione. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita terrena e possiate giungere alla gioia della vita eterna.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Amen.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascio a una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascio a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
5: In Prima Visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Non sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me.
12: Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
14: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
15: Un tempo ci furono diversi terremoti in questa terra e ci fu un momento in cui due grandi draghi si affrontarono lottando l'uno contro l'altro.
16: Lunga vita al re Xerxes!
15: Una piccolissima sorgente si trasformò in un grande fiume. Il sole si alzò.
17: Salvate la mia vita e quella del mio popolo.
15: E gli umili furono esaltati e sconfissero i superbi.
14: Il libro di Esther, domani in prima serata.

0: qua bisogna un po' tracciare l'erba, tagliare l'erbaccia infestante, come asciuga il terreno perché giustamente ha piovuto.
1: Anche sostituire un po' queste piante di ciclamino che si sono un po' gelate. Il venire qua tutti i giorni, ogni pomeriggio, ogni qualvolta c'è necessità, per noi è una grande gioia. Ci torna indietro mille volte quell'amore che noi doniamo.
2: Vedere i bambini riempire questi spazi, cantare, giocare, vederli felici, dà una gioia immensa, una gioia immensa. Ci troviamo a Foglianise, un paese nella provincia di Benevento, nella Valle Vitulanese. E precisamente siamo nel nuovissimo oratorio parrocchiale dedicato a una delle nostre ragazze, un tesoro di ragazza che è salita in cielo 9 anni fa, Giovanna Tommaselli. E l'oratorio è dedicato proprio a lei perché realizza uno dei suoi sogni. Quando il papà e la mamma di Giovanna mi hanno raccontato di questo sogno, abbiamo messo insieme praticamente il desiderio di Giovanna col desiderio mio di avere una struttura e siamo partiti con la necessità di avere innanzitutto un po' di terra sulla quale costruire questo oratorio. E il papà e la mamma di Giovanna hanno messo a disposizione la prima parte del terreno che hanno completamente donato alla parrocchia per poter realizzare questa struttura parrocchiale. Grazie ai fondi dell'8x1000 abbiamo potuto realizzare questo sogno straordinario.
3: L'accento di mi pensa me, giusto? Quindi è quell'accordo che fa, cioè che fa.
4: L'idea progettuale nasce proprio da un fulcro che è l'unione sociale. E l'idea nasce appunto dall'unione di due blocchi molto diversi tra loro. Uno ha una struttura in acciaio, in alcuni punti lasciata a vista e colorata di verde, e l'altra invece è questa in cui ci troviamo, che ha una forma archetipica dell'architettura, una forma di casa.
5: Entrare qui e ritrovarsi in questo ambiente così grande e caldo che ti abbraccia ti trasmette delle emozioni positive, perché sai di avere un luogo dove tu puoi sentirti libero di esprimerti e di, diciamo, avere anche una guida.
6: Ok bambina, mi raccomando, coloriamo bene.
7: Così?
6: Il

finalmente abbiamo un posto dove poter far crescere le relazioni. Mi piace tutto di questa struttura, però in particolare la sala. La sala perché sento ancora di più la presenza di Giovanna. Sono onorata di essere la mamma.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera, nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia,

0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria, Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi, un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in

0: cristiano, domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua grazia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia.
1: Vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enfiuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per
0: aiuto
1: noi.
0: Dei cristiani,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli angeli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Degli apostoli,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei martiri,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Dei confessori della fede,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Delle vergini,
1: prega
0: regina
1: noi.
0: Di tutti i santi,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Assunta in cielo,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Del rosario,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Della famiglia,
1: prega per
0: regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: agnello
1: noi.
0: Di Dio che

0: togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse
0: di Cristo. Preghiamo San Benedetto. È il fondatore del monachesimo in Occidente ed è patrono dell'Europa. Nasce a Norcia, nasce, ma cambia nell'ambito di poco tempo orientamento nella sua vita. Ha una sorella, ugualmente santa, Santa Scolastica, e muore il 21 marzo dell'anno 550. È un uomo straordinario. È stato, per certi aspetti, l'uomo che ha rievangelizzato l'Europa. I suoi monaci erano sparsi un po' dovunque. Il motto era «Ora te labora, prega e lavora». E facendo così, hanno in qualche modo fatto risorgere l'Europa. Caro San Benedetto, tu sei vissuto in un momento drammatico della storia. Hai visto tramontare l'impero romano di Occidente. La gloria di Roma finì nella polvere e i suoi monumenti divennero poveri ruderi. Coraggiosamente tu hai guardato oltre, hai guardato in alto. Caro San Benedetto, con la tua vita hai gridato che solo Dio resta e tanti giovani ti hanno seguito e seguendo te hanno costruito una nuova Europa fondata non sul potere ma sulla fede in Gesù e sull'amore che sboccia dalla fede. I tuoi laboriosi monaci sono diventati costruttori pazienti e tenaci di una nuova civiltà, la civiltà cristiana. Caro San Benedetto, oggi stanno cadendo nuovi imperi di potere e di denaro e di falsa felicità e si vede. Prega per noi, aiutaci a mettere in Dio le basi della nostra società, affinché l'Europa non esporti armi come ora e corruzione come ora, ma diffonda nel mondo la luce bella e pacifica e appagante l'Evangelo di Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Come San Benedetto, cerchiamo di essere anche noi costruttori di pace, di trasmettere nella nostra civiltà, che è in grande decadenza, trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e una vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Per me la vita comincia e non finisce mai.
5: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
6: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
7: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
8: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
3: Soul, questa sera alle 21.05. In prima visione TV.
9: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
9: Non sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me.
15: Papà, ti devo dire che sono incinta.

0: Netanyahu, non ci ritiriamo su Gaza. Il leader israeliano sfida Trump e respinge il piano americano di 15 punti, nodo da districare il disarmo finché Hamas non sarà completamente disarmata. Dice il premier di Israele, non ci sarà alcuno stato palestinese. Italia, Spagna, guerra di nervi, resta altissima la tensione fra Roma e Madrid dopo la crisi di Ceuta. Negli aeroporti spagnoli, controlli a campione sui passeggeri in arrivo dal nostro paese, mentre un dossier degli 007 rivela rischio terrorismo concreto. Foggia, tragedia sul lavoro, un morto e 7 feriti, il drammatico bilancio di un grave incidente nelle campagne. Si ribalta il furgone su cui viaggiavano 8 braccianti, tutti i marocchini, tornavano dal lavoro nei campi in un'altra regione dal Molise. Basta, sfruttamento e morti di lavoro, denuncia la CGIL. Afa estrema, 19 le città in bollino rosso, l'ondata di calore insiste sul paese, giorni roventi, notti tropicali, temporali di calore al centro Italia, allerta gialla in 4 regioni, brucia il paese da nord a sud, i roghi divorano il verde, in Piemonte l'incendio più grave, picco di caldo almeno fino a Ferragosto. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000 in apertura. Dunque, la crisi sugli accordi per una tregua in Terra Santa. Netanyahu dice no al piano americano per Gaza, al centro del brusco stop il nodo del disarmo. Nessun ritiro delle truppe israeliane se Hamas non depone le armi. Allora, cominciamo da qui con Marco Burini.
1: A Gaza finisce una giornata come tante. Da questa gabbia tutto è così distante. Lo sguardo di questa gente è disarmante e anche la notizia più eclatante diventa insignificante. E comunque non è sorprendente che Netanyahu oggi abbia ufficialmente rifiutato il piano americano per la striscia. Da giorni criticava il socio della Casa Bianca, che a fine luglio aveva annunciato un accordo storico, sostenendo che gli israeliani fossero molto contenti. Figuriamoci. Oggi Netanyahu ha dichiarato inaccettabile il piano di Trump. Disarmo graduale di Hamas e contemporaneo ritiro dell'esercito israeliano dalla striscia, tuttora occupata per più della metà. Deve essere un vero disarmo, non finto, ha precisato Netanyahu, che dal 7 ottobre 2023 ripete lo stesso slogan. Annientare Hamas. Non c'è riuscito, ma intanto ha annientato Gaza, i suoi abitanti. Almeno 75.000 morti, di cui più della metà bambini, donne, anziani, non miliziani. Mentre i dirigenti del movimento islamista ribadiscono il loro assenso al piano di Trump. Netanyahu ne ha pure per l'Iran, sua grande ossessione. Con o senza accordo non avrà armi nucleari. Secondo i media di Teheran, la guida suprema Mokhtaba Khamenei, la cui salute resta un mistero, ha incontrato il presidente Pezeshkian. Poco fa Trump ha detto che con l'Iran sta procedendo con discrezione. Un negoziato parziale, mentre osserva la situazione economica pessima. Inflazione e svalutazione alle stelle, che però, come al solito, è la popolazione a pagare.
0: Adesso la crisi migratoria di Ceuta, mentre proseguono i controlli negli aeroporti spagnoli sui voli in arrivo dall'Italia, con non pochi disagi per i passeggeri, un rapporto dei servizi segreti rivela rischio nuovo esodo anche prima di Ferragosto. Germania pronta a fare scattare i rientri verso l'Italia e proprio poco fa Roma replica, nessuno da riprendere. Vito De Torre.
2: Il rischio terrorismo dopo l'ingresso irregolare di 70.000 migranti a Ceuta è concreto. A segnalarlo è un dossier dei servizi segreti arrivato a Palazzo Chigi, frutto anche delle informazioni condivise dall'intelligence di Madrid. In particolare, il lavoro degli 007 si è concentrato sulle notizie false che da giorni circolano sui social, che annunciano un'apertura delle frontiere al valico di Ceuta per il prossimo 15 agosto. Fake news che vengono rilanciate ad arte su gruppi Telegram e WhatsApp attraverso numeri di telefono con prefissi statunitensi, egiziani, algerini e tunisini. Il ministro degli esteri Tajani ha spiegato che non revocare subito lo stop di Schengen, ha detto, è una precauzione. Il governo Sanchez ha invece ribadito che la chiusura dello spazio Schengen nei confronti della Spagna è una misura sproporzionata e che nessun migrante nordafricano arrivato a Ceuta ha raggiunto la Spagna

0: continentale. Intanto oggi è il secondo giorno di frontiere chiuse tra Roma e Madrid. Negli aeroporti i controlli vengono effettuati a campione sia in Italia che in Spagna. I flussi migratori rischiano di stravolgere l'agenda politica dell'Unione Europea. Oggi il governo tedesco ha fatto sapere che applicherà con rigore le regole europee in materia di immigrazione e asilo. In linea generale è il paese di primo ingresso nell'Unione a essere responsabile della domanda d'asilo. Se la richiesta non andrà a buon fine, ha puntualizzato un portavoce del governo di Berlino, i migranti saranno respinti nel paese di primo ingresso e Italia e Grecia sono quelli più esposti.
1: L'altra guerra, quella in Ucraina, stamattina le truppe russe hanno lanciato attacchi distinti, uno contro Kharkiv, colpendo numerosi edifici civili e provocando almeno due morti. L'altro attacco russo ha colpito invece la regione di Odessa, finita sotto il fuoco di droni e missili, anche in questo caso colpiti obiettivi civili e danneggiate numerose infrastrutture. Intanto il presidente Zelensky ha fatto sapere che la Corea del Nord tornerà a inviare soldati a sostegno del fronte russo. Il contingente militare arriverà fino a 50.000 unità. Di conseguenza Zelensky ha chiesto sostegno a sua volta alla Corea del Sud. E il conflitto russo-ucraino nelle parole del Papa alla recita dell'Angelus domenicale. La guerra genera altra guerra, dice Leone. Poi rivolge un accorato appello perché si rispetti il diritto umanitario e si fermi la spirale di violenza. Cristiana Caricato.
2: La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze.
3: Ennesimo appello per la fine della guerra tra Ucraina e Russia di Papa Leone. Dopo le ultime notizie che arrivano dalla frontiera orientale dell'Europa, torna ad alzare la voce per le tante, troppe vittime civili di entrambe le parti, tra cui molti bambini. Dopo i bombardamenti notturni su Odessa con droni e missili balistici e la pressione continua delle forze russe sul distretto di Kharkiv nella regione del Donetsk, controllata dall'esercito ucraino, il pontefice all'Angelus chiede che si rispetti il diritto umanitario e siano risparmiati gli obiettivi civili.
2: È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
3: Pace anche per il Sudan, dove il braccio di ferro tra forze armate sudanesi e paramilitari delle forze di supporto rapido ha causato una drammatica catastrofe umanitaria. Milioni di sfollati, 150.000 vittime, massacri, carestie e mancanza di cure mediche. Leone in inglese invita le autorità del paese a garantire corridoi umanitari ed esorta la comunità internazionale perché si adoperi per un cessate il fuoco immediato. Prima della preghiera mariana, la riflessione sul Vangelo del giorno, con la confortante certezza che, come i discepoli nella tempesta, anche noi possiamo contare sul Maestro.
2: Neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza, Gesù non ci abbandona.
3: Ai tanti giovani presenti in Piazza San Pietro, Leone ha indicato poi i meravigliosi santi, la cui memoria propone in questi giorni il calendario liturgico. San Domenico, Santa Teresa della Croce, Edith Stein, ma anche San Lorenzo e Chiara d'Assisi.
2: Lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo.
1: Anche nelle parole del Papa, dunque, le guerre che segnano questo tempo fra attualità e memoria. A tre giorni da ricordo di Hiroshima, il Giappone non può dimenticare l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Nagasaki, avvenuto la mattina, come oggi, del 9 agosto del 45. Le commemorazioni con Cesare Cavoni.
4: L'atomica male assoluto. 81 anni fa la bomba atomica colpiva Nagasaki. Gli Stati Uniti sganciarono sulla città la seconda bomba dopo quella su Hiroshima. E oggi, alle 11.02, ora esatta dell'esplosione, la città ha osservato un minuto di silenzio nel Parco della Pace, dove si è svolta la cerimonia commemorativa alla presenza della premier Sanae Takaichi e dei rappresentanti di 98 paesi. L'ordigno al plutonio, soprannominato Fat Man, provocò la morte di circa 74.000 persone, mentre molti dei sopravvissuti, gli Bakusha, hanno poi sofferto diverse patologie e tumori legati alle radiazioni. Il sindaco Shiro Suzuki ha deposto un elenco aggiornato delle vittime, che conta ora 204.708.

0: nomi, inclusi 2.773 decessi accertati nell'ultimo anno. Nella sua dichiarazione di pace, Suzuki ha definito le armi nucleari non un male necessario, ma un male assoluto, incompatibili con l'umanità, criticando il concetto di deterrenza nucleare come estremamente pericoloso e fragile. Il primo cittadino ha inoltre ricordato il fallimento lo scorso maggio della conferenza di revisione del trattato di non proliferazione nucleare e chiesto a Tokyo di partecipare al congresso sul trattato per la proibizione delle armi nucleari, previsto a novembre.
1: Sta per aprirsi un'altra settimana di grande caldo, anche domani come oggi 19, le città da bollino rosso, sarà un ferragosto in cui si raggiungeranno i 40 gradi in diverse città, mentre già nelle ultime ore da nord a sud infuriano gli incendi. Caterina Dall'Olio.
2: Le immagini del Canadair impegnato nelle operazioni di spegnimento del vasto incendio divampato nell'area boschiva di Mornese, nell'Alessandrino, continuano a bruciare i boschi, in fiamme la pineta sopra i laghi della Lavagnina, la colonna di fumo ripresa nelle prime ore del pomeriggio, fuoco anche a San Giuseppe Vesuviano in provincia di Napoli, partito da alcune sterpaglie. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire nell'area vicino all'isola ecologica, complice anche le temperature. L'Italia, nella morsa del caldo insopportabile, ancora afa sul nostro paese, nonostante i rovesci sparsi e spesso di forte intensità che hanno colpito il nord Italia. Oggi e domani saranno 19 le città col bollino rosso, il livello massimo di allerta per i possibili rischi sulla salute. Le notti tropicali e le temperature estreme avranno un impatto in termini di vite perse. A fine estate i decessi in più legati alle ondate di calore potrebbero essere tra 5.000 e 8.000. Aria più fresca in quota, generando temporali violenti, grandinate, raffiche di vento. Fino a lunedì il rischio sarà concentrato su Alpi, Prealpi e Appennino, con mattinate più stabili e pomeriggi a rischio rovesci, mentre per trovare refrigerio si dovrà salire oltre 2000 metri. Da martedì tornerà il solleone dappertutto.
1: Tragedia di braccianti nel Foggiano, un furgone si ribalta, un morto e 8, i feriti tornavano dal lavoro nei campi quando il mezzo è uscito fuori strada, coinvolti braccianti stranieri. Basta sfruttamento e morti sul lavoro, dice la CGIL. Lucia Ascione.
3: Al lavoro all'alba nelle campagne del Molisano, poi rientro a casa per il pranzo della domenica a Torre Maggiore e a San Paolo di Civitate. Ma quel rito non si è consumato per i braccianti coinvolti in un gravissimo incidente stradale in Puglia. A bordo di un furgoncino sono in 10, tra i 21 e i 50 anni, tutti di origine marocchina, regolarmente assunti. Cosa abbia fatto ribaltare il mezzo in località Monte Secco, nei pressi di Serra Capriola, è ancora da chiarire. La strada in quel tratto non presenta criticità. Il percorso è rettilineo e dai primi accertamenti pare non fossero in transito altre vetture. Lo scenario che si offre ai soccorritori è impressionante. Oltre al giovane senza vita, per un altro bracciante si rende necessario il trasporto in elisoccorso. 8 sono ricoverati negli ospedali di Foggia, 5 in codice rosso.
1: Addio a Massimiliano Cencelli, autore del manuale, morto a 90 anni, lo storico funzionario della Democrazia Cristiana, famoso per quell'espressione sulla distribuzione di nomine e incarichi nei partiti, un metodo di pesi, correnti e appartenenze, finito anche nei libri di storia. Marino Galdiero.
4: È morto ieri all'età di 90 anni Massimiliano Cencelli, il funzionario della Democrazia Cristiana, celebre per il manuale che porta il suo nome, utilizzato dal partito di governo della Prima Repubblica per spartire tra le varie correnti e le altre formazioni politiche gli incarichi in base al loro peso.
5: E io feci una battuta, ma scusate, fate conto che la DC e le correnti sono delle società per azioni. Noi abbiamo Italianei l'11% del partito, quindi abbiamo diritto all'11% delle cariche del partito.
4: I Tavianei erano gli esponenti della corrente del senatore Paolo Emilio Taviani, detti anche Pontieri, e Adolfo Sarti era il deputato di cui Cencelli era allora il portaborse. Era il 1968, ci si preparava al secondo governo presieduto da Giovanni Leone ed era quindi necessario sapere quanti incarichi sarebbero spettati al proprio gruppo. Calcolatrice in mano venne stabilito il peso di ogni corrente. Ovviamente un ministro valeva più di un sottosegretario e certi ministeri più di altri. Venirne a capo non era semplice. Massimiliano Cencelli non scrisse mai un libro del metodo. Erano due voluminosi dossier con i vari calcoli. A definire il sistema fu un giornalista, Renato Venditti, che scrisse un libro, mettendo nero su bianco la lottizzazione dei posti di cui impadronirsi. Questa procedura matematica di suddivisione andò avanti almeno sino al 1980. Il manuale, dove valgono anche percentuali come 0,20 o 0,50%, è diventato espressione critica di quello che è ritenuto un malcostume politico italiano. Infatti, oltre che privilegiare i criteri numerici di appartenenza senza considerare il merito, per soddisfare tutti si finivano per moltiplicare gli incarichi. Insomma, una vera e propria occupazione del potere che ancora oggi esiste, pur non essendoci più le tabelle di Cencelli.
1: Adesso andiamo in Cina, dove si diffondono i pet robot giocattoli di compagnia dotati di intelligenza artificiale, che però sollevano interrogativi, visto che sono destinati ai più piccoli. Ce ne parla Elena Seno.
6: Non solo robot umanoidi, ne saranno prodotti oltre 100.000 in Cina quest'anno. Arriva anche una nuova ondata di giocattoli potenziati dall'intelligenza artificiale. L'ultimo in ordine di tempo si chiama Imochi, un pet robot. Non parla, ma emette suoni e vibrazioni adattandosi al suo piccolo proprietario per fornirgli supporto emotivo. Così viene commercializzato.
7: Ricalca il funzionamento di quelle che vengono chiamate creature aptiche, cioè degli animaletti non ben definiti, che però hanno del pelo e quindi possono essere accarezzati e restituiscono all'utente informazioni di carattere sensomotorio, ossia vibrano, si muovono e quindi producono una variazione di stati fisiologici che sono legati proprio al sensomotorio e che poi vengono tradotti in variazioni di stati affettivi. Quindi spesso vengono utilizzati anche per trattamenti psicologici di supporto.
6: Al momento non ci sono conferme su una diffusione degli Imochi al di fuori della Cina, ma di fronte all'espandersi del settore dei giochi con intelligenza artificiale, come appunto i pet robot, non mancano preoccupazioni e interrogativi.
7: Un uso eccessivo o una delega eccessiva di questi strumenti ovviamente non va bene, perché renderebbe l'interazione con il soggetto, quindi il bambino in questo caso, un'interazione esclusiva e estremamente semplificata. Mentre noi sappiamo che le interazioni tra esseri umani sono estremamente complesse, molto dinamiche, cambiano in base al contesto, alle situazioni, alle persone, e quindi la persona cresce, si sviluppa e impara proprio attraverso la complessità e la dinamicità delle interazioni umane.
1: Stelle cadenti ed eclissi. Il cielo di mezz'estate regala un doppio spettacolo fra la notte di San Lorenzo e il sole che si eclissa. Nei prossimi giorni staremo insomma con il naso all'insù. Le stelle cadenti accendono il cielo con una piccola sera del 12 però di agosto e saranno visibili fino a 100 meteore all'ora, fra gli spettacoli migliori del decennio insomma. L'eclissi di sole sempre il 12 di agosto sarà totale, ma in Spagna e in Islanda, ed è caccia agli occhialini per vederla. Per le stelle cadenti si comincia già domani sera, per l'eclissi invece in Italia sarà però soltanto parziale. Momento migliore per vederla intorno alle ore 8 di mercoledì prossimo. Le regioni a ovest, dal Piemonte alla Sardegna, quelle dove si vedrà meglio. L'arte ora ci porta in Libia, dove sono ripresi i restauri per recuperare il patrimonio romano e dalla sabbia riemergono i mosaici di un'antica città sepolta per secoli. Giorgia Bresciani.
8: Sono ripartiti dopo anni di interruzioni i lavori per tutelare il patrimonio romano della Libia. Archeologi ed esperti di conservazione hanno finalmente ripreso scavi, ricerche e interventi nell'antica Leptis Magna, uno dei più importanti insediamenti di epoca romana del Nord Africa. La missione archeologica francese, che ha avviato i lavori nel sito Patrimonio UNESCO dell'Umanità nel 1986, concentrandosi sull'assetto urbano dell'antica città, sul porto antico, sulle terme orientali e sui resti archeologici archeologici sommersi, aveva dovuto sospendere le attività nel 2011 a causa dell'instabilità del paese seguita alla rivolta che portò alla caduta dell'ex leader Muammar Gheddafi. Quest'estate finalmente gli scavi sono ripresi, le squadre stanno proseguendo la manutenzione e il restauro delle terme orientali e stanno riportando alla luce un percorso pedonale che faceva parte dell'impianto originario del sito. Sono stati inoltre eseguiti interventi di conservazione

0: installazione sulle pareti del complesso termale per preservarne l'integrità strutturale. La città giace ancora sepolta sotto la sabbia e il terreno. Ritengo, spiega uno dei ricercatori libici della missione, che la parte finora scavata e portata alla luce rappresenti forse solo un quarto dell'intera città. Il resto è ancora nascosto. Saranno necessari interventi imponenti e molto tempo prima che la città venga svelata completamente. Si è tornati a lavorare anche a Villa Selene, al cui interno si possono ammirare splendidi pavimenti decorati a mosaico, intere pareti e soffitti affrescati, terme private ancora intatte. Qui la missione si concentra proprio sul restauro degli storici mosaici.
1: In chiusura un'ultima notizia: dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni in una clinica torinese Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. Con questo è tutto, allora subito dopo il telegiornale ospite di Soul c'è Federico Moccia a seguire il film dal titolo Te per due. Grazie allora per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Da quando ho scoperto Line Specialist Dance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: Line Specialist, speciali per te.
4: Per il ciclo Stelle senza tempo.
5: In una parola, ho la mania delle scene.
6: È una malattia che abbiamo anche noi. Hai perduto molto col crollo in borsa?
5: No, no, mio zio è furbo.
7: Sono rovinato!
8: Se la rivista va in porto avrete un guadagno del 100%.
9: Nanette, cosa le dico?
10: La verità.
6: Vorrei farti sentire te per due.
5: Larry, ho cambiato idea. Decido di finanziare la rivista.
4: Te per due. Questa sera in prima serata.

0: Federico Moccia, sempre 3 metri sopra il cielo?
1: Ogni tanto si scende a 2, ogni tanto a 1, l'importante è insomma si ondeggia.
0: Però lei è uno spirito positivo, abbastanza allegro.
1: Sì, io penso che sia, io credo molto in quella frase, gente allegra il cielo aiuta.
0: Sì.
1: Io la trovo molto positiva.
0: Scrittore, regista, sceneggiatore, autore televisivo e teatrale, figlio di Giuseppe Moccia, in arte Pipolo, della premiata ditta Castellani e Pipolo, una coppia leggendaria della televisione e del cinema italiano. Ma com'era suo papà? Suo mondo, com'era?
1: Allora, Pipolo, che io chiamavo sempre Pipolo, era molto simpatico, molto divertente. E quando poi mi presentavano, la cosa che mi divertiva quando ho iniziato a lavorare, dicevano lui è il figlio di Castellano e Pipolo, come se fosse il figlio di tutti e due. E Pipolo era molto ironico. Gli piaceva e si divertiva in tutte le cose che aveva fatto, perché gli era capitato di fare 120 film, di scrivere 120 film, quindi aveva veramente scritto. Tanto è vero che io ogni tanto volevo lavorare con lui e lui mi diceva: ma ancora mi fai lavorare, Federico? Ma io ho scritto una enciclopedia. Dico: ma no, guarda, ci divertiamo. E gli raccontai proprio la storia di 3 metri sopra il cielo, che a lui piaceva. Lui mi prendeva molto in giro, era molto, perché io avevo un carattere un po' difficile da ragazzo.
0: Era un contestatario.
1: Beh, diciamo che mi sarebbe piaciuto che le cose fossero sempre per meriti, per qualità, quindi vedevo sempre tante ingiustizie o tante cose che non erano valide.
0: Anche nel mondo del cinema?
1: Sì, quindi era difficile.
0: Quindi è vero.
1: Beh, diciamo che la fortuna è stata quella che, chiamandomi Federico Moccia, avevo la possibilità di distinguermi da mio padre, cioè non ero il figlio di, perché nessuno, non molti sapevano che Pipolo in realtà era Giuseppe Moccia, quindi io mi potevo presentare in maniera indipendente e quindi facevo giustamente la mia fatica, la mia gavetta e portavo in continuazione soggetti, sceneggiature, idee per programmi televisivi. Però la cosa che penso che sia spiacevole per un ragazzo, e che lo è anche oggi, è il fatto che delle volte le persone comunque non ti valutino e tu non abbia la possibilità di far leggere il tuo progetto, no? Poter raccontare, avere un minimo di riscontro. Ecco, era questo quello che soffrivo. E lui mi diceva: vedrai che se poi una cosa è forte, se una cosa è bella, alla fine riesce. E così è stato, perché 3 metri sopra il cielo io l'ho pubblicato con una piccola casa editrice.
0: Poco alla volta, continuiamo a parlare di papà, non tanto per vederlo incombere, anche come falchetto di Snoopy, se lo ricorda, sempre sulla spalla. No, perché aveva un mondo che per noi che veniamo oggi doveva essere affascinante. Cioè, suo padre è stato regista di tutti i film di Celentano, quindi immagino fossero anche amici, no? Cioè, sì. Chi frequentava? Con chi andavate a cena? Con chi aveva potuto conoscere bene da ragazzo?
1: Allora, no, io sono andato su tutti i set dove girava e ho fatto anche il suo assistente in Attila, Flagello di Dio, quindi mi preoccupavo di chiamare Diego Abatantuono, Franz Di Cioccio, Mauro Di Francesco, tutti attori che stavano all'interno a volte del camper di Diego Abatantuono, e che era difficile tirare giù di lì per fare la scena, quindi il mio compito era abbastanza arduo in quelle situazioni. Però avevo 19 anni, c'era la bellissima Rita Rusic, 22enne, e tutte le persone che io ho conosciuto sui set sono sempre state da Celentano a Montesano, a Villaggio, a Pozzetto, a Diego Abatantuono. Le incontravo però sul lavoro, perché poi Pipolo, tranne qualche cena, in realtà aveva tutto un suo giro di amici molto simpatici, con i quali tra l'altro spesso si divertivano a fare i cabaret, anche se loro in realtà erano medici, notai, avvocati, magistrati, quindi era un altro mondo, e che lui amava molto, si divertiva, perché erano molto spiritosi.
0: Quindi si è preservato dal generone, insomma.
1: Sì, secondo me aveva una sua indipendenza rispetto al fatto di essere sempre all'interno in maniera quasi obbligata. È anche vero che quando loro allora scrivevano, gli sceneggiatori erano 16, quindi erano pochissimi gli sceneggiatori, ed era un altro momento storico proprio quando iniziarono.
0: Glorioso per certi versi. Beh, da rimpiangere? Lo rimpiangono tutti, quindi mi chiedo.
1: Ma io penso che lì era bello perché si aiutavano molto fra loro. C'era un posto in via Flaminia vicino a Piazza del Popolo dove andavano a mangiare e dove se qualcuno non aveva modo di pagare il suo piatto, loro comunque condividevano e dividevano insieme la spesa. Una cosa che mi rimase impresso, che mi aveva raccontato, è di quando fecero i primi successi con Luciano Salce come regista. E Luciano Salce e gli altri si vedevano tutti a via Veneto. E un giorno Luciano Salce raccontò una barzelletta e tutti risero moltissimo. Lui andò vicino a Pipolo e disse: vedi, dopo il successo del Federale, adesso a questa barzelletta tutti ridono. Eppure la raccontavo ogni giorno e non rideva nessuno.
0: Sì, la piaggeria è un'arte che gli italiani sanno praticare molto bene. Senta, Moccia, lei ha scelto come oggetto di interesse anche del suo lavoro il mondo dei giovani, no? Prima la serie I ragazzi della terza C, poi appunto Tre metri sopra il cielo, eccetera, eccetera. È cambiato il mondo di quei ragazzi oggi? Come lo vede?
1: Allora, sicuramente tutto è cambiato perché la società è molto cambiata e inevitabilmente sono cambiate tante cose nella comunicazione, nel fatto che loro da subito, da prestissimo abbiano dei telefonini, abbiano un mondo digitale del quale fanno parte, vivono i nativi digitali appunto e vengono detti. Io mi ricordo che la cosa che mi colpì moltissimo di la mia figlia più piccola, Maria Luna, che adesso ha 13 anni, quando a 3 anni girava per il salotto, andava vicino alle fotografie che stavano dentro le cornici e provava ad allargare. Lei, perché ormai lei vedeva come un mondo stesso che si potesse allargare. Questo mi ha fatto capire moltissimo. Credo che loro abbiano una grande conoscenza. Vedo che invece mio figlio più grande, Alessandro Giuseppe, che ora ne ha 15, legge molto sul telefonino, ha grandi curiosità, cioè vede, sente la musica, ascolta, ricerca, e hanno un modo diverso quindi di rapportarsi anche alle persone più grandi.
0: E che cosa la preoccupa quindi invece? Di questi
1: mi
0: ragazzi.
1: Preoccupa che manca una parte scolastica che non ha saputo tenere passo ai tempi. Ci sarebbe voluto un'educazione moderna sentimentale, ci sarebbero voluti dei professori che si preoccupassero della loro crescita così veloce intanto, ma manca quella dei valori, manca quella del sentimento, manca quella dell'attenzione alla vita, dell'importanza di quei racconti che io ho ricevuto anche a scuola da Fra Giuseppe Gioia, per esempio, che ricordo come un professore che mi ha insegnato, mi ha trasmesso molto, mi ha insegnato anche proprio a usare la mente, a ragionare sulle cose. Ecco, io vedo e sento in queste cose che accadono, no? Grande facilità al fatto che si perda la vita o si possa sparare ad una persona, o si possa uccidere senza quel timore,
0: quasi rendersene conto.
1: È questo che mi preoccupa moltissimo, perché io penso che la cosa fondamentale è avere la consapevolezza, cioè io penso che loro debbano avere coscienza di quello che fanno, no? C'era quella bellissima canzone di Fabrizio Moro che diceva: pensa, prima di fare qualcosa pensa, perché quello cambierà la tua vita, quello diventerà il tuo danno, il tuo peso per tutta la vita. Ecco, per me è fondamentale che loro possano crescere, possano essere istruiti anche in questo.
0: Sì, ci sarà un motivo anche di questo aumento delle cosiddette baby gang, che poi sono baby fino a un certo punto, ma insomma, no? È questa semplicità e futilità, la banalità del male di fatto, no? Che non ci si rende neanche più conto del fatto che è male. Ma lei che ne pensa dell'educazione affettivo-sessuale nelle scuole, a proposito?
1: Mi farebbe piacere che
0: sarebbe d'accordo.
1: Sì, molto d'accordo, perché io penso che è importantissimo parlare delle cose, è importante capire, confrontarsi, affrontare dei problemi, affrontare con la conoscenza le cose, no? Io mi ricordo una volta andai a Chiaravalle, me lo ricorderò sempre, ed erano tutti sorpresi i genitori di questi ragazzi, perché vedevano a 14-15 anni, non avevano mai letto il libro e improvvisamente divoravano Tre metri sopra il cielo. E una mamma mi disse: ah, io ho iniziato a leggere, però sono arrivata a pagina 20, mi è presa l'angoscia, mi è presa l'ansia, questi che corrono con le moto, che si imbucano alle feste. E dico: signora, ma sta sbagliando, lei deve fare un bel respiro e fare pagina 21, pagina 22, perché non è che mettendo da parte quello che succede uno non lo affronta o invece non dialoga con il figlio a proposito di tutto questo. Questo anzi è un ottimo vostro ponte, vostro raccordo.
0: E lei come la conosceva quella realtà?
1: Beh, io mi ricordo che avevo assistito, perché io quel libro l'ho raccontato nei miei 15 anni, nei miei 16 anni, quindi era la mia visione storica di quegli anni, dei quali non ero quel picchiatore, non ero quello che correva con una ruota solo sulla moto, ma ero lì. E quindi vedevo quelli che si imbucavano, vedevo quelli che si rubavano tutto, vedevo quello che succedeva a Roma e nella periferia romana, che aveva proprio un altro passo rispetto ad oggi.
0: Sì, riprendiamo il racconto di questo caso editoriale. Lei il libro l'ha pubblicato a sue spese e il boom è stato 12 anni dopo, no? Un successo,
1: sì.
0: Come che i social erano insomma un po' agli inizi. Passaparola tra i banchi?
1: Sì, praticamente io avevo pubblicato una piccola casa editrice che si chiamava Il Ventaglio e stava in via Cagliari 46 e quindi portai i primi libri stampati, perché allora si stampava ancora con il metodo classico, infatti mi costò molto poter fare quelle copie, perché
0: parliamo
1: non era
0: allora come
1: 92.
0: Se fossero 100 anni fa.
1: Però 92 era proprio diverso, il 16 novembre del 92 uscì il libro la prima volta e io lo portai nel mio libraio di fiducia, dove di solito andavo a comprare i libri degli altri, e gli dissi: guarda, questo è il mio libro, l'ho scritto, questa è la copertina che ho scelto con la frase

0: la bandana, se puoi tenerlo in vetrina così. Dopo una settimana tornai e lui mi disse: oh, guarda che sta piacendo, lo vogliono, portacene altre copie. Io tornai nella piccola casa editrice, invece aveva pubblicato due poeti e aveva chiuso. E quindi io avevo solo 5 copie, che erano quelle che spettavano all'autore, e gli dissi al proprietario della libreria, che si chiamava Aldo, dissi: guarda Aldo, mi dispiace, io ho poche copie, purtroppo ha chiuso. E non sapevo che in realtà da quel momento il libro avrebbe girato in fotocopia. Tant'è vero che dopo 10 anni che girava in fotocopia, un giorno per caso Riccardo Tozzi, andando a fare le fotocopie per il figlio, trovò questa copia di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Tozzi è un produttore cinematografico della Cattleya e mentre aspettava vide il titolo 3 metri sopra il cielo e ha detto: ma cos'è questo titolo che c'è tutta questa montagnetta di copie? Diceva: non lo so dottor, qua vengono al Giulio Cesare, vengono dall'università, vengono tutti a prendere questo libro. Dice: me ne dà una copia. Se ne è presa una copia, una sera andò a cena a casa sua la nipote Margherita, che vide il libro e disse: zio, ma questo libro è bellissimo, io l'ho letto, l'abbiamo tutto sottolineato io e le mie amiche, tu di questo devi fare un film. E quindi io trovai la telefonata in segreteria: sono Riccardo Tozzi, sto cercando Federico Moccia, se sei tu che hai scritto 3 metri sopra il cielo, chiama il numero 06.
1: Ah, quindi il libro poi edito da una casa editrice vera e importante contemporaneamente al film. Non
0: sì, tant'è vero che improvvisamente le case editrici che nel 90
1: avevano
0: rifiutato questo libro, nel 2003, perché stava per uscire il film, improvvisamente lo trovavano splendido, anche se non era cambiata una virgola.
1: 12 anni dopo.
0: Quindi 12 anni dopo io sono uscito con l'unica casa editrice che allora non l'avevo neanche contattata perché faceva proprio un altro genere di libri.
1: L'ha fatta apposta, eh?
0: Beh, perché ho pensato avrebbe potuto forse dire di sì, in effetti,
1: certo,
0: io non ci ho provato e quindi è uscito con la Feltrinelli.
1: Allora, un boom pazzesco in tutto il mondo, 16 traduzioni e poi insomma, a parte che insomma credo che Scamarcio le debba molto perché è stato lanciato da quel film, no?
0: Sì, beh, è stato un momento particolare perché una congiunzione astrale di trovare il protagonista così giusto, le canzoni di Tiziano Ferro che in quel momento stava veramente esplodendo e il libro, il testo che avevano reso Scamarcio quel personaggio maledetto ma tanto interessante come era appunto Step, il protagonista dei 3 metri sopra il cielo.
1: I suoi figli l'hanno letto?
0: Sì, sì.
1: E che pensano? Si sono ritrovati in quel mondo o non tanto?
0: Gli è piaciuto molto perché comunque si sono divertiti, hanno detto che ancora oggi è leggero, è divertente ma nello stesso tempo è profondo e la cosa che mi colpisce di più è che vedo che anche oggi i ragazzi di 13-14 anni leggono 3 metri sul cielo.
1: 3 metri sul cielo, poi c'è stato Voglia di te, anche lì libro, film. L'intelligenza dell'alta cultura l'ha snobbata un po', eh?
0: Beh, credo che possa capitare. D'altronde nel momento che vedo che in alcune trasmissioni riescono a dire che Moravia sia stato sopravvalutato, mi sento tranquillo, insomma, no? Perché vuol dire che ci sono delle persone che possono dire delle cose di questa
1: non
0: frutta.
1: Tutti i critici letterari hanno l'occhio giusto. Ma lei come ha resistito invece a questo successo che poteva travolgere anche la sua esistenza, dare un po' la testa, no?
0: Beh, allora diciamo che molto lo devo anche a Pivolo, perché Pivolo con i suoi successi che sono stati veramente incredibili, perché loro hanno fatto tantissime trasmissioni di successo televisive, Scala Reale, Studio 1, Canzonissima, quindi aveva inventato il personaggio di Provolino, e Maga Maghella di Raffaella Carrà, quindi erano proprio delle cose molto particolari che però loro stavano nell'ombra, cioè sono sempre stati un po' dietro. E mi diceva: il successo è una cosa molto bella, ma ti deve divertire le persone, no, non è così fondamentale, poi non ti deve cambiare. E una volta mi lesse una frase molto bella di Max Frisch, che è uno scenografo, che dice: il successo non cambia le persone, le svela semplicemente. Che è molto bella perché vuol dire, no, che in effetti quella persona in realtà è così, è sempre stata così.
1: Lei è innamorato anche del suo vero lavoro, che in realtà è il lavoro di autore televisivo. Insomma, lei ha firmato come autore programmi di successo, innanzitutto quelli con Bonolis, perché so che siete amici, no? Ciao Darwin,
0: eh sì,
1: che ha incassato Peter Pan, ma anche Scommettiamo che, Domenica In, Stessa, eccetera, no? È difficile lavorare per la TV oggi? Più difficile?

0: Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare.
1: No?
0: Esatto, sì, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone veramente incredibili, da Fabrizio Frizzi, che gentilmente mi fece la prefazione il 16 novembre del 92, quando uscì Terminati sopra il cielo, perché lavoravo con lui, a Paolo Bonolis, a Raffaella Carrà, con la quale fui autore di un suo fantastico con Johnny Dorelli. Quindi ho conosciuto tutta una parte televisiva diversa rispetto a come oggi sono alcuni programmi. Però secondo me poi è inevitabile anche avere la voglia, la curiosità, perché io credo che fare bene televisione vuol dire sapere cosa può piacere alla gente, devi cercare di essere sintonizzato con quello che serve, con quello che può incuriosirli e che può dar loro qualcosa, che può essere utile. Quando abbiamo fatto Chi ha incastrato Peter Pan con i bambini, per esempio, secondo me era un momento perfetto per farlo, perché poi questo programma, a distanza di tanti anni, quando fu replicato sempre da Paolo Bonolis, non ebbe il successo di quei momenti.
1: Di solito i programmi vengono fatti per blandire la pancia della gente, quindi oggi funzionano, pare, soltanto il crime e il gossip.
0: Ma io credo che c'è sempre la curiosità, e l'importante è riuscire a trovare, anche come un tempo c'erano dei grandi direttori che hanno voglia di tentare, di provare,
1: di sperimentare.
0: È quello che un pochino manca, no? Che vedi delle cose, anche il fatto che dei programmi del passato possano tornare in auge così in maniera forte come sta capitando, è perché il momento ti ripropone proprio quello, perché devi essere capace anche di sapere cosa può servire al momento.
1: Manca anche la scrittura nella televisione.
0: Beh, sì, secondo me
1: è tutto molto istinto, immediatezza, emozione.
0: Beh,
1: manca
0: sì e no, sì e no. Io, a me piace molto, abbiamo fatto per 4-5 anni adesso la domenica mattina su Rai 2 un programma che aveva come protagoniste Paola Perego e Simona Ventura, e mi piaceva fare le interviste a tutte le persone che venivano sul loro divano, perché cercavo nei filmati quello che poteva essere la curiosità, la chicca, e fare un percorso di racconto con due donne così divertenti e interessanti come Paola e Simona.
1: A proposito di curiosità, lei è stato anche sindaco di un paese che si chiama Rosello, vicino a Chieti, paese di sua moglie. Come mai?
0: Perché me lo chiesero, venne questa piccola delegazione dove io avevo avuto la sfortunata idea di dire: in questo momento così difficile per l'Italia bisogna dare una mano, bisogna tutti dare una mano. E allora loro mi dissero: perché non ci dai una mano a dare visibilità a questo paese? E quindi, siccome io penso che quando uno dice una cosa poi la deve mantenere, mi sembrò un'offerta interessante per seguire. Rinunciai allo stipendio, perché non avrei potuto svolgere comunque pienamente il ruolo di sindaco, ma cercai in tutti i modi di dare loro un'immagine, facendo dei servizi sui giornali, dei servizi ai telegiornali, facendo capire la bellezza di Giuliopoli, di Rosello, che sono in Abruzzo e sono vicino Chieti, vicino Agnone. Sono secondo me dei paesini splendidi, dove ci sono persone che arrivano a 108-109 anni con grande facilità e con grande lucidità. Per cui io vedevo la mattina le persone mi dicono: signor sindaco, buongiorno, come va? E c'aveva 108 anni, capito? Quindi tu ti accorgi come la vita lì sia più sana e abbia delle capacità
1: dove
0: quasi
1: contano
0: magiche.
1: Contano ancora l'insegnante, il medico e il parroco.
0: A me piace andare nei posti e stare con la gente, perché io penso che da tutti poi si possa imparare qualcosa, ma comunque anche il piacere cioè l'errore che si fa a volte è di giudicare con troppa facilità o di pensare che tu sai cosa ti può dare una persona. Invece io credo che la vita delle persone sia sempre piena di scoperte, piena di cose che non immagini, piena di sorprese, piena di dolori e di felicità. E quindi devi sempre avere l'umiltà di pensare che tu non sai. Vedo che delle volte la gente non sa ascoltare, non c'è niente di peggio di un intervistatore che, per fortuna non siamo in questo caso, che non ascolta le risposte della persona, quindi va con la prossima domanda tutta da un'altra parte, mentre quello magari ha raccontato una cosa importante, dove invece l'intervistatrice è attenta, si sofferma, scava, continua, approfondisce. Io ho sempre detto, infatti raccontando Tre metri sopra il cielo, che bisognerebbe sempre avere 492 pagine per sapere fino in fondo chi è veramente quel protagonista che stai conoscendo, perché a volte la vita non ti dà la possibilità di leggere tutto, ma tu con

0: grande facilità dai subito un tuo giudizio,
1: E qual è il libro che le piace di più?
0: no? Ho letto ultimamente anche delle cose che avevo letto nel passato, lo stesso Jonathan Livingston Gabbiano, perché mi piaceva rivedere da ragazzo cosa avevo letto e cosa in realtà avevo trovato, o anche il giovane Holden, o i libri come Il lupo della steppa, e quindi cioè, in quello mi piace il confronto anche con lo Zen, l'arte della manutenzione della bicicletta di Pirsig, perché sono delle cose che ti fanno capire come sei cambiato rispetto a quanto ti avevano sorpreso da giovane e quanto oggi, con la tua
1: E lei è
0: conoscenza.
1: rimasto comunque un eterno ragazzo, ecco perché racconta tanto volentieri i più giovani.
0: Beh, mi piace osservarli, quindi li
1: Si
0: invidio molto
1: immedesima.
0: oggi rispetto ad allora che lo ero, però penso che hanno una fortuna e sto facendo anche degli incontri con uno spettacolo e quindi glielo dico sempre, vivete in maniera piena quello che state vivendo, perché io mi ricordo che la cosa che mi sorprese è che il periodo scolastico c'erano delle persone che facevano 2 anni in uno per finire prima.
1: Lei voleva continuare a
0: E
1: tutti i
0: io
1: modi.
0: dissi: ma voi siete pazzi, ma perché fate 2 anni in uno?
1: Una canzone? C'è la sua canzone, non credo. E non credo neanche che possa essere la sigla di Tre metri
0: Beh,
1: sopra il
0: allora,
1: cielo.
0: una canzone che mi piace moltissimo, che ho messo anche nel libro, e non c'è purtroppo nel film perché era in un altro momento, è Through the Barricades, che secondo me è proprio perfetta per quel momento, quel racconto, è la prima volta che loro sono stati insieme, Step e Babbi, e nel libro c'è questo pezzo che è veramente bello.
1: Via il romanticismo. Grazie, grazie
0: Grazie a lei.
1: tantissimo.

0: Tra poco, su TV 2000, Doris Day in un classico della commedia americana, Tè per due.
1: Da quando ho scoperto l'Inespecial Stance, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: L'Inespecial Stance, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: Linee Specialist, speciali per te.
3: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
4: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
5: È Verum.
4: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
5: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
4: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.

0: della mamma. Così andava vestita.
1: E non l'arrestavano.
0: E questo è ancora niente. Adesso vedrete Richard. Ammirate il giovane fatale.
2: Così vestiva papà 20 anni fa.
3: Beh, gli è andata bene che non gli hanno sparato.
1: Non si vergognavano andare combinati in quel modo?
0: Ma il più divertente viene adesso. Posso avere l'onore?
4: Avanti,
3: forza, Richard!
0: Guarda, Richard, che ti pesti la coda!
4: Avanti, questo
3: Ma che roba!
5: Basta, basta, basta, basta. Ferma il grammofono.
2: Ma per quale ragione, zio?
5: Lo so io per quale ragione.
0: Ma perché?
5: Già, per voi è facile prendere in giro i grandi. Con questo vestito qui, tua madre faceva faville.
0: Lo sappiamo, zio, ma facevamo per ridere.
5: Non si deve ridere su cose di cui non si sa niente.
2: Oh, ma noi sappiamo tutto del 29, l'abbiamo visto al cinema.
0: La crisi economica, il proibizionismo.
3: Sì, quando dovevano bere tutti, anche quelli che non volevano.
5: L'hai visto coi tuoi occhi tu?
3: No, ma so tutto lo stesso.
5: Ci sono cose che anche un uomo vissuto come te può ignorare.
0: Dicene una, zio.
5: Subito. Per quanto male vada avanti il mondo, è sempre possibile che vada peggio. Porto sempre questo con me, in modo da non fare più lo sbaglio che ho fatto una volta.
2: Oh, ma è una volgare striscia di carta.
5: Sì, però che striscia. Quando la lessi per la prima volta, credetti che fosse arrivata proprio la fine del mondo.

0: 24, 23, 18, 7, 50. Meno 10. Sono rovinato. Ma come può essere?
1: Max, come tuo avvocato io ti avevo avvertito, ricordi?
0: Chi ci crede è un avvocato?
1: Come amministratore dei beni di tuo nipote sei stato troppo imprudente. Dovevi investire in titoli di Stato.
0: Come? E avere solo il 2,5% di interessi? Ma che, sono scemo?
1: Io avevo giocato al ribasso e mi è andata bene.
0: Ma gli è andata bene? Dimmi, a chi hai venduto?
1: A te.
0: Ma che fesso che sono! Come faccio a dirlo alla Nerca adesso?
1: Prendi il telefono e diglielo.
0: Già. No, ha la lezione di danza e non voglio disturbarla.
1: E perché?
0: Perché potrebbe essere l'ultima. Suo zio sta badando ai suoi milioni. Lei crede? Qualcuno dovrebbe badare a suo zio invece.

0: sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, riprendevamo una telefonata, mi ha detto come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, ho pensato, sei Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè, una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto. E lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva Madonna che figura sta facendo questa ragazzina regista, e poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente, e ci siamo capiti senza parlare.
1: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista al Centro Sperimentale di cinematografia. Hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo: la vita è sceneggiatrice, no?
0: Sì, esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e per me, che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al centro a 20 anni, e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo, e lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto, ma Grillo del focolare di Dickens, il racconto di Dickens, è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio che non ho mai più dimenticato.
1: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni, ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno quest'idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi inizio, alla fine, la costruzione, questo per me, però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che cambiano la vita, no?
0: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il centro e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi soprattutto...
1: Io penso anche, no?
0: Sì, al montaggio, perché Ermanno montava, era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io, brutto quello. Lui mi ha detto: no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene. Questa spalla della quinta con la camicetta chiara, dovevi chiedere una bandiera francese perché prende troppo cosa all'occhio. E mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
1: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie, perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina, è un po' forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema, però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere

0: facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è quell'aspetto.
1: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
0: Anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
1: Cioè, penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come incassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie. Per aver preso parte a Effetto Notte.
1: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace chi stava là? Io non dico più niente, tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, è un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolvere. E insomma, ne combinano un po' di tutti i colori, guardate.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stava per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
8: E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
4: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
8: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
9: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
10: Ha provato a guardare dentro?
8: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine, Nicholas Galitzin.
11: Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
8: Un'avvocatessa, Emma Thompson, che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
11: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
12: Vado.
8: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
11: Seguitemi!
13: Siamo agnellini mansueti
14: o terribili montoni irrequieti?
8: Ma la cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: Per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo. Il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura. E questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Polly!
2: Pecore!
4: Sta parlando di te.
0: Cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci. Effetto Notte torna la prossima settimana, sempre subito dopo il grande cinema di TV 2000. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata e tutte le puntate di questo programma sulla nostra app Play 2000. Ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, vi aspetto.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il Maestro spinge i suoi a salire in barca e a prendere il largo, mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva, però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo, in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati di fronte alle minacce delle onde e del vento contrario. Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate e impauriti lo scambiano per un fantasma. Ma egli dice loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». La presenza del Signore cambia tutto. Pietro addirittura riesce a fare alcuni passi sopra le onde verso di lui. Poi si spaventa, affonda e Gesù lo salva. Quando poi il Maestro sale sulla barca, la tempesta si calma e allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli la professione di fede: «Davvero tu sei figlio di Dio». Per giungere a questo, non è bastato loro aver assistito a un miracolo, né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio. Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi e il cuore alla sua vicinanza, ritrovando pace anche in mezzo alla tempesta. Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: «Se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà». E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago. La pace di Cristo, che era stato sul monte a pregare, li ha raggiunti in mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo, allora, ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi. E al tempo stesso a non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza, Gesù non ci abbandona e se lo accogliamo umilmente nella barca della nostra vita, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della sua parola, in lui troveremo la pace, troveremo luce e forza per il nostro cammino. Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena di grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Udigni officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, I continue to follow with concern the tragic situation in Sudan, especially in the city of El Boeid. In expressing my spiritual closeness to all the people of the nation, I renew my appeal to those in authority to guarantee humanitarian corridors for the civilian population. At the same time, I urge the international community to support efforts aimed at bringing about an immediate ceasefire. Let us pray that the Lord may sustain those who are suffering, convert the hearts of those who sow violence, and grant the long-awaited peace. Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace. E ora do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di diversi paesi. Saluto in particolare i giovani della comunità Santa Maria Maddalena della diocesi di Milano, che hanno percorso la via Francigena da Siena a Roma, come pure gli scout di Enna, che hanno fatto il loro campo sui colli romani, e i giovani di Pernumia, diocesi di Padova. La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attività formative e di amicizia è un segno di speranza, come lo è stato l'evento dei giovani francescani che ho avuto la gioia di incontrare giovedì scorso ad Assisi. A tutti voi, ragazzi e ragazze che mi ascoltate, desidero ricordare che in questi giorni il calendario liturgico propone alcune stupende figure di santi e sante che vi invito a conoscere meglio. Ieri il grande San Domenico, fondatore dei Frati Predicatori. Oggi Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, carmelitana uccisa ad Auschwitz e copatrona di Europa. Domani San Lorenzo, diacono della Chiesa di Roma. Dopodomani Santa Chiara d'Assisi, che lasciò una vita agiata per seguire Gesù povero e umile, sul modello del suo concittadino San Francesco. Cari giovani, lasciatevi entusiasmare da questi esemplari testimoni del Vangelo. Grazie a tutti della vostra presenza e buona domenica!

0: O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne,

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichiamo noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debiti. E non abbandonarci alla tentazione,
0: ma Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.